Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

0: natura che porta in mente. Forse è naturale, se le palle o quel disco è molto la mezza, questa pietra non bisogna avere più niente dalle faccia di essere tra l'importanza, c'è un senso che fa, forse con il fulmine dentro la schiena.
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica made in Italy.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare.

insieme mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene o se è meglio darla.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Rock Italia.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, sono le 7 precise. Eccomi qua, sono Marco Bosco. Iniziano i programmi in diretta di Radio Rock Italia. Giù dalle brande, questo è il format mattutino dalle 7 alle 10. E con il quale io ho l'onore, anche l'onere, di tirarvi giù dalle vostre brandine. Come avete dormito? Bene? Tutto a posto? Con il pile? No, si muore. Dai che si muore. Arrivano i Pooh, non li metto quasi mai. Dammi solo un minuto, sto un pezzone, dai.

Dammi solo un minuto, Ipu. Allora, io di minuti ve ne do, ma non ve ne do mica tanti, eh. No, no, no, no, no, no, perché qui bisogna svegliarsi, anche perché oggi è una giornata prevalentemente serena, eh. Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Ce lo dice Lorenzo Tedici. Tedici, che dice? Dice che a Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa, con temperature comprese tra i 21 e i 35 gradi, eh. Dai, inizio un po' trash stamani, eh. C'è anche Erpiotta.

0: eccolo qua.
1: Eh già, allora il sole sorge, è già sorto alle 5.33 e tramonterà alle 20.46. La luna si leverà alle 9.11 e calerà alle 23.51 ed è luna crescente. Adesso diamoci una calmata.
2: Guarda, cerca, corri, lontano.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: Sveglia, sveglia, è arrivato il momento del classico banco del mutuo soccorso.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

stiamo surfando sulle cinque righe del pentagramma, come al solito, alternando momenti di, così, come dire, rock più movimentato ad altri più con suadente mano di guantino, il guantino di seta, non pensate male, una mano vellutata, setosa, che vi accarezzi, alle 7.22. Allora, vi stavo dicendo, nel dettaglio, oggi sole e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera. E come dice Giuni Russo, insomma, si potrebbe anche tentare di andare al mare. Proviamoci.

Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 35 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed erano ben 21 gradi.

Allora, per chi va a vela, è il momento di parlare dei venti. Eh sì, allora, i venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord-est, grecalino, con intensità compresa tra i 4 e i 10 km orari. Insomma, niente di che. Moderati da ovest, sud-ovest, al pomeriggio, torna il libeccione, con intensità tra i 12 e i 30 km orari. Deboli, da ovest, sud-ovest, sempre, alla sera, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Insomma, vabbè. Tutto sommato una giornata piacevole, almeno qui a Roma. Non c'è nebbia, ma ci sono i gazebo penguins.

0: Eh beh, questione di un attimo, ci si perde, soprattutto se c'è nebbia. Ma perché dico sempre della nebbia? Perché questo brano si intitolava così, per chi non lo sapesse. È il momento dell'informazione più importante, quella dell'intensità solare, la più alta. Sarà alle 14, con un valore UV di 7.7, che corrispondono a 921 watt su metro quadro.
1: Azione! E azione!

che ci rimane? Ci rimane da affrontare un'ondata di calore pazzesca, di portata eccezionale. Dobbiamo prepararci perché, insomma, sta per arrivare, alimentata da una poderosa pulsazione dell'anticiclone africano che convoglierà verso il Mediterraneo masse d'aria roventi in arrivo direttamente dal deserto del Sahara. Dai prossimi giorni ci aspettiamo valori tra gli 8 e i 10 gradi sopra le medie del periodo, con il picco atteso nel corso della prossima settimana, quando farà molto caldo pure dopo il tramonto. Avremo a che fare con le notti super tropicali, un nuovo indicatore meteoclimatico che si realizza quando una temperatura non scende mai sotto i 25 gradi. Notte super tropicali.

questo è un pezzone, ragazzi, eh. Banale il lampone, che roba, guarda quant'è che non l'ascoltavo, il Morandone. Allora, le notti tropicali che cosa sono? Allora, nel panorama meteorologico europeo ed italiano siamo ormai abituati a sentire parlare di notte tropicale. Per definizione scientifica ed epidemiologica, questa scatta quando la temperatura minima registrata tra la sera e la mattina successiva non scende mai al di sotto dei 20 gradi. Attenzione, perché stiamo per entrare nelle notti tropicali.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: 7:47. Sì. C'è il momento della novità. È una band nata tra Vicenza, Como e Amsterdam. Si chiamano Ultra Saturated.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ultra Saturated, questa era Puma, la novità alle 7.50 qui a Radio Rock Italia, 3791 600 190, per interagire. Un saluto ad Alessandro, eh sì, questo grecale, ce l'abbiamo sempre, che ci soffia sempre da nord-est, sempre lì. Allora, parlavamo delle notti tropicali. Stavo leggendo uno studio meteoclimatico che è condotto da Corriere della Sera insieme a Meteo.it. Secondo questa analisi, il numero delle notti tropicali sarebbe in costante aumento negli ultimi anni. Aumentano le notti tropicali, a conferma di un cambiamento climatico che sta mostrando i suoi effetti in maniera sempre più marcata, più netta. Per esempio, Milano sarebbe passata da una media di 15 notti tropicali all'anno registrate ante 1990 alle attuali 50/60. C'è anche un bel grafico che ce lo mostra. Oggi però questa classificazione, queste della notte super tropicale, sta diventando obsoleta, superata da una crisi climatica che corre più velocemente dei nostri vecchi standard meteorologici. Sempre più spesso, infatti, le minime notturne fanno fatica a scendere persino sotto i 25 o i 27 gradi, trasformando quindi il riposo in un miraggio. Per questo motivo si rende necessario introdurre anche nel vocabolario europeo e italiano una definizione già utilizzata in Corea del Sud, quindi non più notti tropicali ma notti super tropicali. Vediamo un po' che differenza c'è. Mamma mia.

Allora, ce li siamo ascoltati fino in fondo, anche perché questo brano non va sentito fino in fondo. Allora, torniamo al discorso della definizione notte super tropicale, che poi vedremo è una questione sì semantica, formale, però serve per capire. Allora, nel sistema di classificazione sudcoreano, la notte tropicale parte già da una base di 25 gradi e la notte super tropicale viene riservata a minime estreme superiori ai 30. E quindi sdoganare questo concetto da noi è fondamentale per fotografare una realtà bioclimatica che è ormai preoccupantemente cambiata. Come diciamo gruppo di lavoro, i meteorologi di questo sito che sto leggendo io, che è il meteo.it, avrebbero suggerito di identificare come super tropicale una notte in cui la colonnina di Mercurio non riesca a scendere sotto i 25. L'adozione di questo nuovo termine risponde a due precise motivazioni dinamiche di tipo scientifico. Una riguarda l'amplificazione dell'isola di calore urbana, cioè secondo la quale, ora ve lo faccio molto, molto semplice lo schema, le città, a differenza delle aree rurali, agiscono come veri e propri accumulatori termici, perché il cemento e l'asfalto assorbono le radiazioni solari del giorno, le diurne, e poi le rilasciano sotto forma di calore infrarosso durante la notte, quindi praticamente una sorta di forno notturno. Questo impedisce il naturale raffreddamento del suolo, creando una cupola di calore persistente. C'è poi l'impatto sulla salute. Il corpo umano ha bisogno di una temperatura ambientale inferiore ai 20 gradi per attivare i processi di termoregolazione profonda e garantire un sonno che sia effettivamente ristoratore. Quando la minima resta inchiodata sopra i 25 gradi, specialmente in presenza poi di umidità, l'efficienza della sudorazione crolla e il sistema cardiocircolatorio rimane sotto sforzo costante anche durante il sonno, aumentando il rischio di stress da calore per i soggetti più fragili ed a rischio.

così. Conti, insomma, aggiornare i termini non è una scelta così per così creare sensazionalismo, ma è una precisa necessità comunicativa. Serve a dare il giusto nome a un clima che sta mutando rapidamente sotto i nostri occhi. Il motore che muove e fa aumentare la frequenza delle notti tropicali è il cambiamento climatico, appunto, cioè il riscaldamento globale di origine antropica causato dall'aumento di CO2 nell'atmosfera. Questo innalzamento della temperatura media globale agisce come una base più calda che poi influisce e amplifica anche queste dinamiche termiche più localizzate. Allora, gli ultimi aggiornamenti confermano l'espansione dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, lo abbiamo detto più volte, e l'Italia quindi sarà interessata nei prossimi giorni di questo, a questo fenomeno, a questa dinamica. Dal weekend ed in ulteriore intensificazione nel corso della prossima settimana aspettiamoci dunque valori a tratti estremi con punte di 40 gradi di giorno e minime notturne, come ho detto, mai sotto i 25 gradi in molte città del centro nord. Questa particolare configurazione ci accompagnerà verosimilmente fino alla fine del mese di giugno.

E allora, se pensiamo all'Europa, ci vengono a mente i viaggi, e allora parliamo di questo: biglietti aerei, stop ai trucchetti delle compagnie low cost, le nuove regole su bagagli, app e rimborsi. Attenzione che non ci sarà più l'obbligo di scaricare le app per ottenere la carta d'imbarco, questa se l'erano inventata recentemente. Stop ai costi per correggere i nomi e trasparenza totale sui bagagli sin dal primo click. Però prima di cantare vittoria serve l'ok definitivo dell'Unione Europea. Però adesso vediamo un po' cosa sta cambiando nel mondo delle compagnie low cost.

Un'altra umanità, Side 74, alle 8 e 9 minuti qui a Radio Rock Italia. Allora, parliamo di prenotazioni per voli, compagnie low cost. Vi sarà capitato, no, di prenotare dei biglietti aerei online e trovare qualche piccola difficoltà, tariffe che cambiano improvvisamente mentre ci si avvicina al pagamento, perché ci sono poi gli algoritmi, no, il pop-up aggressivi per non farvi viaggiare separati da amici e parenti, no, tutti insieme, e l'obbligo di scaricare l'ennesima app solo per mostrare un QR code all'imbarco. Un labirinto di dark pattern, di trucchi usati per spingere gli utenti a spendere di più, e meno male che erano low cost, che l'Unione Europea ha deciso di svelare. Togliamo questo velo, vediamo un po'. Dopo oltre 10 anni di stallo politico causato dalle pressioni delle lobby del trasporto aereo e dalle divisioni fra gli stati membri, il voto unanime della delegazione del Parlamento europeo segna un punto di svolta. Attenzione, il Parlamento ha promesso ai passeggeri che i loro diritti sarebbero stati protetti. E abbiamo mantenuto la promessa. Chi lo dice? Lo dice il relatore di questa misura, Andrei Novakov. La novità più importante riguarda il famoso bagaglio a mano, lo zaino o la borsa piccola da mettere sotto il sedile. Compagnie aeree, siti intermediari e motori di ricerca avranno l'obbligo di mostrare il prezzo del biglietto comprensivo del bagaglio a mano fin dal primo secondo della prenotazione. Finisce dura dunque l'era del prezzo esca, che raddoppia alla fine della prenotazione. Figo, perché te cominci, cazzo, ho trovato un biglietto a 23 euro, poi arrivi e costa 40. Dico, ma allora, ma dov'è tutto questo risparmio? E beh, ce lo dice Van Graziani.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: E non poteva mancare Elio e le storie tese servi della gleba, un classicone.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: E vai! Allora, torniamo al discorso del dynamic pricing sui bagagli, una trappolona, Allora, il bagaglio a mano, quindi si vedrà subito, sin dai primi step, l'obbligo, insomma, quanto si andrà a spendere. Perché? Perché finisce l'era del prezzo esca. Il bagaglio a mano diventa lo standard. Le compagnie potranno offrire tariffe ridotte solo come opzione per chi scelga esplicitamente e volontariamente di viaggiare senza niente. Quindi il bagaglio a mano diventerà lo standard, il minimo, insomma, ecco. Sotto vuol dire che non hai nulla, cioè a mani libere. Il Parlamento europeo ha imposto una forte tutela della digital privacy e della accessibilità dei passeggeri, scardinando l'obbligo di cedere i propri dati per viaggiare. In caso di ritardo o cancellazione, le istruzioni per il rimborso dovranno essere inviate via mail o SMS entro 4 giorni. Le compagnie non potranno obbligare il passeggero a creare un account sul loro sito o ad usare la loro app per richiedere i soldi o per ricevere le informazioni. Attenzione.

Parliamo adesso della carta d'imbarco. La carta d'imbarco è un diritto, compresa quella cartacea. Il pass digitale dovrà essere emesso automaticamente al check-in senza obbligo di app dedicate. Questa era una cosa che era uscita recentemente. Inoltre, viene vietato qualsiasi supplemento per chi preferisca stamparsela a casa, e le compagnie non potranno rifiutare l'imbarco a chi si presentasse con la versione stampata di carta. Ora, chiaramente questo diciamo che è un'ipotesi abbastanza residuale, però ci sono magari persone di una certa età che preferiscono farsi stampare dal figlio la carta d'imbarco cartacea e vanno belli belli al loro controllo con il foglio in A4, e va bene, va bene. E ancora, correggere un refuso, attenzione, nel nome sul biglietto non sarà più un lusso. Prima, se ti sbagliavi, avevi fatto un errore proprio di io per esempio mi chiamo Marco Bosco, se avessi scritto Mario Bosco, ecco, avrei dovuto pagare un supplemento per correggere l'errore di digitazione. Non sarà più così, eh? Era allora, finalmente.

Bobby Joe Long's Friendship Party con Bela Lugosi, Bela Lugosi. Allora, l'accordo interviene anche sulla logica degli algoritmi per l'assegnazione dei posti, attenzione, spesso programmati per separare i gruppi di viaggio al fine di monetizzare la scelta del posto a sedere. Vedi come erano infidi, eh? Tu prenotavi, il sistema ti dava 12A, 25B e poi ti vuoi mettere vicino? Paga. Le compagnie aeree saranno obbligate a far sedere vicini gratuitamente minori di 14 anni almeno uno dei genitori o degli accompagnatori. Insomma, quindi questo non sarà più oggetto di sovrattassa. E il diritto all'assegnazione gratuita del posto adiacente si applica alle donne in gravidanza ed alle persone con disabilità o mobilità ridotta. Qui sono un po' più scettico, non so cosa dovrà fare una donna in gravidanza, dovrà allegare, non so, qualche certificato? Vabbè, non lo so. Riguardo agli indennizzi, restano confermati il diritto al rimborso o al reindirizzamento in caso di cancellazione e risarcimenti in denaro per ritardi superiori alle 3 ore. Risarcimento da 250 a 600 euro a seconda della distanza.

puntata bloccanti, cimiteriali blues, titolo abbastanza cervellotico per Baustelle, pezzone questo, 8:36. Allora, parliamo appunto di quando dobbiamo chiedere un rimborso. Entro 4 giorni dal disservizio la compagnia aerea dovrà inviare istruzioni digitali chiare per chiedere il rimborso, chiare. I passeggeri non dovranno essere obbligati a creare un account utente o, tanto peggio, a scaricare l'app ufficiale della linea aerea per completare la procedura o per ricevere la carta d'imbarco. Il viaggiatore avrà 9 mesi di tempo per fare la richiesta. La compagnia sarà obbligata a pagare o eventualmente a motivare il rifiuto entro 30 giorni. Se un passeggero con mobilità ridotta perde il volo perché l'assistenza aeroportuale non lo ha portato in tempo al gate, la compagnia aerea sarà obbligata a risarcirlo, trovargli un posto su un altro volo ed assisterlo.

per le compagnie aeree ci sono comunque alcune vie di fuga per evitare i risarcimenti. Perché? Perché ci sono le cosiddette circostanze eccezionali. L'accordo introduce un elenco aperto che include disastri naturali, guerre, condizioni meteo probitive, scioperi dei controllori di volo o dei servizi di terra e passeggeri indisciplinati. Quindi, se il ritardo è causato da terzi, la compagnia non paga il risarcimento, ma resta obbligata a fornire cibo e ad alloggio. Prima di vedere la luce, le nuove regole dovranno passare il vaglio del Consiglio dell'Unione Europea e poi essere vidimate dalla plenaria del Parlamento per la ratifica definitiva. Insomma, entro 6 settimane si dovrebbe chiudere la partita. Vediamo. Sono

0: Rock Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: È arrivato il momento della novità e ce la gustiamo. Ci sono i ministri.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questa non è musica, i ministri, 8:52. Allora, la crisi in Medio Oriente sta intanto impattando sul costo dei biglietti aerei che paradossalmente stanno scendendo. La minore domanda di viaggi all'estero legata all'emergenza jet fuel e alla possibilità di vedersi cancellato il volo ha portato a una forte riduzione delle tariffe aeree che scendono in media del meno 3.4% rispetto allo scorso anno, con punte del meno 13.5% per i voli nazionali. Chi lo dice? Lo dice Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti. Di contro si segnala un'impennata dei prezzi per alberghi e motel, più 3.5% sull'anno, villaggi vacanze e campeggi. I campeggi aumentano del 5.4%. Per un pacchetto vacanza tutto compreso, la crescita dei prezzi è del 3.7%, mentre i traghetti rincarano di quasi il 6% a causa del carburante alle stelle. Per i treni più 0.8, bus e pullman più 1.2, noleggio, mezzi e car sharing più 1.4. Queste un po' sono le conseguenze della guerra. Anche

L'antitrust ha avviato il 4 giugno una istruttoria con procedimento cautelare urgente sulla low cost Volotea. Avete mai volato con Volotea? Io personalmente no. Vediamo un po'. Sotto accusa il meccanismo che ricalcolava il prezzo del biglietto in base al petrolio Brent a soli 7 giorni dalla partenza. Zozzoni, non si fa. Al centro dello scontro c'è una policy dal nome decisamente ironica, promessa di Fair Travel. Sì, è veramente un viaggiare equo, introdotta per fare fronte ai rincari del carburante e legati chiaramente alla crisi in Medio Oriente. La compagnia, stiamo parlando appunto di Volotea, applica una sorta di tariffazione dinamica posticipata, legando il costo del biglietto all'andamento del Brent, che è il benchmark del petrolio. Di fatto, il consumatore compra il biglietto a prezzo standard, mostrato sul sito, a 7 giorni dalla partenza. Volotea controlla l'ultimo dato disponibile sul costo del Brent e se il greggio è salito, zdang, la compagnia applica una modifica unilaterale del prezzo, chiedendo un supplemento obbligatorio compreso tra i 6 e i 14 euro per passeggero e per tratta. Fantastico. A quel punto il viaggiatore si trova davanti a un bivio amletico direi, pagare oppure rifiutarsi e scegliere di modificare il volo gratuitamente o cancellarlo, con un enorme però: il rimborso non in denaro sul conto corrente, bensì sotto forma di crediti Volotea, quindi un voucher da spendere sempre con loro. Quindi praticamente è un procedimento tipo cane che si morde la coda, cioè ti ho dato una sola, ti rimborso e ti do un voucher, quindi ti dico che dovrai viaggiare ancora con me, quindi probabilmente te ne darò anche un'altra, e così via. E se il passeggero ignora o non ha visto l'email, volo cancellato d'ufficio e non si vede una lira. Top, Volotea mi garba da morire. Tu forse non

Non mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò

0: Rancore! Lo abbiamo salutato proprio fino all'ultima nota. Allora, adesso parliamo di carta d'identità elettronica. Sì, perché c'è la proroga fino al 2027 per smaltire la burocrazia, importante. Mentre l'Italia sostiene l'idea di un'anagrafe per i robot, siamo alla follia, i cittadini reali fanno i conti con la burocrazia. La transizione digitale italiana si è incagliata sulla carta d'identità elettronica. Allora, gli umanoidi avranno una carta d'identità elettronica, si spera, qui leggo. Ma perché? Boh. Non è una battuta o una previsione, ma una proposta che arriva da tavoli istituzionali. Ci sono realtà che stanno pensando di assegnare una carta d'identità agli umanoidi per risalire a chi ha responsabilità, si spera, elettronica. Sto leggendo delle cose che faccio fatica a comprendere. Lo ha detto, chi lo ha detto? Alessio Butti, che è il sottosegretario all'innovazione. Durante la conferenza stampa dello scorso 10 giugno, a seguito del Consiglio dei Ministri convocato per recepire i decreti di adeguamento dell'Intelligence Artificial Act, vabbè, AI Act, AI, mentre si pianifica l'anagrafe dei robot, sono allibito, i cittadini in carne e ossa non sono ancora riusciti ad ottenere la propria carta d'identità elettronica. Eh no, noi pensiamo già di darla ai robot, ma noi in carne e ossa alcuni non ce l'hanno. La data da segnare sul calendario era il 3 agosto del 2026. Entro quel giorno la CIE, anzi no, quella cartacea, sarebbe dovuta andare definitivamente in pensione, trasformando la CIE nell'unico documento valido per tutti. Un bel passo avanti sarebbe stato verso la digitalizzazione integrale. Ma.
1: Tu bel bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi che io

insomma, il grande bluff. Il 3 agosto doveva essere lo sbarramento, no? Sarebbe dovuta andare in pensione la carta d'identità cartacea, invece niente, tra un blocco, un giorno sì, un giorno pure, e sistemi di prenotazione comunali che non vanno, incapacità cronica di molte pubbliche amministrazioni di smaltire tutte le richieste, il Consiglio dei Ministri è dovuto intervenire d'urgenza. Che cosa hanno stabilito? La classica proroga. La proroga dell'ultimo minuto. I vecchi documenti cartacei resteranno validi fino alla loro naturale scadenza, ma non oltre il 31 gennaio 2027. Questa è la nuova data di sbarramento per ora. E per chi rimarrà senza? I comuni che non riusciranno a smaltire in tempo tutte le richieste potranno rilasciare persino un documento provvisorio. Top. Una toppa che certifica proprio nero su bianco l'incapacità di raggiungere l'obiettivo entro la nuova scadenza, nonostante i soldi spesi per campagne di comunicazione sui social e in TV. Splendid.

Allora, c'è un dato che merita una riflessione. Lo sapete quante carte d'identità elettroniche sono state emesse finora in Italia? Oltre 63 milioni. Questo significa che lo Stato ne ha emesse di più rispetto alla popolazione residente. Voi direte, ma come si fa? Perché? Perché bisogna considerare che i documenti vengono anche riemessi, no? Due volte, perché in caso di smarrimenti, di furti, insomma, una serie di dinamiche. Quindi questo dato evidenzia, se mai ve ne fosse bisogno, un enorme paradosso. Il problema della transizione digitale in Italia non è la capacità industriale di stampare i chip, ma è l'imbuto burocratico locale. Cioè, proprio delle amministrazioni locali. È una cosa incredibile. Mike Check, Elvis.

0: tannasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Salmo, con Mac Taser. Allora, è arrivato il momento del break. Poi riprendiamo questo interessante discorso su come prenotare un appuntamento per fare la carta d'identità elettronica, che è veramente un terno all'otto.
2: Rockstar Tidel anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
1: È il momento del classico ed è l'ultimo passaggio per questa mia conduzione di oggi, giovedì 18 giugno. Il rock di Capitan Uncino. Vai, Edoardo Bennato.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
10: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

Insomma, a fine maggio a sollevare il problema, ma soltanto in ordine temporale per ultimi, erano stati i pensionati tramite la CNA Pensionati, l'organizzazione interna alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, denunciando una situazione ormai insostenibile proprio a partire dalla fascia più anziana della popolazione. I problemi mai risolti sono sempre gli stessi, da anni. Prenotare un appuntamento per la CIE sui portali dedicati degli enti locali è spesso complicato e solo i più fortunati riescono nell'impresa. I server si saturano sistematicamente, le date disponibili slittano di mesi e non sono bastati gli open day nei fine settimana per smaltire la coda. Non solo, l'ossessione di dover fare tutto online taglia fuori milioni di anziani e di cittadini privi di competenze o di strumenti digitali. Per loro i canali fisici o telefonici restano un miraggio. Per non parlare poi dei misteriosi sovrapprezzi comunali.

E come se non bastassero i disservizi, c'è anche il costo della carta d'identità elettronica, che è lievitato di alcune decine di euro tra tariffe basi e misteriosi sovrapprezzi comunali. È un balzello ingiustificato per un documento obbligatorio, infatti è abbastanza clamorosa questa cosa. Per ogni CIE emessa, una fetta consistente va direttamente al Ministero dell'Interno e alla zecca per coprire i costi di produzione e di spedizione del chip. Quota fissa statale 16,79 euro. Ogni comune aggiunge per legge i propri diritti fissi e di segreteria per il disturbo, no? Di norma la cifra standard consigliata si aggira sui 5,42 euro, portando il costo base della CIE a 22 euro e passa. Ma i comuni godono di autonomia finanziaria e possono quindi deliberare variazioni. È qui che nascono i sovrapprezzi che fanno alzare i costi, e c'è di più. In caso di smarrimento o furto della CIE, ma anche se si rovina prima della scadenza naturale, rendendo i dati illeggibili, quasi tutti i comuni applicano il raddoppio dei diritti di segreteria. Quindi capisci, è come se fosse una colpa, una tira scolorita, ragazzi tua. La tariffa in questi casi schizza quasi ovunque tra i 27 e i 28 euro.

Salti frontali, focus sulle rime fino all'ultima nota. Allora, c'è una luce in fondo al tunnel, sì, perché in questo scenario di ordinaria inefficienza comunale si muove qualcosa sul fronte della pubblica sicurezza centrale. Infatti, da qualche giorno, quindi dal 15 giugno per la precisione, è attivo il nuovo portale Denunce Online della Polizia di Stato. Qui la digitalizzazione sembra mostrare il suo volto migliore, almeno per le piccole sventure quotidiane. Infatti, se subite un furto o una truffa informatica, attenzione perché questa roba è pane quotidiano, potete fare una predenuncia online, da poi formalizzare entro le 48 ore successive in questura. Ma la vera svolta, ironia della sorte, utilissima proprio in questo caos, riguarda lo smarrimento di beni personali, fra cui la carta d'identità, che sia cartacea o elettronica poco differenza fa. Si fa tutto via web e in 96 ore il verbale protocollato è disponibile nell'area personale, pronto per essere scaricato e usato per ottenere il duplicato. Il servizio è integrato direttamente anche nell'app IO. L'app IO funziona, devo dire la verità, è molto comoda, ti ricorda le scadenze, con un click paghi tutto, riconosce codici QR, bello bello.

La musica degli Asia Noia con Nuova Fabbrica. Sono le 9.36, dai, gli ultimi 25 minuti. Adesso alleggeriamo un po', per modo di dire, insomma, raccontiamo una cosa. Allora, non so se vi è mai capitato di andare per mare, di avere così una barca, un qualsiasi natante, no? Quando si vede all'orizzonte, ma non troppo lontano, ma abbastanza vicino, un altro natante, bisogna, insomma, in qualche maniera evitare quella che viene chiamata la rotta di collisione. Ovvio, no? Siccome per mare le manovre sono un pochettino diverse rispetto a quelle che si svolgono sull'asfalto, voglio dire, bisogna muoversi con un certo anticipo, e soprattutto la regola è quella, insomma, di far vedere con una manovra chiara all'altro armatore, all'altro conducente, all'altro ammiraglio che si è visto il pericolo e che quindi si è presa una decisione. Tutto questo per dirvi che può capitare, no, di trovarsi vicino a un'altra barca. Bene, allora, è successo nella Manica l'altro ieri. Una coppia di pensionati a bordo del loro yacht stavano così andando tranquilli per la loro strada, quando, insomma, a un certo momento gli si è parata relativamente vicino una nave russa. E la nave russa, non so, probabilmente volendo far sentire un po' il peso della sua stazza, si è comportata in modo bizzarro. Vediamo un po'. E poi è anche bella la narrazione che ne è stata fatta. Allora, è stato surreale. Così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica, attenzione, al centro di un pericoloso incidente, che poi non è avvenuto, però vabbè, con una nave militare russa, e commenta l'accaduto, constatando che anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra dei colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione, insomma, è abbastanza discutibile. Vediamo cosa sarebbe accaduto. Per quanto ci riguarda, non c'è stato alcun incidente fino a quando non sono stati sparati i colpi. Chi lo dice? Jane Calvey, appunto, la signora che era a bordo del Bright Future insieme al marito Alan. Il loro yacht non era affatto in rotta di collisione. Ma che è successo? Ora ve lo dico. Blonde Redhead.

Lorenzo, ma praticamente è successo questo. La nave russa ha visto questo yacht in lontananza e ha suonato la sirena. E vabbè, leggiamo. Sono un po' seccata, dice la signora, per le accuse fatte contro di noi, perché sono semplicemente non vere. E ha spiegato che prima dell'esplosione dei colpi non sono stati lanciati razzi né sono stati fatti tentativi di contattarli via radio, perché di solito funziona così, no? Tra piccole barche si può emettere un segnale acustico, si può accendere una luce, o semplicemente quando mi capita di andare in giro con la barchetta per andare a pesca, se c'è uno lo faccio: oh, mai visto? Oh! Fai così, no? La coppia ha raccontato che appunto stava veleggiando a 23 miglia dall'isola di Wight quando è entrata in stretto contatto con la nave russa, che ha suonato 5 volte la sirena per dire: ehi, ci avete visto? Noi abbiamo immediatamente virato di 2 gradi, così che potessero vedere che stavamo facendo un deliberato cambiamento di rotta. Aggiungo io, da manuale si fa così. Ma circa un minuto dopo hanno suonato di nuovo la sirena, come a dire, sei sordo? E immediatamente dopo hanno sparato 4-5 colpi di arma da fuoco. Cioè, i russi non hanno sentito storia. Non erano diretti contro di noi, ovviamente crediamo fossero colpi di avvertimento in aria. A questo punto i Calvey hanno fatto una drastica virata accendendo il motore. Insomma, hanno detto: oh, questi sparano. Per la coppia gli spari erano completamente non necessari e per questo hanno denunciato un pericolo per la navigazione, perché questo è quello che dovevamo fare. In altre interviste la coppia si è lamentata del fatto che la difesa britannica abbia cercato di mettere a tacere la loro versione dei fatti. Capito? È andata così, vabbè.

0: Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Questo è
8: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
10: 9:50, ultimo appuntamento con la novità in alta rotazione, i Santi Francesi con Guerriglia.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

i santi francesi, guerriglia. Questa era la novità, l'ultimo passaggio per quanto mi riguarda. Io sto per cedere qui baracca e burattini a Dario Cecchettani, ma non prima di essermi mangiato i carciofi che ci ha portato Bugo. E Bugo faceva buoni carciofi, era bravo Bugo. L'ho scoperto troppo tardi, ahimè. Vai Bugo, vai.

0: i carciofi di Bugo alle 9.56. Ragazzi, io sono arrivato, non mi resta che darvi appuntamento a domani come al solito alle 7 con Giù dalle Brande. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle Brande.
2: Risvegli bruschi
3: ma non troppo.

0: Marte contro. Marte contro. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Oh, se c'è vita sul pianeta torbido, eh. Oggi è giovedì, ma come fosse mercoledì. Cioè, ho posticipato delle cose.
2: Ah, regà, son Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Oh, allora, abbiamo imparato a capire che quando lui ci si rivolge così è il giorno delle cronache del pianeta torbido. Però diciamo che oggi sarebbe giovedì quello della cucina. Ma non fa niente.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno. Chi è qua?
4: Ti sto arrivando.
1: Eh? Ah, sta arrivando.
5: Ma quanto è bello Marte Conte.
1: Lo è.
6: Mandami in vocale, dai. Mandami in vocale.
1: Ciao, Giovanni Sedaio.
7: Marte contro. Amico delle guardie.
1: Questa mi piace sempre.
8: Buongiorno Marte contro, buongiorno
1: a lei, buongiorno a lei.
2: Forza un po' Darione che te porta a pranzo fuori, dai Dario, dai.
1: Dai Dario, dai. Mi piace questo mood. Allora, come sempre Vasco, e iniziamo con un bel pezzo che io adoro per una serie di ragioni che non vi sto qui a dire, e poi vai.
9: Se ti potessi dire

0: Se ti potessi dire
1: le cose di cui non posso parlare, una di queste è finita nella clip che ha lanciato la puntata di Dado di Giga Comics. A parte la luce che hanno scelto per farmi sembrare la Clerici, per il resto una puntata un po' così nerd. Infatti io, essendo brigata anti-nerd, sono stato un po' in disparte. Allora, sono iniziati gli esami di maturità e invece sono quasi finiti gli esami delle medie. L'estate è alle porte, oggi è giovedì, ma come avendo saltato il martedì appunto per gli esami di mia figlia, ho optato per sacrificare la giornata sul cibario a favore di quella del mercoledì torbido, dove parlare un po' di cose torbide, ma soprattutto della fante intervista, perché l'altro ieri era il compleanno di Albertone, Alberto Sordi, e ho quindi deciso di intraprendere questo tipo di fante intervista oggi, leggere un po' tutta la carriera, quindi lo farò per tutta la trasmissione, perché forse 3 ore neanche mi bastano. Allora, intanto, se siete al mare, oggi per forza, fate uno sforzo, poi non mi dite che siete bianchi o mozzarelle, tutti lavorano. Se siete al mare, 96.6 in FM, tutto il litorale di Roma, diciamo, più o meno. Se siete in macchina DAB Plus, facile, in ordine alfabetico, Radio Rock Italia. Se avete scaricato l'app, avete l'app. Ci sono 2 stringhe, una è Radio Rock e l'altra è Radio Rock Italia, facilissimo. Se invece siete in giro per il mondo, ho appena messo la storiella e lo linko sempre, il link è il sito radiorockitalia.it, che è un semplice player, basta aprire il sito, cliccare il tastino play ed ascoltare dalle 10 alle 13 la mia voce con voi per Marte Contro, vai!

0: Eccola, tormentone estivo del 2023-2024, adesso non ricordo effettivamente, i Velvet Boy Band, clima estivo, oggi quasi quasi metto tutte cose estive, adesso ci penso. Allora, 10 e 13 oggi, come vi ho detto, la puntata di Dato. Dato è un fumettista che fa strisce su Facebook, è diventato poi produttore, editore, e insieme a lui i ragazzi di Bevi l'acqua, no? Panda piace, dei ragazzi che hanno scelto la strada dell'imprenditoria nell'editoria dei fumetti, che è una strada molto impervia. È una puntata molto divertente dove si è parlato un po' di adolescenza, scuole delle medie, personaggi dei cartoni animati, un po' così. Ma attenzione, perché stiamo lavorando all'ultima puntata della prima stagione, che vedrà un ospite di tutto riguardo per quanto riguarda l'ambito torbido, perché stiamo parlando di una porno star. Non vi dico ancora il suo nome, c'è tempo, deve uscire ancora la seconda parte di Dato, anzi ancora devo tagliarlo, e avrete modo di vederlo subito dopo luglio. Tutto il mese di luglio, agosto, faremo l'asta con la beneficenza, per la beneficenza, per gli oggetti regalatici da ogni ospite durante la prima stagione. Allora, oggi è giovedì, per cui Marco Bosco va buttato giù dalle brande, io invece con voi fino a luna. Dopo di me Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo. Dalle 15 alle 17 Marco Giandomenico con Giovedì Gnocco. Dalle 17 alle 20 se ne prendete 75 non diventano 12.450. La Rocchipirina 500 di Io sono l'Eletto, Emanuele Guzzardi. Chiuderà l'uomo della qualità questa sera, Riccardo Magni, una questione di qualità. Dalle 20 alle 22 l'autore della rotazione delle novità. Intanto break e classico.
1: Rock Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 16 minuti trascorsi dopo le 10, come sempre, io ho detto, prima dopo la pubblicità delle 10 e un quarto è il momento del classico. Partiamo dai CCCP Fedeli alla linea, poi mi vado a cercare un po' di canzoncine tutte estive quest'oggi. Vai.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Figurami, fedeli alla linea, CCCP, CCCP. E allora, 10 e 21, Radio Rock Italia, Marte contro. Allora, partiamo da ieri, Ieri abbiamo fatto il mercoledì del Manamon Vocale, che in realtà era mercoledì, c'era un gioco, hanno vinto il verde, quindi già ho contattato la mamma di Artemisia, perché la balena vive a Roma, Artemisia vive a Madrid. Io ho detto, appena viene tua figlia, devo offrirle da bere. Mia sorella, clamorosamente, Laura, ha indicato il verde e ha vinto, e quindi mi ha detto, dimmi dove e quando. Il Marini, al quale ho detto, sì, ti devo offrire una bevuta, sono aggregati anche altri quattro mascalzoni ragazzacci. Stefano Ricucci, Stefano, se ti fai vedere da fischio, ti offro un giro, vieni là, sono uno che dice, mantiene quello che dice. E l'altra, Maria, che è la moglie di Giovanni Settaio di Torbido Podcast, per cui lunedì, quando incideremo con Sandro Canori quarta, quinta puntata della seconda stagione, sesta forse, avrò modo di stabilirmi con lei. Quindi mi è andata bene perché sono solo 5, mi è andata bene perché sono anche tutti facili. Quindi manterrò la promessa e offrirò un giro di bevuta a queste persone che hanno votato il verde, il colore meno votato rispetto a ieri. Per la cronaca ha vinto il rosso, quindi una trasmissione a matrice rosso come quello del pianeta Marte, che dà il nome a questa trasmissione. Allora, vi avevo promesso sonorità estive, vediamo quello che mi viene in mente rispetto alla selezione musicale di oggi. Sono aperto anche ai vostri suggerimenti, 3791 600 190, anche se è domani il giorno delle richieste.

Alessandro, sta un grande spolvero, ti vedo bello, hai preso la colazione giusta, diciamo, chiamiamola così, ah, è andato quella svolta così epocale che è quella della la bamba, te necessito una bocca de grazia, aperto, buongiorno Dario, il gabbiano de Giuni Russo, però sarebbe da sparaglie, sì, effettivamente. Le canzoni estive sono tutti tormentoni, infatti faccio adesso uno strappo alla regola, passo Daniele Marini solo perché gli devo offrire da bere, così scalo questo passaggio di SIAE da quello che gli offrirò da bere, magari gli offro un gin tonic senza il ghiaccio, mi risolvo così. Allora, domani quinto quartiere, settimana scorsa abbiamo parlato di Napoli, spacca Napoli, quella prima ancora di Soho, di Londra, il Bronx, Monteverde, Trastevere, vediamo domani dove vado ad atterrare, poi io da domani mi faccio tutto il weekend al mare da solo in grande spolvero alla Baia di Fregene, mi faccio dal venerdì alle 2, quando arriverò in spiaggia praticamente forse dormo pure là, guarda, dormirò sul lettino vicino al trattore. E invece domani, quindi, quinto quartiere e le richieste al 3791 600 190, dove potete interagire con me anche oggi. Beh, allora, però vi ho detto che vi voglio passare Daniele Marini, questa è la sua Dinosauro, una canzone che parla un po' del gap generazionale che c'è tra noi, come dire, no, boomer, perché noi ci autodefiniamo generazione X, però insomma, tra i passatelli analogici, i vecchi scureggioni, come diceva Frenetic in una puntata appunto di Torbido, e i giovani di oggi. Lui si autodefinisce dinosauro con questo suo country romanesco dal vivo il 15 luglio da qualche parte. Io verrò puntuale a ricordarvelo. Stasera, Jamie Tice.

c'ho già freddo e qui finisce male. C'ho già freddo, come per dire, mannaggia a me, mi sto estinguendo con l'era glaciale, la differenza tra i youtuber e tutto. Però è una battaglia che bisogna pur combattere senza cercare di abbandonarla, perché poi effettivamente siamo di fronte a una questione proprio annosa, che è quella di essere come dire, anche un po' aggiornati, essere dei sistemi operativi aggiornati. Sicuramente un sistema operativo aggiornato non lo era, come dire, Alberto Sordi, perché è nato nel 1920, quindi sa, Alberto Sordi però forse si sarebbe aggiornato uguale. Però tanti che arrivano insomma a quell'età ti comincia a dire che questo mondo non gli piace più e che alla fine si stava meglio quando si stava peggio. Non bisogna poi essere così nostalgiconi. Allora, io intanto, prima di entrare nel merito della Fanta intervista, quindi ho preso un po' di pezzi di video e ho preso chiaramente tutte le pagine informative su Alberto Sordi, mi sparo la doppietta delle 10:30 e lo faccio con due canzoni dedicate all'estate. Allora, la prima è dei Negramaro e così ve la lascio qua senza che neanche pensiamo troppo a discutere. E invece poi la seconda ve la annuncio quando finisce la prima, cosa molto semplice. Doppietta estiva, vai!

0: d'estate, non vedo l'ora, non vedo l'ora, le vibrazioni. Allora dai, 10.37 diciamo può essere un buon orario per iniziare a parlare di Alberto Sordi. Vai. Che stanno facendo secondo voi? Stanno giocando a carte, si fanno dei cenni. Ecco là, al marchese non gli si fa.
1: E che cazzo?
2: A birbaccione. Ma che fai, bari?
1: Ma quale baro? Qua non ci so bari.
2: Ma non ci so bari? E sta carta che è? Chi è? Guarda.
3: Arzasto.
2: Io non la vedo.
4: Ragazzi, vai chiamare guardi.
3: Oh, me vuoi lasciare?
4: E voi? Vedete qualcosa?
5: Boh. A me che mi importa.
2: Bravi.
6: Bravi. Io mi impiccio.
4: Che t'avevo detto? Qua nessuno vede niente.
7: No, eh? E invece la vedo io.
4: E tu chi sei? C'hai l'occhio buoni assai per vedere quello che non c'è.
2: Fammi vedere se c'hai il fegato.
7: Eccolo qua.
3: Su. Dammi la mazzaia.
4: Sta qua tu. Donna. Vieni.
0: Ora arrivano le guardie, eh. Stacco. Se meno,
3: eccoli!
2: Vedi, che succede? Che
0: stai da cala?
3: Lascia questo piede!
6: E bravo Gaeta!
0: E bravo Gaeta!
6: Mesci da fuori orari, gioco d'azzardo, risse con porti cortelli, son cazzi tuoi, in carrera!
8: A sorba il ma se vuoi chiamato io!
6: Stette zitto, ci sono venuto col filo mio! E poi con quel cartello che fa?
4: No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bargello.
6: E tu che stai a fare con quel cartello in mano? Di chi è?
3: Che non vedi?
4: Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco col piede, gli passava la carta, vedi?
6: E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via!
4: No, no, no, no, no, aspetta, alto! Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Vicario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, Guardia Nobile e Cameriere Segreto di Sua Santità Pio VII.
6: Miei coglioni! Miei coglioni! Io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico indio di Napoli, e perciò ti schiaffo dente per resistenza alla Ronda Pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi! In carrera!
4: Allora devo forza, camminare, via!
6: A che fai, oh!
9: Ma che c'entravo noi?
6: Ma che c'entravo?
9: Io stavo solo a vedere, oh!
6: Silenzio!
0: Ecco là. No, la cosa più bella quando rilascia il piede gli dice le passo
3: che succede qua, Bargello?
6: Sì. Tutto fatto, tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Col mio fiuto, signor commissario.
0: Col mio fiuto.
6: Gioco d'azzardo, ris, a mano armata e falsa generalità. Eccoli sti calantomeri.
3: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio? Hai visto?
0: Mo
4: so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
3: Ma davvero? Ma che ti sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
6: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
3: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
4: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
3: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
4: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre presso.
3: Naturalmente.
4: Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.
0: Beh, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Va bene, allora... a proposito di estate, editto sotto lo scoglio, un bello spaghetto sotto scoglio per Marco Castello, Marco Ondirondirondello. Abbiamo sentito il primo estratto da Alberto Sordi e poi entriamo nel vulnus. Esplodere.

0: Marco Castello, Marco Andino di Nonello, editto dal Sottoscoglio. Mi ha fatto venire un po' in mente il bar sotto al mare di Stefano Benni, che da poco ci ha salutato. Potrei fare anche una fanta intervista a qualche scrittore che non c'è più, non sarebbe male. Magari Gabriel García Márquez, che mi piace tanto. O perché no Charles Bukowski, o perché no Saramago. Ma ancora si legge in questa generazione di fenomeni? Non lo so. Vabbè, intanto break delle 10.45, torniamo con la prima novità per oggi, vai.
1: Rock Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
6: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, la prima novità di oggi, Powered, come sempre, da Riccardo Magni, che stasera, vi ricordo, sarà qua dalle 20 alle 22. Andrea Chimenti, Canto Pagano Collection, volume 1.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, 10:50, eccoci qua. Alberto Sordi, Roma, 15 giugno 1920. Quindi gli auguri gliel'abbiamo fatti in diretta lunedì. È morto a Roma il 24 febbraio del 2003. È stato attore, doppiatore, regista e sceneggiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano. Ha recitato in oltre 160 film, di cui 18 anche diretti. Sviluppò ambizioni artistiche sin in età giovanissima, cimentandosi in diverse attività, tra cui canto, doppiaggio, radio, teatro di rivista, oltre a una gavetta di 15 anni nel cinema, in parti da comparsa a comprimario, prima di giungere all'affermazione definitiva come attore protagonista nei primi anni 50, fino al debutto alla regia del 66. È considerato uno dei più grandi interpreti della commedia italiana, insieme a Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi. Di questi potrei fare di tutti una fanta intervista, effettivamente. E un quartetto al quale generalmente è accostato anche Marcello Mastroianni. Inoltre, insieme ad Aldo Fabrizi e da Anna Magnani, di cui ho parlato già in una fatta intervista, di Anna Magnani, di Aldo Fabrizi, no, ma sua della sorella, fu tra i massimi esponenti della romanità cinematografica. Beh, diciamo che ci ha rappresentato in lungo e largo. Filo conduttore della sua carriera, durata oltre 60 anni, fu la continua osservazione dell'evoluzione della società italiana, dalla quale, in collaborazione con registi, soggettisti e sceneggiatori di punta del cinema italiano, trasse ispirazione per l'ideazione di molti dei suoi personaggi e ruoli, spesso associati all'archetipo dell'italiano medio, rappresentativo di virtù, difetti, contraddizioni e peculiarità del paese. In una sola parola, l'Albertone nazionale.

0: Nano.
1: Che? Che?
2: Che?
1: Che?
3: No, no, questo è il calendario.
1: Paga pure questo, che mi importa. Non c'è altro, vero?
3: Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno l'ebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo.
2: A Ronne Piperno, sì.
1: Sarebbe giusto, dici?
3: Credo di sì, signor Marchese.
1: E allora facciamo giustizia.
3: Sì.
1: Fallo venire.
2: Fallo venire, va.
1: A Ronne Piperno. Mo pago.
2: Mo pago.
1: Che? A Ronne Piperno. Vieni, vieni.
2: Vieni, vieni,
1: vieni avanti.
4: Ti verisco, eccellenza.
1: Aronne, tu lavori bene.
4: Grazie.
1: Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne puoi andare.
4: Non ho capito, eccellenza.
1: Ah, ne hai capito?
4: No.
1: Ho detto adesso te ne puoi andare.
4: Me ne devo andare, ma io ci avrei...
1: Che ci avresti?
4: Il conticino.
1: Ah, c'hai il conticino? E dammi questo conticino.
4: Ecco.
2: Eccolo.
1: Ecco il conticino. Ecco fatto.
2: L'ha strappato.
4: E perché l'ha strappato?
1: Beh, che ce faccio?
4: Ma come che ce faccio? E i soldi miei?
1: E non ti do.
4: Come non mi dà?
1: E come? Vuoi sapere la procedura?
4: Sì.
1: Io i soldi non li caccio e tu li prendi.
4: Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo.
1: Ecco, bravo. Chiamo lo scherzo.
4: Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanti.
1: E allora racconta pure questo, Piperno.
4: Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto.
1: No. Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga, io non te pago. Buttalo fuori.
4: C'è qualche cosa che non va, eccellenza.
1: Ma tutta, nonna mio.
2: Tutta,
1: tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male.
4: Ma io che ci...
1: Non è una buona ragione questa?
3: Sì, eccellenza.
1: E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo patto?
3: Ma certo,
2: posso essere ancora un po' incazzato.
1: Comunque, se credi di avere ragione, fammi causa.
4: Ma io ho ragione.
1: E vabbè, se i giudici te la danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato
4: per aiutare. Eccellenza.
1: No,
4: vengo
1: no.
4: Vengo domani.
1: No.
4: Io ho famiglia.
1: E io pure.
4: Ma che devo fare?
1: Te ne devi andare.
2: Te ne devi andare. Te ne devi andare. Mamma mia. Marchese del Grillo penso che è uno di quei film che uno mette e non leva mai, cioè non, ogni volta che lo becco comunque sono costretto a vederlo tutto. Vabbè, sentiamo che ne pensa Giorgio Gaber dell'italianità così ben espressa da Alberto Sur.
5: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna. Per fortuna lo sono.
1: Io mi sento e non mi sento italiano e purtroppo e per fortuna lo sono, Giorgio Gaber, 11.02. Allora abbiamo sentito un estratto dal Marchese del Tiro, me ne sono apparecchiati più di qualcuno, vediamo quello che succede durante la puntata della mia Fanta intervista. Addirittura è il momento però di entrare un po' nel dettaglio. La famiglia nacque a Roma in via San Cosimato, proprio Trasteverino, vero? Numero 7 nel rione di Trastevere, il 15 giugno del 1920, unico figlio di Pietro, ultimo figlio di Pietro Sordi, originario di Valmontone, professore di musica e strumentista, titolare della tuba contrabbasso dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, quindi insomma un po' di arte nelle vene ci stava, e di Maria Righetti, originaria di Sgurgola, insegnante elementare. Coniugi Sordi, avevano contratto matrimonio il 30 luglio. Ma se mi fate una domanda, perché si usa contrarre matrimonio come una malattia? Boh, non lo so. 30 luglio 1910 a Pesaro, la città in cui si sono incontrati e in cui residevano. Qui il padre Pietro aveva inoltre studiato e conseguito il diploma di strumentista presso il Conservatorio Rossini. La famiglia era composta anche dalla sorella Savina, insegnante di religione, il fratello Giuseppe, ingegnere e per lungo tempo suo amministratore, la sorella Aurelia, insegnante di religione, mentre il terzo genito, anch'egli di nome Alberto, era morto il 24 maggio del 16 dopo pochi giorni di vita. Anche i nonni paterni, Francesco Sordi e Filotea Piacentini, erano di Valmontone e lì Alberto trascorse parte della sua infanzia. Va bene, allora continuiamo però con le vibes marine, lo facciamo insieme a Luca Carboni in questo lavoro del 1991. Luca Carboni, sapete, è un altro dei miei protetti che lo passo spesso, e in questo suo elogio al mare in realtà fa una dichiarazione d'amore per un amore impossibile che lui raggiunge attraverso le strade che taglia con la moto, un po' una road song. Ce l'ascoltiamo veramente con grande affetto.

Andrea Carboni, 1107 nel 1926 vinse un concorso di bellezza per bambini, pensate, aggiudicandosi una tessera familiare per entrare gratis per un anno al Cinema Italia Nova di Trastevere a Roma. Frequentò la scuola elementare Armando Diaz e fu qui che in quinta classe, su iniziativa di un docente di educazione fisica appassionato di teatro, iniziò a recitare nel Teatrino delle Marionette, una piccola compagnia itinerante in cui gli attori interpretavano i personaggi in voga dei giornalini dell'epoca. Partecipò al coro di Santa Maria in Trastevere, la sua parrocchia, e successivamente fu componente del coro dei Poeri Cantores della Cappella Musicale Pontificia Sistina, diretto da Don Lorenzo Ferosi. Fino alla precoce trasformazione della voce in basso verso i 10 anni di età, è poi divenuta una delle sue caratteristiche distintive. Cioè, Soldoni gli è venuto il vocione a 10 anni. Non a tutti succede, ma c'è il cambio vocale. Frequentò l'Accademia di Canto di Via Gregoriana, studiò canto lirico e si esibì sulla scena operistica per un certo periodo della sua giovinezza. Nel 1936 si recò a Milano su un video della casa discografica Phonit per incidere un disco di fiabe musicali dedicate all'infanzia, tratte da racconti scritti da lui e pubblicati a un settimanale dell'epoca. Corriere Cavallo e altri lavori finanziò una frequenza del corso dell'Accademia dei Filodrammatici. A 16 anni questo, eh?

0: E acqua azzurra e acqua chiara, continuiamo a fare questo excursus marino, almeno nel mio palinsesto, e parlando di Alberto Sordi, per trasferirsi a nord abbandonò gli studi all'Istituto dell'Avviamento Commerciale Giulio Romano di Trastevere, conseguì comunque poi come periodista il titolo di ragioniere alcuni anni più tardi per fare contenta la madre. L'esperienza ebbe un esito fallimentare e portò all'espulsione del giovane Sordi dovuta alla sua mancata, alla sua marcata inflessione dialettale romanesca e una sprezzante valutazione della maestra Emilia Varini, che poi ci è passata la storia solo perché ha criticato Alberto Sordi nella sua presunta carenza di talento attoriale. Ma grande Emilia Varini, è stata attrice e insegnante italiana, appunto, che ha bocciato il talento di Alberto Sordi. Questa è gente che passa la storia per aver detto cazzate. E tentò la strada del teatro leggero, riuscendo ad ottenere una scrittura insieme al suo amico romano Gaspare Cavicchi al Cinema Teatro Pace di Milano. Tuttavia la prima esibizione fu un insuccesso, scoraggiato dall'esito negativo Alberto decide di tornare a Roma. Quindi una serie, non vi arrendete mai quando il sogno sembra che si stia per trasformare in un cassetto chiuso, perché poi nella vita la determinazione porta a tante cose.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11,353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: State ascoltando
9: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
10: 19 minuti dopo le 11, eccolo il secondo classico per oggi. Oggi tutta puntata sul classico parlando di Alberto Sordi. Loro sono i Diaframma con la loro amatissima Siberia.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

fino agli anni 80, quando c'era questa scena un po' così elettro beat post punk italiana, Diaframma, Litfiba di quell'epoca, anzi mi sa che mi vado a cercare qualche pezzo di quell'epoca, però questo era un classico, quindi forzato dal lavoro della nostra redazione. Io invece sto mettendo tutto un po' canzoncine legate al mare. Tra poco seguo anche un consiglio di Davide, un riadattamento del consiglio di Davide. Buongiorno Titti, Allora, però nel frattempo sto parlando di Alberto Sordi, comparsa e doppiatore tra il 37 e il 56. Rientrato nella capitale nel 37, trova lavoro come comparsa a Cinecittà, apparendo nel film Colossal, Scipione l'Africano, in un ruolo da generico soldato romano. Nello stesso anno vinse un concorso indetto dalla Metro Golden Mayer per doppiare la voce di Oliver Hardy, Olio, insieme a Mauro Zambuto, che invece prestava la voce a Stan Laurel. Si presentò alle audizioni privo di esperienza specifica di doppiaggio e con poche aspettative di successo, considerata la concorrenza dei professionisti affermati del settore. Fu invece il direttore del doppiaggio della MGM, Franco Schirato, a ritenere, vedi la differenza di quella di prima, a ritenere il suo registro basso e il timbro di voce caldo e pastoso un connubio ideale per la notevole mole del personaggio, Olio, nonostante la voce di Hardy invece fosse in realtà un registro tenorile. Fu scritturato debuttando nel ridoppiaggio della scena comica Sotto Zero nel 39, seguito dal lungometraggio I Diavoli Volanti dello stesso anno. Allora Davide, statuto!

0: qui non c'è il mare. Di statuto, di statuto. Davide, alla fine il mare c'era, faceva rima e ci stava. Senti un po' qua.
1: E 50 Paoli, ecco, eccellenza.
2: Che sono tutti miei?
1: Certo, eccellenza.
2: Mi posso mettere entro la sacca e faccio quello che mi pare?
1: Lei è il padrone. È la rendita della tenuta dei Parioli. Purtroppo il grano quest'anno è andato così così.
2: Ma che tieni tu i conti?
1: Sono il suo umilissimo amministratore, signor Marchese.
2: E fammi vedere sti conti. Quanto spendiamo in questa casa?
1: Oh. Ma perché? Non si fida di me. Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io.
2: Ma che ti offendi? Per esempio, quanto pagamo il carbone? Fammi sapere.
1: Il carbone?
2: E il carbone, quanto pagamo?
1: E che possiamo pagare?
2: E che possiamo pagare? Quanto pagamo?
1: 7 paoli il quintale.
2: E la carbonella?
1: 4.
2: E le fascine per accendere il fuoco?
1: 5 a dozzina.
2: E la legna?
1: E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi, la vendiamo.
2: E quanto ce famo?
1: 10 a quintale.
2: Ma vedi, siamo coglioni. Ma come, compriamo tutto a 3 volte il prezzo corrente e solo la legna venne a metà? Dice, non me fido, ho fatto bene a vedere i conti. Altro che, se tu me freghi qui, me freghi su tutto. Perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tu padre e tu nonno. E io mi licenzio a tutte e 3. Aspetta un po', prima la faffagotto, dimmi una cosa. Ma quel vinello che se siamo bevuti già a tavola, ma come famo noi?
1: Sì signore, viene dalla vigna del Mascherone.
2: Sì, e quanto ce n'avemo?
1: Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato.
2: E dove stanno tutte queste botti e queste bottie, oltre che a casa tua?
1: Giù in cantina.
2: Allora io vado in cantina. E tutta ne va a fanculo, brutto ladro.
0: No, il gesto mentre gli dice oltre che a casa tua. Vabbè, lasciamo bene. Questa è Marchese Grillo, ma l'altra versione quando entra fisicamente nei panni di del carbonaro. Del carbonaro che era talmente sosia. Vabbè, ma l'avete visto il Marchese Grillo? Dai, non me fate fa. Però insomma, per chi non l'avesse visto, andatevi a vedere il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, con Alberto di cui riprenderemo la fatta intervista dopo questo pezzo. Sapete che Vasco lo passo sempre in questo caso, però insomma, proprio reggae e mare ci stava.

Una canzone che ci voleva questa. Voglio andare al mare. Ma il mare cosa fa? In doppietta alle 11.32. È impetuoso. E nel momento della giornata del tramonto sale sul cielo stellato del firmamento e incontra la luna. Cosa ci fa con la luna? Vabbè, avete capito di chi sto parlando, no? Va bene, la doppietta delle 11.33. Passiamo dalle sonorità reggae a quelle blues riadattate italiane di Zucchero Sugar Fornaciari. Vai!

0: se la chiavò.
1: Esatto. Allora, come doppiatore Sordi ebbe una carriera prolifica durata quasi 20 anni, oltre a numerosi altri film di star di olio. Diede la voce tra gli altri a Bruce Bennett, Anthony Quinn, John Hyland, Robert Mitchum, Pedro Armendariz e per gli italiani a Franco Fabrizi e Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto del 50. La sua voce è riconoscibile anche nei film di Frank Capra, La vita è meravigliosa, e di Vittorio Di Sica, Ladri di biciclette, nonché nel film di Alessandro Blasetti, Prima comunione. Il 25 giugno di quell'anno Sordi ebbe anche l'occasione di incontrare e doppiare dal vivo Hardy, nascosto dietro il sipario insieme a Zambuto, in occasione di una tournée italiana di Lauren and Hardy a Villa Aldo Brandini a Roma, dove era stato organizzato uno spettacolo per bambini, quello che fanno adesso i doppiatori che lo mettono su Instagram. Fu anche grazie al ruolo della sua voce di olio che riuscì ad ottenere le prime scritture del teatro di vista, dove si cimentò nell'imitazione di entrambi. Concluse la sua esperienza di doppiaggio con I pinguini ci guardano del 56, dove gli animali presenti nella pellicola parlano con la voce di famosi attori, e anche questo succede anche oggi. In due occasioni Sordi si trovò come interprete ad essere doppiato da un altro attore. Nel film Cuori nella tormenta viene doppiato da Gualtiero De Angelis, e nel film Il passatore viene doppiato da Carlo Romano. Va bene, allora, una canzone che non c'entra tanto con l'estate, ma con il ritmo sì, è uscita in estate, quindi fa rima, c'è estace, posso prendermi tutte le licenze che voglio, perché questa trasmissione è mia, vado un po' come mi pare, e se vi va bene, bene, se non vi va bene, ci sta quel coso lì che cambia stazione.

Leggero dopo un tentativo infruttuoso con la compagnia di Aldo Fabrizi e Anna Fogels, avvenuto nella stagione 36-37 con lo spettacolo San Giovanni, ritentò in quella seguente, riuscendo finalmente a debuttare nel teatro di rivista della compagnia Guido Riccioli e Nanda Primavera nella stagione 38-39 con lo spettacolo Ma in campagna è un'altra rosa. In questo spettacolo ebbe inizialmente il ruolo di Stilè, ballerino di fila, poi fu promosso al ruolo di maggiordomo in uno sketch di Benigni e Gori, scritto appositamente per lui. Al teatro alternò in questo periodo la partecipazione a circa 20 film, per lo più in ruoli minori, come nel 38 nella Principessa Taracanova con Anna Magnani e l'anno successivo nella Notte delle Beppe. Di maggior rilievo fu la presenza in due film del regime del 42, Gira Bob di Goffredo Alessandrini e da coprotagonista I Tre Aquilotti di Mario Mattioli, oltre all'Innocente Casimiro di Carlo Compogalliani. Ebbe anche l'occasione di lavorare con l'attore genovese Gilberto Govi e con un giovanissimo Walter Chiari nel ruolo di impresario argentino nel film Che tempi, versione cinematografica della commedia teatrale Pigna Secca e Pigna Verde. Pigna Secca e Pigna Verde, metteci una pezza, molto bella questa mia, questo mio passaggio. Nel 1940 Alberto Sordi fu chiamato alle armi, su intercessione di alcune conoscenze del padre riuscì ad evitare il fronte e venne arruolato nel Regio Esercito come allievo musicante. Bella vita, Prestò servizio presso la banda musicale presidiaria dell'81esimo reggimento fanteria Torino, accompagnando la partenza dei militari italiani per la breve campagna francese. Il servizio militare gli lasciò sufficiente tempo libero per proseguire la carriera artistica. Questo mi ricorda un po' Jovanotti, pure Totti, quelli che vanno a fare il militare e fanno finta di farlo e poi in realtà proseguono la carriera.

0: Rock Spot.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: Eccoci qua con la seconda novità per oggi. Breathe in silence, this eternal decay. A me piace, vai.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: disobbedisco.
1: A parte che mi fa morire quel film quando dà le indicazioni al turista americano per andare a Fiumicino. Alright, alright, non girare a destra che c'è la banana. Alright, alright. L'americano aveva capito tutto a destra.
0: Tutto a destra, alright, alright. Non girare a destra, c'era invece quello proprio là. Pure quando chiede le chiavi al padre dalla finestra. Il padre lo insulta, tanta roba, carne al fuoco. C'ho un bel po' di cosette da passare. Vediamo per esempio questa, 16 secondi, vai. Ah no, aspetta, devo mettere prima il volume.
2: Mi senti nel conto veleno,
0: aspetta, aspetta, vai così. Allora, dai,
3: perché sa? Mi fra le dita una sirena.
2: Mi senti nel conto.
0: Aspetta,
3: tieni una mano in saccoccia e con l'altra tieni fra le dita una sirena.
2: Esisti nel costo veleno, sa? Questi sono 40 secondi di vita in meno.
3: Non me ne frega niente, una scelta che ha fatto papà. Sono 40 secondi di meno di vita, ma forse scopi.
2: Dai, io con sto senso, ti è entrato dentro il cervello.
3: E manco esce.
0: Ti è entrato dentro il cervello e manco esce. Saranno pure 40 secondi di vita, ma almeno scopi. Dai, lo stato sociale, c'eravamo tanto sbagliati. Come on.
4: Culo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte.

Quella che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore,

Ti dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre, solo,

0: Non te lo di!
1: Cazzo strilli! Hai momento? Please, is, excuse me.
2: Oh. Dankeschön.
1: Dankeschön. Loro tedeschi? Sono tedeschi?
2: Ja, siamo di Hamburg.
1: Di Hamburg, lo senti? Anche loro sono di Hamburg.
3: Perché chi è di Hamburg?
1: Come chi? Tu, no? Lui, professor. Prossimo anno viene a Hamburg.
2: Ah, lei viene in Hamburg?
1: Sì. Io no. Sì. Lui ha una casa a Hamburg.
2: Ah, casa?
1: Tu hai una casa a Hamburg, vero?
3: Ma che stai? Ma che te sei inventato?
1: Ecco, vedi, ma capito. Lui, grande coglione.
4: Lui, grande coglione. Certo, che Viaggio con papà è una opera magna di Alberto Sordi in coppia con Carlo Verdone. Da lì poi bel sodalizio che ritroveremo anche troppo forte. Più avanti lo passo. Intanto 12:12, il mio orario preferito, so che ci tenete. Al mezzo radiofonico nel 1947 dedicò anche un omaggio con il film Il vento mi ha cantato una canzone, diretta da Camillo Mastrocinque, accanto a Loris Gizzi, Galeazzo Benti e Laura Solari, impersonando l'amico di un cantante desideroso di sfondare a livello nazionale in un radiodramma sponsorizzato da una fantomatica radio privata, Radio Sibilla. A parte la riproposizione di personaggi noti in gran varietà sul fine degli anni 60, l'ultima esperienza radiofonica prima che il cinema diventasse preponderante nella sua carriera fu il teatrino di Alberto Sordi, in onda solo per pochi mesi sul secondo programma tra il 52 e il 53, e poi arriva finalmente la grande popolarità tra il 53 e il 55. La carriera cinematografica di Alberto Sordi giunse a un'importante svolta dopo il modesto riscontro di pubblico e giudizi di critica cinematografica dell'epoca in prevalenza negativi per il film Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini, uno de passaggio. Sordi ottenne maggior successo con il ruolo da non protagonista di I Vitelloni, anch'esso diretto da Fellini, incentrato su un gruppo di giovani riminesi che nel vuoto di ideali e prospettive lasciato dalla guerra si trovano confusi, disorientati, incapaci di trovare scopi e interessi. Nonostante alcune iniziali controversie sulla sua capacità di attrarre il pubblico, la fiducia di Fellini nelle qualità di Sordi si rivelò decisiva. Giunto nelle sale, alcuni noleggiatori di pellicole avevano preteso il nome di Sordi non apparisse sui manifesti a causa del precedente insuccesso dello Sceicco Bianco. Tuttavia il personaggio malinconico e cinico di Alberto nei Vitelloni contribuì al successo di Sordi, che da quel momento in poi lavorò senza interruzione, arrivando a girare fino a 10 film l'anno. Alberto Sordi dice: gli anni 50 sono stati il periodo in cui iniziò il fanatismo per tutto ciò che era americano. Il cinema forniva miti e modelli dopo la guerra che ci aveva dato eroi e liberatori. Fu in quel contesto che mi venne l'idea di rappresentare quel tipo di sciocco bambinone che si lamenta sempre perché non è nato in America, luogo dove di certo, almeno secondo lui, avrebbero trovato fortuna e fama, chiaramente. E il riferimento è all'americana Roma. Infatti a due lavori con Fellini seguì gli altri 31 film girati tra il 51 e il 55, un trittico di pellicole dirette da Steno, Un giorno in pretura, Un americano a Roma, Una piccola posta. Questi sono da recuperare tutti.

0: Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca maxi space, terzo cesto space clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: 12:19, rientriamo dal break delle 12:15. L'ultimo classico per oggi, Pancreas, Canapa, vai vai.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Lavoratori!
1: Lavoratori della massa!
2: Che ha sta macchina?
0: Che c'ha? Ti fermo!
2: Scendi, apri il conto!
0: Ma fai qualche cosa, come non?
2: Cosa vuoi che faccia?
0: Ma come? Fai passare!
2: Forza, su!
0: Fammi un po' passare!
3: Morivano i lavoratori!
2: Fa presto!
0: Oh,
2: dai, Chappie!
0: Vengono!
4: Stavamo
0: scherzando!
2: Dai, che scappa! Dai, Chappie! Dai, ma muovi!
3: Bellissimo, i lavoratori ai quali prima aveva fatto la pernacchia, chiaramente gli si rompe la macchina e i lavoratori incalzano, bisogna stare attenti, un po' come Fantozzi che replica la scena di Amici miei, pure Amici miei, il filmone, che vanno alla stazione a dare gli schiaffi ai treni in partenza e Fantozzi dagli schiaffi al treno in arrivo. Non so se vi ricordate questo passaggio di Fantozzi, una cosa veramente da perdere la testa. Torniamo però al mood estivo, quindi mettiamo un bel pezzo che sicuramente sarà una delle tante hit estive che ci accompagneranno anche quest'estate, perché lo fanno da tanti anni, credo sia primi anni 90 questo pezzo, vai.
5: Cosa

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: insomma, tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma adeguo ai tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai? Dillo.
1: sarebbe a rischio.
0: Buttati a fiume.
2: Splash, si butta al fiume alla fine Lillo. Allora, abbiamo detto capolavori di Steno, Un giorno in pretura, un americano a Roma, Piccola posta. In questi esordi diede vita al personaggio del giovane vigliacco, approfittatore, indolente, qualunquista, un archetipo che sarebbe diventato una caratteristica distintiva di molti dei suoi ruoli degli anni 50. Con il primo di questi esordi consolidò la sua notorietà interpretando Ferdinando Nando Mericoni, un ragazzo romano scansa fatiche, logorroico e petulante, ossessionato dal mito dell'America. Questo personaggio ottenne un tale riscontro che venne ulteriormente sviluppato in Un'americana a Roma, il primo film da protagonista coronato da un grandissimo successo al botteghino, incassando circa 380 milioni di lire, equivalenti a circa oggi 7 milioni di euro. La popolarità del personaggio cinematografico varcò addirittura i confini nazionali e gli invalse un invito a Kansas City, un ricorrente tormentone di Mericoni. Nel 55, dove accolto tutti gli onori e alla presenza del presidente Eisenhower, venne nominato cittadino onorario e governatore onorario dell'American Royal, pensate. Tra le sue altre interpretazioni di questo periodo ve ne furono alcune ritenute esempi significativi della commedia italiana: in Bravissimo, Sordi interpretò il maestro elementare supplente, Impallato che scopre casualmente un allievo prodigio del canto lirico e lo sfrutta per ottenere riconoscimento e ricchezza. Un'altra commedia ambientata nel mondo della musica fu Mi permette Babbo, in cui si narrano le vicende di uno studente di canto viziato, presuntuoso e mantenuto dall'esasperato suocero che aspira a calcare le scene della lirica. Vi presero parte anche affermati cantanti lirici, va bene. Altre interpretazioni furono Il rigattiere Peppino in Fortunella e il gondoliere rivale di In amore di Nino Manfredi in Venezia, La luna e tu di Dino Risi. Parliamo di capolavori che non passano più nelle televisioni, vanno un po' cercati. Intanto, doppietta delle 12:30, un po' di sonorità dub.

Con Jovanotti, questa è una delle mie canzoni preferite di Jovanotti, è del 1997, un sound gonfio di bassi, un po' come la voce di Alberto Sordi, di cui continueremo a parlare ancora per una mezz'oretta qui su Marte Contro. Questa è Radio Rock Italia, mi state sentendo in DAB Plus, in FM se siete al mare 96.6, sul sito radiorockitalia.it e se avete scaricato l'app dal vostro store di riferimento.

0: a questo è il pezzo
1: grande, quattro le dute e te voilà.
2: 70.
1: Magnifico. Mamma zia, eureka! Con uno slancio eccessivo, 70 di pulsi, non è vero, dottore? E un dubbio e una forbice, ancora 70, glielo dica le mie buone nutrici.
2: Sì, certo, devo dire che ho trovato Gian Giacomo in perfetta
1: forma. Perfetta forma.
3: Come siamo contenti!
4: Tanto, tanto contente!
5: Gian Giacomo, guarda chi c'è!
1: Ma chi è questo giovane? Così grande, così grosso? Sei tedesco?
0: Sei tedesco?
1: Sei un russo?
0: Sei russo?
6: Ma io sono italiano, so!
1: Ma che bello! Che fierezza! Ma avete sentito come ha detto? Sono italiano! Ma che coraggio che c'hai! Bravo! Come ti chiami?
6: Avvocato, io mi chiamo Oscar, ma non mi riconosce!
1: No, io manco te conosco!
6: Avvocato, ma lei mi deve riconoscere! Ma che fa? Mi lascia solo come un cane, mi lascia! Mi ha fatto levare pure la milza! C'è un taglio di mezzo metro!
1: Ma calmati, giovane, fammi riflettere un momentino! Ma che sei, fruttarolo?
6: Questo è arrivato!
5: Quando faceva il dentista, ha levato 3 denti a un fruttivendolo che gli ha fatto causa perché erano tutti sani.
4: Sì, sì, sì, tutti sani, nemmeno uno guasto.
1: Tutti io levati.
0: Tutti io
1: tutti,
0: levati.
1: Tutti io levati.
6: Ma così tutto insieme gli ha preso.
1: È dentro a casa.
7: E ci ciornia, o ci strascia, o ci ciornia, o ci strascia.
8: Che pazienza che ci vuole.
7: Io sono tra i canna e stivinzaim, agni o sticchia.
6: È meglio che me ne vado, io è meglio che me ne vado, se no divento matto pure io. Diverso.
4: Vieni, Domitti, sì, sì, andiamo, andiamo.
7: Stane,
4: che cazzo.
6: La pazzia.
1: Enti, trua. Quatre.
0: Ende, trois, quatre, mamme zia, eureka! No, vabbè, vabbè, scusatemi, sono. Io poi quando li ripeto non riesco più a riconcentrarmi, ma l'italiano medio di sordi, c'è una specie di follia in sordi, non mi sono mai trovato di fronte ad un attore che non avesse paura di un personaggio, cosa invece molto comune per tutti gli attori. Se gli presentavo un mostro, anche un politico pericoloso da rappresentare, perché l'Italia non sempre è stata così libera dei suoi costumi e delle sue strutture, lui aveva una specie di forma di incoscienza e l'accettava. Era quasi attratto dal male, dal pericolo. Io gli proponevo qualche cosa di impossibile per quei tempi, ma una volta accettato dal pubblico di rappresentare dei mostri, è diventato una normalità. Questo è Rodolfo Sonego, prosi Alberto Sordi. Con l'avvento della commedia italiana diede vita ad una moltitudine di personaggi che la critica identificò come assimilabile all'italiano medio, spesso collaborando anche al soggetto e alla sceneggiatura dei film da lui interpretati. Ci sono personaggi di sordi dalle caratteristiche ricorrenti, tendenzialmente prepotenti coi debiti, servili coi potenti, a cui cercano di mendicare qualche privilegio. Secondo alcuni, proporre personaggi di questo tipo darebbe il cattivo esempio. Porterebbe infatti certi spettatori, che altrimenti non avrebbero avuto il coraggio di rivendicare la propria pochezza, ad avere un alibi, addirittura un esempio da seguire, sentendosi rappresentati e legittimati. Va bene, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per oggi.
9: Rockstar. Sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Rieccoci qua, l'ultima novità per oggi. In aria, calzini spaiati come quelli che anellano nella lavatrice.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Cini sbagliati in aria. Ancora una clip di Alberto Sordi, questa volta da un borghese piccolo piccolo. Capolavoro.
1: L'emozione, poi non ti ricordi più niente all'ultimo momento?
2: No papà, c'ho tutto qui in testa, come l'Ave Maria.
1: Bravo. La penna ce l'hai?
2: Ne ho prese 7, tutte nuove.
1: E l'orologetto?
2: Non ce l'ho, ma che mi serve?
1: Come che ti serve, Mario? Dammi il polso.
3: Ecco i due caffè.
1: Il tema, tu lo devi riconsegnare né troppo presto né troppo tardi. Devi far finta di niente, ci devi mettere 2 ore, 2 ore e mezza.
4: Ma...
1: come prendo il cornetto pure io?
3: Il cappuccino non è il mio.
1: Beh?
4: Ecco.
1: Che, se sono sbagliato? Grazie.
2: Scusi, reverendo, è de papà.
1: Sì. Sì, dallo al prete questo.
0: Dallo al prete questo.
1: Pensa agli esami, non ti distrarre.
0: Pensa agli esami, questo è uno dei film più drammatici e struggenti che abbia mai visto. E vabbè, non ve lo voglio spoilerare, perché magari qualcuno non l'ha visto. Comunque, una sofferenza veramente inaudita. Allora, la svolta degli anni 60, vabbè, lasciamo perdere, debutta alla regia 63-69, gli anni 70, gli anni 80, una grandissima esplosione. Soprattutto come ho detto prima, il Marchese del Grillo, Io so che tu sai chi io so, io e Caterina, il Tassinaro, dittico di film, no? Diretti anche da lui, il Tassinaro, e poi vabbè, i grandi lavori con Carlo Verdone, In viaggio con papà, Troppo forte, Tutti dentro, bellissimo, no? Emblematico finora del ruolo del giudice incorruttibile spregiudicato nell'84 da lui diretto al Centro dei temi anticipatori di Tangentopoli. Poi gli ultimi film, L'ore d'onore alla carriera, Il nome del popolo sovrano, L'avaro, bellissimo, e fa un po' i fari al Marchese del Grillo, Il romanzo di un giovane povero, Gente di Roma, Nestore, L'ultima corsa, dove interpretò un anziano vetturino non ancora rassegnato a portare il suo cavallo al mattatoio. L'ultima pellicola fu Incontri proibiti, accanto a Valeria Marini, del 1998. E comunque detentore di 5 nastri d'argento, 7 Davide Donatello, numerosissimi premi minori, nel 95 il Leone d'Oro alla carriera, chiaramente poi tantissima televisione, pure di Alberto Sordi forse ne finisco di parlare giovedì, mercoledì prossimo, sì, facciamo così, faccio la doppia di Alberto Sordi, anche che non smetto mai di scrollare, manca ancora tutta la sua vita privata, le residenze, il patrimonio, il fatto che non voleva sposarsi, la morte, facciamo così, dai, ne parlo pure mercoledì prossimo, doppia fanta intervista Alberto Sordi, intanto Wet te ne andrai, che è riferito a me tra due pezzi. Mi giro nella...

0: Ah, voglia, voglia, se te ne andrai. Cioè, io me ne andrò tra un talk e una canzone. Tutto qua. Allora, 12.55, abbiamo fatto questa fanta intervista del giovedì, data anomala perché ho saltato il martedì. Domani, venerdì, quinto quartiere e richieste 3791-600-190. Mercoledì prossimo, ricordatemelo, perché faccio la seconda parte di Alberto Sordi, perché oggi non ce l'ho fatta, nonostante abbia iniziato dall'inizio. C'ho ancora tanti pezzi da mandare di film e soprattutto tante cose da leggere e condividere. Io intanto lascio Baracca Burattini e Caldaie a Gio Filippi con la sua Gio, ma non troppo, anche perché c'è un problema serio, che non è come problemi di cuore come gli dicevo prima, ma comunque ti fa smadonnare lo stesso, soprattutto quando ti chiedono cose che non ti devono dare, cioè non gli devi dare. Vabbè, però questo poi ci penserà il giudice. Va bene, allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, Caldaia rotta fa buon brodo, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sono degli audiolibri. Chi si fa i cazzi propri campa cent'anni, soprattutto se uno deve fare delle scelte, dire qualcosa e fare delle azioni, che le faccia senza che debbano essere gli altri a interpretare quello che si vuole dire nella propria mente malata. Sono le 12.56, io vado a lavorare, so che suona strano, ma vi assicuro che da venerdì a lunedì mattina mi troverete spiaggiato a Fregene. Per cui io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo domani con Marte Contro.
1: Avete ascoltato? Marte Contro.
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.

0: peggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Ah, che bella giornata oggi, ragazzi. Mamma mia, 18 giugno, giovedì, ore 13, ci siamo. Siamo pronti per iniziare questa nuova meravigliosa puntata, posso dirlo. Meno male che ci siete voi, no davvero, meno male che ci siete voi, perché veramente mi girano già, come dire, gli zebedei che non avete idea, qualcosa ve l'aveva accennato il buon Darione, ma va bene, siamo qui per iniziare questa nuovissima splendida puntata. Allora iniziamo con, come dire, dei ritmi diversi, ecco, diciamo così. Tra poco scoprirete perché, ma soprattutto tra pochissimo vi diciamo come potete seguirci. Ovviamente saremo in onda fino alle 15. Anche oggi parliamo di mondiale, di qualche curiosità. Nel frattempo arriva l'ultima fila.
3: Ok, guarda.

E chissà se ci pensate ogni tanto quando sono le 13.04 minuti, siamo partiti in perfetto orario, io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo e per chi non lo sapesse questa è la trasmissione che voi in onda ovviamente ogni giovedì che si rispetti, ormai manca pochissimo cari amici. E manca poco a più di una cosa, lo voglio dire perché ormai manca poco intanto alla fine della stagione, ai noi, perché giugno è quasi finito e noi praticamente il mese prossimo ci lasceremo, ma prima delle vacanze ovviamente. Poi ovviamente c'è un'altra cosa non meno importante, perché ragazzi, cioè il 27 io mi sposo, cioè praticamente ormai siamo arrivati, si sente un po' di ansietta, si sente caro Gio, la sentite anche voi? Vabbè, comunque allora per interagire con me potete farlo al 3791 600 190, quindi potete mandare tutti i vostri messaggi, qualunque essi siano, di qualunque tipo, anche se ormai lo sapete, insomma, col fatto che ci sono i mondiali io ho deciso di accompagnarvi praticamente in questa, come dire, in questa filosofia, chiamiamo così, dedicata appunto ai calciofili, perché ci sono tante curiosità divertenti e qualcuna anche meno, devo dire la verità, e quindi mi piaceva l'idea di passare con voi in queste settimane parlando appunto di mondiali. Ovviamente come sempre vi ricordo che per poterci ascoltare potete farlo in DAB Plus nel Lazio, chiaramente in streaming su RadioRockItalia.it. Se preferite potete scaricare l'app gratuita ovviamente per iOS o Android e soprattutto in FM al 96.6 per il nono municipio e su tutto il litorale romano.

Allora, quante cose sono successe in questi giorni da quando è cominciato il mondiale? Beh, tantissime, tante cose molto molto particolari, alcune molto belle, alcune che hanno lasciato anche dei dubbi, no? A partire dall'inaugurazione con questa Shakira ipotetica, nel senso che non si sapeva se veramente fosse lei o no. Devo dirvi la verità, io avendo visto in TV, insomma, questa performance, ma non lo so, qualche dubbio ne sarebbe venuto anche a me effettivamente, guardandola di profilo, poi andando ad analizzare certe cose. Certo, è chiaro che quello che ci vogliono far vedere è sempre un po', no? Soprattutto con i tempi che corrono, lascia un po' del dubbio, ok? Veramente tante volte ci si confonde se è intelligenza artificiale o no, se qualcosa è stato modificato o meno al di là dell'intelligenza artificiale e quant'altro. Però, ecco, è particolare, ragazzi, vi devo dire la verità, è particolare. Allora, iniziamo subito quindi con un po' di notizie. Dunque, partiamo da quella sicuramente più sorprendente, perché lo sapete tutti ormai, no? La Spagna che ha pareggiato 0-0 contro Capoverde, e diciamo che, insomma, l'eroe nazionale al quale addirittura è stata creata una sorta di murales gigantesco che vista dall'alto è il portiere che gioca poi tra l'altro in Serie B portoghese, Vozinha, questo è il suo nome d'arte, che è praticamente ha parato di tutto, qualunque cosa, e regalando appunto il primo punto storico a questa isola di Capoverde, che, ragazzi, tanti nemmeno sapevano, pensavano potesse mai partecipare ad un mondiale. Beh, insomma, sicuramente è stata la notizia che ha lasciato un po' tutti, come dire, di stucco, ok? Perché chi se l'aspettava? Chi se l'aspettava? Lui è andato, era anche in lacrime, insomma, dopo aver negato praticamente i gol a determinati giocatori di un certo calibro come Yamal e compagnia cantante. È stato nominato anche l'MVP del match, e appunto contro la Spagna, vuol dire campione d'Europa, non è certo stato semplice. Lui si chiama Josimar José Evora Díaz, appunto Vozinha, e rimarrà sicuramente nella storia per questo torneo.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: Eh no, proprio no. E lo sapete a memoria ormai, perché quando arriva questo momento c'è sempre il classico. Arriva Elio e le storie tese.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sempre troppo avanti il buon Elio e le storie tese, ragazzi, in questo classicone. 13:20, minuto spaccato in questo giovedì 18 giugno. All'ascolto c'è Gio Filippi che vi tiene compagnia come sempre ogni giovedì, appunto all'ora di pranzo, fino alle 15 insieme, quindi abbiamo ancora circa un'ora e mezza per parlare di questo mondiale. Stiamo parlando dell'eroe del momento, di questo portiere, di questo Vosigna, che insomma è un perfetto sconosciuto che ha 40 anni, gioca il suo primo mondiale e pensato un po', sembrerebbe insomma che abbia anche raggiunto determinati record proprio a livello insomma di expanded goal evitati, ossia quelle parate insomma che hanno permesso di evitare di subire gol, ben 7, di cui 6 da tiri da dentro l'area, addirittura senza appunto subire nessun gol. Lui fino a 25 anni, pensate che giocava praticamente a Capoverde e non era assolutamente un professionista, per diventarlo è dovuto andare a giocare in Angola, poi è passato per la Moldavia, il Portogallo, Cipro, Slovacchia, fino ad arrivare nel 2024 appunto di nuovo in Portogallo e gioca in Serie B. No, per noi è quasi impensabile avere giocatori in Serie B che giocano nella nazionale, anche se forse sarebbe meglio far giocare quelli della Serie C probabilmente, ma questa è un'altra storia. Il suo esordio nazionale appunto è passato alla storia perché diceva: io ero spaventato, ha detto in un'intervista, non sapevo cosa potessi fare, e aveva detto ad un compagno di squadra il risultato appunto insomma Capoverde 2 Camerun 0. Questo insomma è stato il suo primo clean sheet proprio all'esordio con la nazionale. Ha partecipato a 4 Coppe d'Africa e appunto adesso al suo primo mondiale. Ma abbiamo ancora un po' di buona musica e arrivano quindi le fragole buone buone di Luca Carbone. Abbiamo tempo? Ce la facciamo? Sì, allora ve la dico subito proprio, perché lui è considerato praticamente un eroe con le sue 89 presenze e ha subito solo, si fa per dire chiaramente, 81 gol, 36 partite senza subire reti, quindi non è male comunque come record.

Queste fragole buone buone del buon Luca Carboni. Buone le fragole però, veramente. A parte gli scherzi. Allora, cari fanciulli, la cosa incredibile, a proposito insomma di questa partita di Spagna-Capoverde, che c'è stato questo signore, questo ragazzo, insomma, non so neanche come, insomma, non è data sapere l'età, che ha fatto una scommessa. Ora, io non ho capito sinceramente che cazzo voleva fare. Cioè, no, lo dico sincero, perché dicono, allora, ovviamente quando ci sono delle squadre così blasonate, il guadagno su una vittoria, quando si va a scommettere, come ben sapete, non è proprio, no, il top. Cioè, non conviene scommettere tecnicamente, perché si dà per scontato che quella squadra vinca. La cosa incredibile è che è finita 0-0. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha scommesso la bellezza di un milione, ok, di dollari, scusate, che sono all'incirca 865 mila euro, presso a poco per noi. E praticamente lui, avendo insomma perso questa scommessa, ha perso un milione, ma la sua vincita sarebbe stata tipo di 100.000 euro. Che cazzo gli si fa fare? Cioè, io sinceramente non capisco. Cioè, perché ha scommesso? Cioè, veramente non aveva soldi da buttare davvero? Onestamente non la capisco questa cosa. Cioè, io penso di solito uno, se, cioè, mi poteva aspettare chi scommetteva su Capoverde, no? Perché poi sono quelle cose incredibili, straordinarie che capitano. Magari ti scommetti anche solo 1 o 2 euro, dici vabbè, ce li butto e magari ne vinci 400-500, non lo so, adesso sto ipotizzando. Eppure, incredibile a dirsi, non solo è finita 0-0, quindi la sua squadra favorita ha perso, ma altresì, insomma, il paradosso è che veramente avrebbe vinto talmente poco che chissà che cosa girava nella testa, chi lo sa, chi lo sa. Arriva Loredana Bertè con la sua Non sono una signora, sul volume.

0: Allora, voi insomma in questi giorni abbiamo visto, no, di queste partite che ci sono state con nazionali insomma che avevano degli ipotetici ritardi, qualcosa che succedeva magari qui e là che non poteva essere, come dire, non era abbastanza pronta quella nazionale per affrontare determinate cose, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, insomma, sai, c'è chi è stato fermato dalla polizia, c'è chi ha subito controlli da parte dei narcos, queste cose qua, insomma, tutto così. E quindi ci sono, insomma, anche nazionali come quelle, insomma, dell'Inghilterra, che, voglio dire, fino a prova contraria è una sempre di quelle più in voga, per quanto non abbia mai vinto nulla sotto quel punto di vista. E sembrerebbe veramente però portare un po', lo possiamo dire, portare un po' di sfiga, che è brutto da dire, però se andiamo ad analizzare alcune situazioni effettivamente è abbastanza particolare. Per esempio, voi considerate che appena è arrivata praticamente l'Inghilterra, negli Stati Uniti è subito stata segnalata una sparatoria vicino alla loro struttura. E quindi dico, vabbè, quindi dico che loro stanno nel Missouri, praticamente, e lì vicino dove fanno gli allenamenti hanno fatto questa sparatoria. Quindi dico, vabbè. E vabbè, è questione, dice, vabbè, può succedere un caso. No, perché è stato anche colpita da un terremoto di magnitudo 6.1. E la cosa incredibile è che in Florida non succedeva dal 1880. Cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Poi, per esempio, diversi giocatori che stanno soffrendo anche di colpi di calore e di ustioni solari. Quindi, insomma, ecco, la crema, magari quella mettiamola, fanciulli, anche se abbiamo la pelle un po' più scura, è sempre consigliata, onestamente. Vabbè, insomma, questi sono piccoli dettagli. Tra poco ne continuiamo a parlare, perché di cose simili ne abbiamo ancora da dire. Nel frattempo, ancora ovviamente un po' di buona musica con Successo di Georgines.
1: Se mai chiesto se vale ser

0: successo.
1: E poi ci sono delle cose che veramente non mi spiego. Cioè, com'è possibile che un'intera squadra, cioè, che poi parliamo di una società dove ovviamente non è che è formata solo dai giocatori, che possono essere 23, 25, 30, quanti ne sono, insomma, di convocati, ma poi ci sono tutti gli allenatori, preparatori, presidente, contropresidente, dirigenti vari ed eventuali, eccetera, eccetera. Ebbene, la cosa incredibile è che nessuno riesce a capire come è stato, è riuscito a capire come è stato possibile che tutta l'attrezzatura d'allenamento, tra cui anche scarpini e palloni, oltre alle divise, siano stati rubati. Poi sono stati anche restituiti, ok? Ma io mi dico, ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè, ragazzi, ma non è normale, cioè è veramente follia. Poi proseguiamo, perché l'Inghilterra è talmente fortunata che persino lo chef non è potuto viaggiare con loro, non ha potuto viaggiare con la squadra perché i coltelli da cucina non li poteva portare con sé, e quindi lui ha detto: io per ripicca rimango qua, trovatevi un altro, trovate un altro chef lì in America, tanto la lingua è la stessa, quindi va bene. Ma vabbè, ragazzi, veramente incredibile. E poi chiudiamo con questa povera squadra del buon Tuchel, che è l'allenatore, appunto, come sapete, ha ricevuto durante il weekend anche l'ordine di rifugiarsi dopo l'emissione di un'allerta tornado e temporale elettrico. Cioè, diciamo che non è proprio cominciato benissimo, anche se poi, vabbè, l'avete visto tutti, ha vinto 4-2 contro la Croazia. E addirittura, però non ultimo, vi ricordo che ha dovuto cambiare all'ultimo minuto, e ha potuto farlo solo per questo, un giocatore, perché si era infortunato un difensore, quindi ne hanno convocato uno proprio last minute, Chalobah, l'hanno convocato, quindi è stato anche fortunato sotto quel punto. Almeno una cosa, cioè sfigata nel momento in cui hanno avuto l'infortunio del difensore, ma fortunati per averlo potuto chiamare perché non aveva ancora giocato. Califano! Sì.

0: gioia.
1: Allora, dovete sapere che in scaletta c'era un'altra notizia prima di quella dell'Inghilterra, ma purtroppo nel gestire un po' le cose mi è sfuggita. Però non è mai troppo tardi, perché insomma, voglio dire, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi ne possiamo parlare adesso. Perché abbiamo parlato dell'isola di Capo Verde, che insomma ha fermato la Spagna, abbiamo detto dello scommettitore della partita, abbiamo parlato del portiere che ha fatto insomma il suo lavoro, ma c'è anche un altro giocatore insomma molto interessante di cui parlare, proprio facente parte sempre della nazionale di Capo Verde, che ovviamente io purtroppo, ripeto, mi è sfuggito, ma sono riuscito a ritrovare l'argomento. Chiedo Venia. Quindi faccio un ultimo passo indietro, fanciulli, perché un'altra particolarità, no, io ve l'ho detto, queste saranno insomma delle puntate dedicate a delle chicche, a delle cose molto particolari. Ebbene, pensate un po' che insomma stiamo parlando di Roberto, detto, anzi per esattezza Roberto Lopez, detto Pico, che è praticamente un difensore appunto l'isola di Capo Verde, che ragazzi ci ha dato un insegnamento: non sempre quello che pensiamo possa essere una spam in realtà è una mail da ignorare. Ebbene sì, perché proprio colui che ha fermato insomma l'attacco della Spagna, cari amici, è stato reclutato, pensate un po', su LinkedIn. Ve l'immaginate una cosa del genere? Ebbene sì, è stato reclutato su LinkedIn. Ora io non mi spiego come sia successa una cosa del genere, però è così. E infatti lui dice, cioè voi pensate un po' che com'è nata questa storia. Lui praticamente ha ignorato questo messaggio semplicemente perché era inizialmente in portoghese. Lui aveva ricevuto questo messaggio un po' di annetti fa. Lui ha trascorso tutta la sua carriera praticamente in Irlanda, finché non arriva questo messaggio nel 2018. Cosa è successo? Ve lo racconto tra poco. Nel frattempo, Etimoria.

0: Rock Sport.
1: Partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Joe ma non troppo.
7: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
9: Questa sarà pure giovane troppo, ma questo è il momento che preferisco, quello delle novità. Arriva Monolocale, la scimmia.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Poi giuro di non averlo fatto apposta, ma ma è incredibile, ma cioè Antonello Venditti è stato ospite proprio del live di Achille Lauro, di cui stavo parlando poc'anzi. Allora fanciulli, siamo arrivati alle 14. Mamma mia, che precisione questo oggi, cioè l'incazzatura di stamattina veramente ci sta facendo essere così precisi, quasi quasi da dovermi incazzare ogni mattina probabilmente. Vabbè, dettagli. Questo era Sotto il segno dei pesci, uno come me, insomma, nato sotto il segno dei pesci, del grande Antonellone nazionale, che ci accompagna in questa seconda ora ricca ancora di tanti tanti, insomma, argomentini di cui parlare. Ma come sapete, insomma, questo è il Giova non troppo, è la trasmissione che vi tiene compagnia fino alle 15, dalle 13 alle 15 ogni giovedì, e io, per chi magari non lo sapesse, sono appunto Gio Filippo.

il creatore di questa trasmissione, che vi sta accompagnando in questi giorni, praticamente dalla settimana del mondiale fino alla fine. Insomma, mi piace parlare di queste chicche, di darvi questi argomenti, scusate, e quindi eccomi qui anche oggi. Ma prima, insomma, di continuare ovviamente a parlare, a dirvi, a raccontarvi altre cose, vi ricordo che per chi si fosse sintonizzato solamente adesso avete tanti modi per poterci ascoltare, a partire dal DAB, dalla DAB Plus nel Lazio, oppure potete scaricare l'app assolutamente in maniera gratuita sia per iOS che Android. Se preferite, RadioRockItalia.it, quindi in streaming direttamente, oppure, come fanno insomma i più bravi, direttamente in FM al 96.6 al nono municipio e su tutto il litorale romano. Ragazzi, che dirvi di più, se non arriva un altro disco, la meravigliosa, bellissima e stupenda Anna Oxa con la sua Un'emozione da poco.

Abbiamo cominciato bene questa seconda ora, direi, con queste emozioni trasmesse da questa voce, ragazzi, che veramente più si invecchia poi più diventa bella, come, non lo so, non so come sia possibile, ma insomma, lì, tra l'altro, una voce che veramente arrivarci la vedo un po' difficile, insomma, magari avere una voce come la sua, ma non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di mondiali e allora anche di qualche chicca e di qualche particolarità. E come voi sapete, insomma, visto che ne abbiamo tante da dire, ce n'è una che mi ha fatto veramente, insomma, quasi accapponare la pelle, diciamo così. È stato incredibile, signori, ma in quell'ora e mezza più o meno circa, insomma, della partita disputata dal Marocco, ok, contro mamma mia, ragazzi, aiuto, contro il Brasile, scusate, ok, Brasile Marocco, ok, a Milano e a Verona non sono stati registrati alcuni nessun tipo di criminalità, incredibile, lo 0%, cioè durante la partita è successa una cosa incredibile, il tasso di criminalità è sceso allo 0%, dove? A Milano e a Verona, cioè in quell'ora e mezza non è successo niente, nessuna rapina, nessuna violenza di nessun tipo, niente di niente, una cosa incredibile ma bella da una parte. Forse dovrebbero giocarlo più spesso questo mondiale, queste partite, insomma, erano tutti impegnati a vedere la partita, il che ci fa molto piacere, perché poi un po' in qualche modo, come si può dire, il calcio è questo, no? Il calcio è aggregazione, il calcio è quello che dovrebbe, come vi posso dire, dovrebbe unire un po' tutti i popoli, no? L'abbiamo detto anche più volte quando ci sono le partite, soprattutto della nazionale, sono... E la scusa che dopo essersi presi, insomma, in giro per un'intera stagione calcistica, poi arriva la nazionale per la quale tutti quanti tifano, quantomeno si spera, per far sì che poi, no, si diventi un'unica entità e tifare per la propria nazione. Beh, noi non abbiamo questo privilegio per la terza volta consecutiva, però ecco, vedi, il Marocco li ha uniti tutti e quindi ci hanno regalato questi momenti di tranquillità. Beh, speriamo, insomma, che il Marocco si qualifichi ogni anno, allora, a questo punto.

Allora, a proposito di nazionali, insomma, come il Marocco, tra poco torniamo su un argomento, insomma, che ha unito 13 nazionali, in questo caso tra cui appunto il Marocco, ma faccio un attimo un po' indietro. Sicuramente voi avrete sentito, insomma, delle dichiarazioni di Infantino che, possiamo dirlo in italiano, perculava letteralmente la nazionale italiana, dicendo che c'era l'idea di allargare a non so quante squadre, insomma, il mondiale, proprio per dare la possibilità anche all'Italia di parteciparvi. Beh, insomma, fa abbastanza ridere, ironicamente parlando, chiaramente, la dichiarazione di chi, insomma, rappresenta, no, il calcio, ok, per eccellenza, perché voglio dire, sappiamo tutti il ruolo che ricopre, e questa cosa ha fatto anche abbastanza incazzare. Ma non è stato solo lui, però, a fare delle dichiarazioni del genere, perché comunque lui si è fermato lì, l'ha fatto in un'intervista così en passant, ok, e quindi di conseguenza, vabbè, andare a rispondere non è stato proprio. Poi noi non abbiamo neanche un presidente attualmente nella nostra nazionale, non sappiamo chi allenerà, chi l'allenerà tra poco, insomma, ci sono, come dire, qui e là delle notizie che si vociferano, però di certo non c'è nulla. In questo caso però sono state fatte delle dichiarazioni anche da Seferin, e questo, insomma, è abbastanza pesante, perché, insomma, voglio dire, lui, che è un altro di quelli che rappresenta appunto il calcio ai vertici, ecco, dire quello che ha detto non è stato proprio carino, perché lui ha detto: ci sono 13 nazionali, insomma, che poi si sono unite, e la sua dichiarazione è stata poco poco elegante, dicendo che questo mondiale così allargato non avrà delle grandi partite, anzi ci saranno delle partite che non avranno quell'appeal, che non hanno quella grande importanza come magari possono avere delle altre. Allora, da una parte io mi dico, allora che cazzo l'ho fatto a fare quello allargato, che è anche il primo, con 3.000 miliardi di squadre e squadre sconosciute, eccetera eccetera. Beh, tra poco io vi andrò a leggere la risposta di queste 13 nazionali che si sono unite, e vediamo che se hanno ragione o meno secondo voi. Ce lo fate sapere, Alan Sorrenti. Oh,

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: State ascoltando
7: Ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
8: Eh no, e c'è qualcuno infatti che ci ascolta di molto particolare. Arriva Carmen Consoli con la sua Parole di burro.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, cara Carmen, tu ci hai conquistati di sicuro, ma al contrario invece di qualche nazionale che no, proprio per niente, non ha conquistato i cuori dei tifosi, perché stiamo parlando di questo comunicato congiunto appunto di alcune federazioni, tra cui Capo Verde, Curaçao, Uzbekistan, Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Ghana, Senegal, Costa d'Avorio e Sudafrica, che si sono appunto espresse in maniera assolutamente delusa sulle dichiarazioni appunto del buon Alexander Seferin riguardo all'ampliamento della Coppa del Mondo FIFA e alla sua dichiarazione partite poco interessanti. Ovviamente loro hanno respinto con fermezza tali dichiarazioni, perché hanno detto appunto in questo comunicato: per i nostri paesi non esiste una partita della Coppa del Mondo che non sia importante. Per Capo Verde, Curaçao, Uzbekistan, nella qualificazione al mondiale rappresenta un traguardo storico e la realizzazione di un sogno condiviso da generazioni. Per nazioni come il Congo e Haiti, tornare invece sul palcoscenico più importante del calcio dopo una lunga assenza ha un significato speciale per milioni di tifosi che hanno atteso per anni e in alcuni casi anche decenni questo momento, dicono. E suggerire con queste insomma partite in qualche modo poco importanti è profondamente deludente e non riconosce gli sforzi, i sacrifici e le aspirazioni di calciatori, allenatori, club, dirigenti calcistici. Ragazzi, niente, oggi la lingua si intreccia così. E i tifosi, soprattutto i tifosi in tutto il mondo. Tra poco leggeremo insomma qualche altra dichiarazione. Nel frattempo arriva una ex vincitrice di X Factor. Lei è Casa di Lego con la sua Verde Foresta.

di alcune squadre, insomma, che hanno, si sono sentite ovviamente, insomma, insultate tra virgolette da parte di Seferin, perché si reputano determinate partite, a quanto pare, secondo lui, poco interessanti. E si stava appunto parlando di questo comunicato congiunto, dove si dichiara ancora, leggo proprio quanto segue, dice: succedere che queste partite, stavamo dicendo, siano poco interessanti, non lascia intendere quanto lavoro ci sia stato dietro. Poi dice: dietro ogni qualificazione ci sono anni di lavoro e investimenti, dietro ogni nazionale ci sono intere comunità e milioni di persone che vedono il calcio come fonte di orgoglio, speranza e soprattutto di unità. Il calcio non appartiene a un gruppo rispetto di nazioni, e quanto ha ragione, aggiungere io, la sua forza deriva dalla sua universalità. La Coppa del Mondo FIFA è la più grande competizione calcistica del mondo, proprio perché riunisce culture diverse, storie diverse e percorsi calcistici diversi. Per molti paesi la partecipazione della Coppa del Mondo non è solo un traguardo sportivo, è un momento che ispira un'intera generazione, accelera lo sviluppo del calcio e crea ricordi che durano tutta la vita. Crediamo che ogni nazione che si qualifichi meriti rispetto, ogni squadra che ha guadagnato il proprio posto lo ha fatto con merito, ogni tifoso ha il diritto di sognare, ogni partita ha un significato per milioni di persone in tutto il mondo. Ragazzi, veramente non ci sono parole effettivamente per descrivere ciò che è appena stato detto, e devo dirvi la verità, hanno pienamente ragione, fatemelo dire, pienamente ragione.

eccezionale, ragazzi. È già passata un'altra mezz'ora. Mamma mia, come vola qui dentro il tempo. Ma ragazzi, io sono Gio Filippi, questo è Giovano Troppo e stiamo parlando ancora una volta anche questa settimana di mondiali, di alcune particolarità e di alcune cose che fanno abbastanza incazzare. Appena adesso infatti abbiamo parlato di questa dichiarazione congiunta che hanno fatto alcune nazionali in virtù delle dichiarazioni che appunto ha fatto il buon Seferin, che voglio dire, quando stai a certi vertici devo dire che magari un po' una riflessione io la farei, anche perché ricordo che molti giocatori che poi dopo magari arrivano in Serie A o magari in Inghilterra eccetera eccetera, magari vengono presi proprio da quelle nazionali che nessuno conosce e che hanno quell'esploit che nessuno si aspetta. Effettivamente stiamo anche vivendo, no, è vero che è appena iniziato il mondiale e chissà, magari qualche nazionale che non sia una sorpresa, è capitato più di una volta. Anni fa ricordo la Croazia che arrivò più volte tra le prime quattro, forse addirittura terza, insomma, che non era una nazionale, no, che si pensava potesse arrivare così avanti. Eppure quanti ne sono sfoggiati, poi sbocciati, anzi in questo caso, di giocatori molto interessanti. Beh, devo dire, caro Seferin, che magari, visto che di soldini ne prendi abbastanza, magari dai anche la possibilità a quei popoli che non hanno praticamente niente, a differenza tua, dico tua perché effettivamente sei tu, tra virgolette, il colpevole di questa dichiarazione. Ecco, secondo me, io una riflessione in più la farei, perché è vero poi, no? Quante volte lo abbiamo detto? Cioè, la nazionale, qualunque essa sia, è un momento dove ci sono quei popoli che veramente scendono in piazza e si mettono lì tutti insieme, no? Fanno quell'aggregazione dove poi oltretutto si dà tanto lavoro a tanti, perché immaginatevi che magari in una domenica normale in una piazza puoi trovare 1000 persone, magari quella durante la partita ne trovi 10.000 per esempio, no? E quindi anche per chi lavora nei dintorni, anche il semplice negozietto ha sicuramente più gente dentro, no?

Allora, ragazzi, io stavo leggendo, veramente ci sono dei prezzi per questo mondiale che davvero lasciano un po'. Mettono i brividi, posso dirlo? Pensate che, allora, la FIFA ha addirittura ritrovato la bellezza di 180.000 biglietti ancora invenduti per i mondiali. Allora, voi sapete, non so se sapete come funziona per i mondiali, però tanti biglietti, ecco, vengono riservati per i VIP, per le famiglie, eccetera, eccetera. E spesso e volentieri, quando si vanno a vedere determinate partite, determinati match, ci sono dei costi veramente inarrivabili che sono quasi pari, come dire, a quelli veramente di uno stipendio. Si leggeva anche da qualche altra parte, anche lo stesso parcheggio addirittura può arrivare a $1,000. Ragazzi, $1,000 per un parcheggio, io veramente credo che sia pura follia, cioè... Ma io capisco che sicuramente magari in America ci sono delle persone più abbienti, magari hanno un po', come dire, meno problemi di noi economicamente parlando, però davvero è assurdo, è assurda questa cosa. Eppure, insomma, ci sono questi biglietti che non sono stati venduti perché sono aumentati rispetto alle edizioni precedenti. Questi biglietti venduti praticamente, cioè, ormai è, come dire, è noto a tutti. E si sta pensando, insomma, anche come risolvere questo problema. Il problema è che ormai il mondiale è cominciato, quindi effettivamente come fai ad abbassare un prezzo durante, insomma, già la competizione? Non lo so, io non so quale potrebbe essere la soluzione. So solo che siamo degli eterni romantici noi di Radio Rock Italia, e allora vi regaliamo questo pezzo meraviglioso.

0: così.
1: Vabbè, tanto lo so che la state cantando tutti, cioè è impossibile. 883 con la loro Come Mai, forse la più bella, forse la più importante, forse quella che veramente l'ha portata alla ribalta. Ci accompagnano verso quella che è una delle notizie più invidiabili, anzi direi delle donne più invidiate al mondo. Ebbene sì, perché grazie ad un concorso Coca-Cola, cari amici, abbiamo parlato orora di questi biglietti invenduti, di questi prezzi veramente inarrivabili, ma la signora Maria del Jesus Pinagorte Zambrano, lei è ecuadoregna, è la donna che ha visto più mondiali al mondo in perfetta compagnia e assolutamente gratis. Ebbene sì, perché grazie ad un concorso Coca-Cola dove dovevano essere spediti dei tappi, lei praticamente nel 1998, pensate un po', è riuscita a vincere questo questa promo che era stata fatta dalla Coca-Cola e che ancora ad oggi è in vigore. Quindi lei praticamente, signori, è al suo settimo mondiale e io devo dire che nutro una grande, grandissima invidia. Allora, voci di corridoio dicono che in realtà purtroppo il penultimo non ha potuto vederlo per motivi di salute, quindi speriamo che comunque stia bene, però questa storia insomma ha fatto il giro del web proprio perché lei, tra l'altro, quando ricevette quella telefonata dalla Coca-Cola dicendole: guardi signora, che lei è stata estratta per girare il mondo e andare a guardare insomma tutte le partite possibili e immaginabili del mondiale, bene, lei non ci credeva, tant'è che chiese anche al marito: dice, ma secondo te è vero, che facciamo, andiamo, non andiamo, che vogliamo fare? E signora mia, era vero, ma beata lei, si può dire nella vita che... qual è il numero? 23, vero? Diciamo solo 23 che è meglio. Vabbè dai, Adriano Celentano con la sua Azzurro come la nostra nazionale. E là, vai!

0: Rock Sport.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Joe ma non troppo.
4: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
6: E non sapete cosa vi perdete se non ascoltate la novità. Arriva Eman, Barricate.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: proprio bella questa nuova di Eman, un cantautore dalla forte identità, capace di fondere nel suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d'autore. Muove i primi passi nella scena reggae calabrese fondando nel 2005 il South South System Pennywise. La sua produzione solista conta tantissimi singoli, EP, due album e un terzo in arrivo anticipato proprio da questo singolo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Ma Lucio, sei forte comunque, insomma, anche se non sei un duro, non lo siamo neanche noi. Allora, vi voglio porre una domanda, quando siamo quasi in chiusura. Ma secondo voi esonerare un allenatore che ha portato una squadra ai mondiali è giusto esonerarlo solamente perché prende 5 pere da un'altra nazionale, decisamente magari anche un po' più blasonata come la Svezia? Stiamo parlando della Tunisia, in questo caso in particolar modo di Sabri Lamouchi, tra l'altro ex giocatore, insomma, del nostro campionato, tra le altre, insomma, ha giocato sia nel Parma che nell'Inter ed effettivamente ha fatto specie, perché dopo il 5-1 preso dalla Svezia, lui praticamente è stato esonerato e sostituito da Renard, che è un allenatore francese che anche in passato aveva tra l'altro già allenato la Tunisia. A me fa molto strano, onestamente non ne capisco il motivo perché venga esonerato questo, cioè, un allenatore durante il mondiale. Dico, tanto ormai ci sono due partite, prova. Poi, voglio dire, non è che la Tunisia punta a vincerlo. Certo, arrivare più avanti possibile sicuramente, però dopo il bel percorso fatto precedentemente, ma poteva essere, come dire, un po' un merito. Vabbè, tra poco torniamo, ancora un disco.

0: Darci, però è doveroso fare un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno mandato un po' di messaggini, ma in particolar modo non posso non salutare dei nuovi amici, quelli di Casale Nova, questa location che si trova in quelle di Ariccia, quindi insomma andateli a trovare perché oltre al fatto che si mangia bene, insomma ci sta una vista davvero non indifferente e vi esorto anche a seguire magari la loro pagina perché ci sono un po' di eventi da poter seguire. Non posso dire altro, non vi posso spoilerare altro, andate, fate, se non augurarvi veramente tante tante tante belle cose, ovviamente soprattutto vi auguro un buon weekend e come dico sempre io, mi raccomando, fate i bravi. Ciao a you, peace and love.
1: Avete ascoltato
2: Joe ma non troppo,
1: se non l'ascolti non sai che ti perdi.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Finalmente rieccoci qua, gnocchettine e gnocchettini di Radio Rock Italia. Bentornate, bentrovate, bentrovati. Questo è sempre Marco Giandomenico, questa è Giovedì Gnocco, questa è Radio Rock Italia. Ovviamente se ci state ascoltando lo state facendo attraverso i 96.6 FM al nono municipio litorale, oppure attraverso l'applicazione gratuita per iOS Android, oppure tramite il nostro sito www.radiorockitalia.it. E non dimenticate di seguirci sui nostri social, ovvero chiocciolina Radio Rock Italia per quanto riguarda Instagram. È partita questa programmazione con un bellissimo brano di speranza e di calore estivo, che è di Nicolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, e noi replichiamo poi andando avanti. Sapete che mi piace esplorare le canzoni più cinematografiche, comunque o in qualche modo legate al cinema, così come la nostra, mia, De Marco, De Gianni e De Domenico, base musicale qui sotto. E la prossima canzone arrivò terza nel Sanremo del 1979. Lui è un cantautore romanissimo e romanistissimo, ma non legge il romanista, questo per chi ascoltava radio qualche anno fa, e Luciano Rossi, e questa è Ammazza da Sentite già qua, no? Già si vede il vicolo buio di Trastevere con i sanpietrini, un po' di guazza, lui triste che se ne va, mollato da lei, un giorno a Roma, no? E questo è il seguito.
2: Senti,

0: È così, c'è sempre un lui o una lei che vanno via e spezzano le ali del futuro a questa storia, e quindi c'è una lei o un lui che rimangono anch'essi un po' con le pive nel sacco, col cuore un po' spezzato. Noi adesso però ce ne andiamo in break, poi ci scurtiamo il classicone dei classiconi e poi già abbiamo una sorpresa per Vannacci.
1: Rock Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco
4: fino all'ultimo morso.
0: E questo è il classico con i Verdena, Muori di lei.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ed eccoci ritornate, ritornate in diretta, gnocchettine e gnocchettine, qui quando ormai sono giunte le 15:25, 8 secondi secondi, perché se 25 sono minuti primi, i secondi sono secondi secondi. E questa era Figli d'Annibale, dedicatissima al generale, poi lo chiamo tutti generale, ma non sta, se sarà dismesso se fa il politico, vanna C. Io lo chiamo la generala, visto che il presidente... Giorgia va chiamato il presidente, allora Vannacci lo chiamiamo la generala, per esempio. Che ne dite voi, bambini? Che ne pensate, eh? Vediamo che... No, sapevo che eravate felici. Ora io non so se ci abbiamo... Perché mi è venuto a trovare un amico, proprio amico amico. Ci legano tante cose, tra cui la passione calcistica. Lui, per esempio, è della Juve, io della Roma. Cosa ci lega? Beh, un odio reciproco, vero Alessandro?
1: Beh sì, l'odio ci lega tanto.
0: Guarda, ti devi avvicinare tipo...
1: Sì, allora, esatto, buonasera così. A tutti. Oh. Buonasera, grazie Marco dell'invito.
0: Ma ci mancherebbe, noi due passavi qui per caso.
1: Sì, sì.
0: Ci siamo incontrati, tu mi hai scritto che stai a fare. Ma io sto Tiburtina pure io, mi hai detto tu.
1: Arrivo.
0: Hai visto? Ci
1: stai facendo radio, perfetto.
0: Ah, guarda, sono in radio perché Radio Rock Italia la conoscevi, la conosci.
1: Sì.
0: Ovviamente
1: sì,
0: questa è abbastanza una radio, un'emittente storica. Quindi quello che sentite con noi qui a Giovedì Gnocco è, appunto, solo gnocchi giovedì. E Alessandro Bevilacqua, che io, con cui ho avuto anche il piacere di condividere questa avventura Reloaded, come si diceva in Matrix, sì, di Voci nel deserto, che è andato in scena appunto Area XX1, che sta in via Aquilonia, dove tra l'altro
1: sbaglio
0: poi...
1: sempre, dico sempre La voce del silenzio, però quella è una canzone.
0: La voce del silenzio, sì.
1: Sì, sì.
0: E quando la voce nel deserto, dice Voce del silenzio. Forse La voce del silenzio c'è pure.
1: Sì,
0: lo
1: ma
0: sai,
1: la promuovo male perché sì, mi viene a vedere La voce del silenzio.
0: La voce del silenzio. Non la mettiamo, oh, tanto è musica italiana.
1: Sì, sì.
0: Oh, tra l'altro, io ho visto che stai pure in prova. Mi hai detto con un nuovo spettacolo. Che sempre. Non so se si puoi anticipare, vuoi dire,
1: no,
0: vuoi condividere.
1: Ancora, no,
0: niente.
1: Ancora non si può dire nulla.
0: Siamo zitti.
1: Zitti, zitti, zitti, zitti. Forse, zitti. Insomma, a settembre, da settembre in poi sarà.
0: Ah, una cosa di quelle alla Rocco Siffredi, grandi.
1: Bravissimo,
0: diciamo,
1: enormi. Bene.
0: Allora. Allora direi, visto che non so niente, te lo chiedo in privato e ci ascoltiamo un classicone di Claudio Baglioni. C'era un album del 96 che c'ho.
1: Il cantante preferito.
0: Veramente?
1: Ti giuro.
0: Io e te mi sa che dobbiamo dire una cosa alla tua fidanzata. Mi dispiace, tesora. Comunque allora ti piacerà questa perché è una di quelle... che lui che torna a casa per comprarsi dei blue jeans al posto di questa divisa.
1: Ah,
0: capito? Io, tu sai qual è il seguito poi? Perché c'è il seguito di questa canzone.
1: Di Porta Portese?
0: No,
1: qual è?
0: Ah, vedi, era
1: tutto a microfono. C'è il seguito.
0: Tutto a microfoni speciali. C'è la storia che continua di lei che era andata con lui. Dice, no, non può essere lei. E invece
1: no,
0: sì.
1: No, no, era proprio.
0: Non
1: lei.
0: È Francesca, gli ha detto Battisti. E Baglioni ha detto, no, no, è proprio Francesca.
1: Sto spalleggiando.
0: Lo dico io. Allora, Porta Portese di Claudio Baglioni. Quando sono le 15:27, 58, 59 e 28.

0: d'amore, cosa fa, cosa può fare la disperazione d'amore?
1: Non parliamo di amore, non, no? Andiamo avanti.
0: No, no, vabbè, che c'entra?
1: L'amore, l'amore, posso fare il poeta?
0: Te. Certo, anche il poeta, dipende, no, come ti trovi più comodo.
1: Lussa diceva, l'amore è un'altalena dei perdenti, se si va a pari c'è già da star contento.
0: Ecco, vedi, Trilussa ne sapeva un bel po', se se va a pari c'è già da star contenti, che già sì, è vero, poi dopo, beh, alla fine, tra l'altro, quando poi finiscono le storie, uno fa un consuntivo, come si dice, sì, dico, nel governo, alla fine dice, beh, però lì, come dice Proietti, beh, qui si sono curati, però qui mi sono curati, alla fine, esatto, dice, ma perché quando sei, è sempre così, quando c'è da metterlo sei in due, quando c'è da piallo ti lasciano sempre da solo, mio caro Alessandro, bevi l'acqua, che è qui con noi oggi.
1: Grazie,
0: ai
1: Marco,
0: microfoni di Radio Rock Italia. Allora, pure tu, se c'hai questa cosa della recitazione, purtroppo, tra l'altro,
1: sì,
0: è un regista con cui ti fa il piacere ricordare di aver lavorato, di aver condiviso comunque.
1: Allora, sono stato fortunato in passato di lavorare con Carlo Croccolo.
0: Ah, beh, mi coglio, cioè, complimenti.
1: Carlo Croccolo, però, che era già un po' avanti con l'età, chiaramente.
0: Tu sei giovane dall'altro all'altro.
1: Io?
0: Beh, sei molto più giovane di me.
1: Ti voglio, io ho 35 anni, lo dico
0: molto,
1: tranquillamente.
0: Sei molto più giovane di me.
1: Sono del 90.
0: Io sono e del quindi... 90. Dell'89, scusa.
1: Tu? Vabbè, siamo coetanei.
0: Quasi, quasi. I 13 mesi di differenza.
1: Con Carlo Croccolo, che era là con gli anni, però, insomma, è stata una bella esperienza.
0: Era la colonna della recitazione.
1: Era una bella colonna. Insomma, ha lavorato con Totò.
0: Eh sì, no, era la sua voce addirittura, sì, negli ultimi anni, quando Totò magari non poteva leggere i copioni, che con l'età aveva abbassamento d'età, Carlo Croccolo. Che potete vedere in una bellissima interpretazione di un bellissimo film sottovalutato, che è Il Casotto,
1: Casotto,
0: di Citti, Franco Citti. Bravissimo. Perché Sergio, o viceversa,
1: c'era, no, era Sergio,
0: Sergio il regista e Franco è l'amico, sì, di Pasolini, l'attore, diciamo.
1: Dove c'è pure Paolo Stoppa, che
0: c'è,
1: dice...
0: Paolo Stoppa che vuole incastrare Michele Placido con Jodie Foster minorenni, che aveva appena finito di girare Taxi Driver, e vinse l'Oscar a settembre, cioè a febbraio, quel film è stato girato a fine estate. E lei poi vinse l'Oscar con...
1: C'è anche Gigi Proietti, eh?
0: C'è Gigi Proietti proprio con Citti, che c'hanno i piedi neri... per i garzini, insomma, gli ho scolorato i mocassini.
1: Là c'è la famosa scena della palla de fori.
0: La palla de fori di Michele Placido, esatto. Che c'ha la palla de fori, c'è lui, sì, Michele Stoppa. E c'è pure la sorella di Mariangela Melato con Mariangela Melato, che devono turlupinare Ugo Tognazzi, che è sempre uno di questi un po' particolari.
1: Un cast stellare, eh?
0: Stellarissimo. Vabbè, ma quelli sono quei film che tu dici, ma com'è che l'hanno fatto? Invece della musica italiana, che cosa...
1: Ho detto, a me, io sono pazzo, infatti hai messo Baglioni, non a caso, insomma, hai beccato il mio...
0: Quella è una bucio di fortuna, diciamo.
1: Il mio piccolo grande amore. E invece... Vuoi sapere, che ne so, chi non...
0: Beh, c'è, se c'è qualcuno, ne so, i Coma Cose.
1: Eh?
0: Esatto.
1: Coma?
0: Coma Cose.
1: No, io sono molto tradizionale, ma...
0: Meno male.
1: Ti dico la verità. Io Baglioni, che ne so, gliela butto lì, Peppino Gagliardi.
0: Beh, grande Peppino Gagliardi, stiamo a parlare tanta roba.
1: Massimo Ranieri, Gianni Morà, insomma tutta
0: maestro
1: la...
0: Maestro Michalizzi, ci aggiungo, visto che... Il maestro Michalizzi.
1: Il grande maestro.
0: Ha fatto tante colonne sonore, appunto, visto che a noi ci piace il cimene, me ne ma...
1: Della vecchia guardia, una che non sopporto, e spero che non ci stia ascoltando, è Orietta Berti.
0: Ma no, ma perché?
1: Sì, perché
0: è tanto simpatica.
1: Guarda, io porto sta bandiera avanti, sta crociata.
0: Battaglia proprio.
1: No, sta crociata perché Orietta Berti, oltre... Io voglio fare un gioco con te, cioè voglio chiederti,
0: vai,
1: oltre Finché la barca va.
0: Sì, la so.
1: Ok, Orietta Berti.
0: Sì.
1: La discografia di Orietta Berti, cioè chi c'ha in macchina...
0: Beh, adesso è difficile, forse, c'hai ragione, trova qualcuno che abbia...
1: Anche 20 anni fa, una cassetta...
0: Io l'ho vista live al paese di mia mamma, però, una ventina d'anni... Orietta Berti, una ventina d'anni fa circa, sì, però ho visto pure I Ricchi e Poveri, Fiordaliso...
1: Sì, ma Orietta Berti, mi dice un'altra canzone dopo, Finché la barca va, che cosa scrive?
0: Beh, lei, non tutti lo sanno, però adesso ce l'ascoltiamo, è coautrice insieme a Franz Di Cioccio e a Mauro Pagani, giuro, è coautrice di Impressioni di settembre della PFM, lei ti giuro.
1: Sì, ma io voglio...
0: No, lei ha fatto, c'era un piccolino in Canada, tanti pesciolini e tanti fiori di là.
1: Ah, è la sua?
0: No, però la cantava
1: vabbè,
0: lei.
1: Che vuol dire? Beh, quella ha cantato tutto.
0: Vabbè, però...
1: La discografia voglio sapere, Marco. Mi devi
0: vabbè,
1: dire,
0: ci no? penso. Tanto Impressioni di settembre dura un po', quindi ci abbiamo Pensaci. Tutto il tempo. Orietta Berti, la accetto questa... Comunque, PFM.

0: Oh, dov'è? Eccolo. Sento mai, se non mi metto tutte e due le cuffie non mi sento la voce, vecchio trucco del fatto che parli sempre con me. Oggi Marco Giandomenico qui a Radio Rock Italia durante Giovedì Gnocco, vi ricordo dalle 15 alle 17, e Alessandro Bevilacqua, collega attore, che oggi passava a trovarmi, ha detto beh entra dentro, la mia compagnia, che è estate, fa caldo, qui c'è l'aria condizionata.
1: Non è che non mi ha invitato.
0: No, infatti, solo che devo dirlo, sennò pare brutto.
1: Io adesso vengo.
0: In realtà mi ha minacciato, se non lo facevo entrare lui ci ha... ha rapito degli animali che io a cui tengo molto.
1: Due tartarughe.
0: Due nipotini, volevo dire. E comunque parlavamo di Orietta Berti prima, cari amici, cari gnocchettine e gnocchettini. Orietta Berti è una delle cantanti più prolifiche, con una carriera iniziata lontano 1962, sono 64 anni che è sulla cresta dell'onda. La sua discografia comprende 23 album in studio, 6 EP. EP Telefono Casa,
1: eh,
0: quella...
1: sì.
0: 58 singoli e anche 33 raccolte pubblicati non solo in Italia, amico mio, ma anche in paesi come Austria. Tu la conosci l'Austria, diede i natali a un pittore fallito, però ebbe una grande carriera politica.
1: Sì, sì,
0: pure quella è fallita poi alla fine.
1: Avesse fatto l'artista,
0: era meglio per tutti.
1: Sì, beh,
0: certo, per lui non si sparava, o magari sì.
1: Però
0: non rompeva i coglioni durante...
1: Scusa, quanti singoli hai detto?
0: 58.
1: Ecco, adesso io non ti chiedo tutti e 58, me ne dici 3.
0: Spagna, Austria, Brasile e Stati Uniti, volevo dire. Brasile e Stati Uniti. E allora, gli album, poi ti dico i singoli, te ne dico tre.
1: No,
0: dico.
1: Non me li devi dire, li devi sapere o chiederli. O chiederli.
0: Finché la barca va.
1: Vabbè, quella.
0: Pipiti.
1: Pipiti, fa il pulcino.
0: E tutti ne mangiano mille.
1: Ma dai, questa è uscita da poco.
0: È sempre in singolo, mica è colpa mia.
1: Io ho capito.
0: Farti vedere che dopo 60 anni Orietta Berti.
1: Ancora sì.
0: Ce l'hai con Orietta Berti?
1: Ma non è che ce l'ho con Orietta
0: Berti.
1: E
0: dice che in età di pensione prende già la pensione più dei soldi delle ospitate in nero.
1: Più la pensione di Osvaldo.
0: Ma già Osvaldo. I figli si chiamano uno Osram, mi pare, giuro.
1: Non li conosco.
0: E l'altro
1: Osram.
0: Mi pare di sì, tipo le lampadine, sì. O Osram o Otis, come quello dei degli ascensori.
1: Siamo un po' tecnici.
0: No, no, giuro che si chiama
1: no, Otis. La lampada Osram penso che non la conoscano.
0: La fanno ancora, sono andato l'altro giorno alle Lumberland, c'era, Osram c'era.
1: Ah, ancora c'è. No, la lampada Osram stava alla sera.
0: Ah, vabbè, certo, no, quella no, quella
1: no.
0: Quella, mazza, tu te la ricordi?
1: Vabbè, c'era una famosissima canzone di Baglioni che fa la lampada Osram.
0: Ah, già, è vero, vedi. Sì, no, per quello sempre e comunque. E noi però adesso, siccome abbiamo questa cosa di passare musica ogni tanto, non sempre... Ci abbiamo sempre una coetanea di Orietta Berti.
1: Yeah.
0: Beh, però un po' meglio. Nicoletta si chiama di nome, così. Nicoletta, ora la senti.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Questo è
3: Giovedì Gnocco.
2: Fino all'ultimo morso.
4: E questo è il momento della novità su Radio Rock Italia.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Fuma, oltre a Saturated, qui tra le novità di Radio Rock Italia. Vi ricordo i contatti 3791 600 190, il nostro profilo Instagram e pure il mio, Marco Giandomenico, e tra l'altro tu, Alessandro Bevilacqua, eccolo, bentornato.
1: Sì, eccoci, eccoci.
0: Ce l'hai tu il profilo Instagram?
1: Sì, sì.
0: Come,
1: sì.
0: Come ti troviamo?
1: Ale, mi pare, aspetta.
0: Ale BV.
1: No, aspetta.
0: No.
1: Ale, underscore si dice, no?
0: Sì, trattino basso, trattino in italiano. Trattino
1: Ale,
0: basso.
1: Trattino basso, Bev2.
0: Bev2 perché già c'era un Bev1.
1: Eh sì, ho provato Bev3, Bev4, Bev90, niente.
0: Alessandro Bevilacqua, secco così, non...
1: No,
0: non
1: era già preso.
0: Figli di Sultana. Come diceva quel bellissimo Cartman,
1: figli di Sultana.
0: Allora, parlavamo di Orietta Berti. Stavamo dicendo, tra l'altro, le canzoni. Te ne dico alcune, così ti faccio capire che stai sottovalutando.
1: Tu continui a guardarlo dal cellulare. No, loro non lo vedono.
0: Sto leggendo altro e sai cosa sto leggendo. Però, per esempio, c'è TPTPT, finché la barca va.
1: Hai detto 67 volte sti due testi.
0: Io, tu e le rose.
1: Eh?
0: Io, tu e le rose.
1: Come fa?
0: C'è Dominique.
1: No, mai.
0: Sì, esiste.
1: Ma non l'hanno. Ma ci sono i fan? Esistono i fan?
0: Chiama.
1: Rispondi.
0: Esatto. 3131. qua, intanto arrivano messaggi. Pensate, io basta che lo dico e avviene. Vabbè, io ho detto a Bertino. Però chi è che ti piace a parte Baglione? Vabbè, i classici, mi hai detto.
1: Lucio Dalla.
0: Allora ce li sentiamo. Prima che finisca l'ora, ce li sentiamo Pino tutti. Daniele. Allora, il prossimo che ci sentiamo invece è appunto proprio Pino Daniele. Visto che l'ha nominato per ultimo, così ce lo godiamo. Questa è un'invettiva in napoletano stretto, che è Puoz passan guai, che è un augurio che si fa magari a chi ci ha fatto un torto, che dice speriamo che pure a te, insomma, l'universo,
1: come a Roma li morti, se può dire, no?
0: Sì.
1: Mortacci tua di tu nonno,
0: esatto, in Cariola, quel garibardino, sì, perché sì, poi sì. Chi era degli anni miei si ricorda, perché quando si usava negli anni 70-80 c'era gente del 900 che non era proprio garibardina, ma insomma quasi ci arrivava. Quindi si faceva, si diceva.
1: Sta l'augurio migliore che puoi dare
0: sì.
1: A una persona, no? A Roma.
0: Di mortacci.
1: Tu di tuo nonno, di tua nonna.
0: Sì, dipende poi se sei gender free o sei legato al patriarcato, quindi di tuo nonno.
1: Alla tradizione.
0: Alla tradizione di tuo nonno, oppure libero, gender free, di tua nonna. Allora, noi ci sentiamo proprio questa invettiva napoletana di Pino Daniele, Pozza Passano Guaglia.

0: Vabbè, qui stiamo preparando cose, signori miei, preparatevi, insomma, perché perché si refrescia, mannaggia la miseria che io... Vediamo un po' se riesco a fare così.
1: È proprio te, padre. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson?
2: Sono della Latina.
1: Sarà una serata particolare.
2: Oh, sei roba da...
0: Scusa, ma stavo... No, ti dico proprio di come fare un...
3: Sì, allora, esatto. Ti volevo dire che io devo fare i complimenti per i tuoi ascoltatori, che sono dei buon gustai a livello musicale.
0: Sì. Ci è arrivata una richiesta al 3791 600 190, che ovviamente...
3: Non ha chiesto Orietta Berti.
0: No, assolutamente. Tra l'altro, cioè, a proposito di Maneskin, che noi c'è la bassista con le zizze di fuoco, quelle poche...
3: Quelle poche che c'è.
0: Sì, c'è poca roba, insomma. Non ho capito, per quello le mostra, perché tanto...
3: No, vabbè, con quelle so, non è che...
0: Sì.
3: Però...
0: Però c'è Duca Pezzo che sono Duchiodi, come diceva il nostro prode amico... Angelo Infanti.
3: Bravissimo.
0: Non mi veniva il nome dell'attore, mi veniva solo... Non mi viene manco...
3: Angelo Infanti.
0: Angelo Infanti.
3: Sì, è l'attore, Angelo Infanti. Il film è portato,
0: cioè, lui
3: no?
0: Si chiama Cutecchia Oreste Giovanni.
3: Cutecchia Oreste.
0: Eh sì, Manuel Fantoni.
3: Manuel Fantoni
0: in realtà si chiama Cutecchia Oreste.
3: Oh, questa è una novità, io non lo so.
0: Ma quando arriva il carabiniere, gli fa eccolo, lui dal divano gli dice so io. No, ci manteniamo anche Manuel Fantoni. Ma potevo andare in giro con Cutecchia Oreste. Senti, Manuel Fantoni. E tant'è che poi lui si chiama Manuel Fantoni, perdone, perché tanto il nome
3: è
0: fittizio, serve solo per far figo. Le pillole di cinema di giovedì gnocco, amici miei. A proposito di pillole di cinema, vabbè, abbiamo appurato che Orietta Berti...
3: Basta, Orietta Berti l'abbiamo, no?
0: Vabbè, ora troviamo qualcosa che ti piaccia.
3: Sì, grazie.
0: Per adesso metto una cosa che piace a me, perché adesso è periodo e quindi ci ascoltiamo una cosa di quando andavo al liceo io. I Pancreas. Non li puoi conoscere. Niente. E allora godine.

0: Non potevo pensare fosse quella, perché la reputo di un'altra generazione, un po' più grande di Roberta.
1: Sei sicuro?
0: Stiamo parlando di cinema e di attrici. Attrici, tra l'altro, famose in tutto il mondo, che rappresentano l'orgoglio italiano, la vera passione italiana, ovvero,
1: grande orgoglio.
0: Ovvero la gnocca.
1: Sì.
0: Quando c'era Berlusconi eravamo uno dei primi paesi industrializzati, chissà perché. Adesso non ci si incubano proprio.
1: Il presidente aveva portato dal 4,8 al 7,5% gnocca.
0: Esatto, un tasso molto ben studiato, con manovre di governo tipo la Gelmini.
1: Ad hoc.
0: Eh sì, ah, Maria Stella.
1: La
0: Carfagna era più di rappresentanza. Io l'ho vista una volta con l'auto blu, vestita col tagliere, i capelli corti. Mi sono innamorato 12 volte in un minuto.
1: Oggi è lei e la Boschi. Anche la Boschi.
0: La Boschi, Meb, volevi dire. Meb. per chi non sa, è Maria Elena Boschi. Meb, sì, Meb ha rubato il cuore a tutti. Poi si è ritirata, ormai ha figliolato. Ormai.
1: E se io ho un debole per la Di Girolamo.
0: La Di Girolamo, vabbè, grazie all'Arkansas che c'è un debole.
1: Perché è particolare, perché
0: è zozza.
1: È quella... non ho capito.
0: No, dico, è zozza, cioè, c'ha la faccia da
1: non è quella
0: da
1: bellezza
0: sportiva.
1: Tipo Miriam Leone.
0: Con lei ci ho girato.
1: Miriam Leone è stupenda.
0: Sì, pure Bianca Balti ho avuto.
1: Noi abbiamo avuto, non so se lei adesso lo ammetterà, ma abbiamo avuto un flirt.
0: Io e lei?
1: Io?
0: Io e lei,
1: no,
0: Alessandro.
1: Io e te.
0: Ah, ok.
1: Io e
0: lui e lei, cioè,
1: Miriam
0: lei,
1: Leone,
0: lui.
1: Sì. Poi l'ho dovuta lasciare perché lei stava in Sicilia, io a Roma, la distanza pesante.
0: Ma lei era già Miss Italia? No.
1: Eh?
0: Era già Miss Italia?
1: Era... Sì, che faccio? Perché ti ascolto benissimo.
0: Esatto, siamo a metro.
1: Vabbè, era, sì, era già Miss Italia.
0: E perché l'hai lasciata?
1: Ma perché, ti ripeto, la distanza era tanta. Lei stava in Sicilia, poi andava a Milano, io sempre a Roma.
0: E perché non ti muovevi?
1: Perché sono pigro.
0: Capito, però questa non è pigrizia, amico mio.
1: E mi diceva sempre, dai, sali, vieni a Milano, amico. Insiste, io
0: dicevo. Lo so, l'avrei fatto forse anch'io.
1: Scendi tu, ma io c'ho da fa. Niente.
0: Pure io, tu invece volevi stare sul divano, quindi è andata così.
1: Tu stai a Milano, io a Roma, incontriamoci a Firenze, una metà strada, niente. Insomma, ci siamo incontrati con le coincidenze.
0: Ma almeno una volta vi siete incontrati?
1: Mai,
0: niente. È rimasta una storia platonica così. E mi viene proprio in mente una canzone, allora, visto che mi dici questo, di Max Gazzè, L'amore pensato. Chissà perché mi è venuto in mente. Vabbè, mo ci rifletto su questa cosa di Miriam Leone.

0: c'avevo le cuffie a zero, che minchione. Scusate se ho fatto questa pausa, ma mi ero impicciato il cervello, ma quello è così ormai da più di 30 anni, quindi che ci vuoi fare, amici miei?
1: Niente,
0: niente, niente. La voce che sentite e insieme alla mia è quello di Alessandro Bevilacqua. Nel frattempo sto cercando canzoni, quindi sto con un occhio così e un occhio con lì.
1: Solo per voi.
0: Quella la mettiamo dopo.
1: Solo per voi.
0: Solo per voi, vabbè, per me è Vasco Rossi. Per lui che... Ma tu ci vai quest'anno ai concerti?
1: Di chi?
0: Di Vasco Rossi.
1: Ti ho detto che a me piace l'antagonista. Cioè Baglioni per anni è stato Baglioni contro Vasco.
0: Come è stato Baglioni contro Vasco? Ligabue contro Vasco.
1: No, per anni. Chi è? Tieni in giro.
0: Baglioni.
1: Baglioni contro Vasco Rossi.
0: Che c'entra Baglioni?
1: Il numero di vendite, no? Degli altri.
0: Ah, beh, Baglioni all'epoca mi sa che gli faceva...
1: Sì, l'ha fatto. Ben volentieri, però...
0: Poi è sparito. Sì. Però Baglioni poi è... ha avuto un bel calo nei primi anni 90. Beh, no, proprio come apparizioni TV.
1: Ah, cioè, vabbè, lui ha
0: concerti.
1: Avuto un incidente stradale, eh?
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Apposta c'ha l'occhio un po' calato.
1: Lui si è rifatto tutto. Tutti dicono, ah, ma si è rifatto troppo, non c'è una plastica, eh? E l'ha rifatto perché ha avuto un incidente con la Porsche. A Via della Camelluccia, mi pare, prese un palo o un albero.
0: Porca miseria, non la sapevo.
1: La lingua in due parti. Ha rischiato anche di non cantare più.
0: Porca miseria. Beh, lui ebbe questo cambio di look, sì, a metà anni 90.
1: Sì,
0: c'era un Dylan Dog, un periodo si è ispirato al look di Baglioni, proprio in quell'epoca lì c'era un fumetto che spiegava questo passaggio da Rupert Everett a Claudio Baglioni.
1: Lui prima era un po' più Edgar Allan Poe.
0: Sì.
1: Sì,
0: anche sempre questa voce
1: sì,
0: un po'...
1: anche un po'... lo chiamavano Agonia, quindi...
0: Agonia, sì. Questo lo sapevo. Però vabbè, non sapevo dell'incidente che si era, cioè, che ha rischiato proprio. Eccolo il Guzzardi, se lo vuoi salutare con la sua maglietta.
1: Grande Lele Guzzardi.
0: Ah, ma vi conoscete proprio, vedo.
1: Sì,
0: allora dopo facciamo la cavallazio.
1: Sì, cavallazziamoci.
0: Dopo dico entri così a cavallazziamo. Ti sta dicendo vieni fuori, secondo
1: vieni
0: te ti vuole picchiare, cioè avete un debito.
1: Secondo me una mina, vedo da...
0: sì, dalla faccia sembrava buono, dai gesti meno.
1: Tipo il ventresca.
0: Esatto, non c'ha domani. C'ha due trite carne, amici sì. miei. Allora, stiamo perdendo un po' di ritmo, vi chiedo scusa, ma fa veramente caldo e non si respira, quindi io sono scarico. Tra l'altro stanno finendo tutti i progetti di fine anno, perché poi questo è quel periodo dell'anno dove uno arriva con la lingua di fuori. Infatti, mondiali li stai vedendo?
1: Non ho capito.
0: I mondiali di calcio?
1: No, mi annoiano adesso.
0: Ma è una cosa terribile.
1: A parte
0: proprio
1: che c'è l'Italia, quindi io quando...
0: Sì.
1: Cioè, e la cosa bella del mondiale è che l'Italia ormai sono tre edizioni che non
0: sono tre edizioni, tu te la ricordi l'Italia mondiale?
1: Beh sì, dai, il 2014 18. No.
0: Già 18 saltò?
1: 2000
0: era 14.
1: Dai, 3, 25, 19. Eh sì, 2014.
0: 12 anni, sì. 18, 22 e 26.
1: La bellezza del mondiale è che ci facciamo, che ne so, una pizza, la birra con gli amici davanti alla televisione.
0: Le sigarette IKEA.
1: Eh?
0: No, la sigaretta IKEA sono dei giovani.
1: No,
0: le sigarette quelle che si fanno da soli, se le montano da soli.
1: Adesso te vedi Portogallo-Congo.
0: No, quella non l'ho vista. Però Inghilterra-Croazia l'ho vista e mi è piaciuta. Tra l'altro in Inghilterra è uno strapotere fisico,
1: sì,
0: tecnico. Cioè sono arrivati 7 volte davanti alla porta, hanno fatto solo 4 gol, ma davanti la porta. Cioè cose proprio...
1: Ghana-Panama, capisci?
0: No, quella se la guarda Infantino e tutta la sua famiglia, soprattutto quel garibardino del nonno.
1: Alzasse alle 3 di notte per vedere Ghana-Panama.
0: No, quelle sono tutte partite fatte per il pubblico dell'est Europa, dell'est proprio del mondo, dell'Oriente e dell'Arabia Saudita, che adesso sono quelli con l'argent, con più argent. Prima eravamo noi in Europa, quindi si facevano più canzoni per noi, insomma. Allora, la macchina ha scelto questa canzone qua, che ci ascoltiamo.
2: Qualcuno

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Questo è
4: Giovedì Gnocco.
3: Fino all'ultimo morso.
5: E questo è il classico dei classici, Lucio Battisti, visto che siamo in macchina, perché tra poco mi ci metterò anch'io sul raccordo. Sì, viaggiare a 30 km orari, però è sempre viaggiare.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: E questo è proprio Sì Viaggiare. Lui è Lucio Battisti, uno dei papà della musica italiana. Forse il papà. Sì. Boh, beh, lui, Lucio Dalla, De André.
1: Baglioni.
0: Sì. Baglioni, sì. Baglioni, assolutamente.
1: È uno dei papà.
0: Poi De Gregori, Guccini, insomma, ce ne stanno tanti. Renato Zero. Le mamme, invece, chi possono essere? Vanoni, Mina. Caterina Valente.
1: Sì, Caterina Caselli.
0: Caterina Caselli.
1: Insomma, sì,
0: sì, sì, pure Nada qualcosina.
1: Nada, bello, Nada. Bravo, anche
0: Matti Bravo che abbiamo sentito prima.
1: Tranne Oretta Bella.
0: E Mattia Bazzar, che ci mettere Antonella Ruggero che ci ha dato delle cose fantastiche. Però no, Oretta Berti.
1: No, no,
0: Raffaella Oretta... Carrà pure, pure Raffaella Carrà.
1: Vabbè, è stata un'icona, dai, sì. Dai.
0: Vediamo se c'è qualcosa intanto da mettere sotto fondo di Raffa, così mentre parliamo. Perché a microfoni spenti è uscito un argomento molto serio e molto, sì, pure divertente, perché poi parliamo sempre di rapporti interpersonali, non certo di trapianti di organi,
1: no,
0: vitali, insomma. Magari... E si parlava di rapporti di coppia.
1: È diventato un casino, ma...
0: Ma proprio allucinante.
1: Un casino, magari, ecco, gli ascoltatori si possono anche... rivedere in quello che diciamo noi, cioè, nel senso, adesso ho notato, io adesso ho 35 anni, però ho notato,
0: un giovane,
1: però ho notato, che ne so, io ho mio nipote di 20, 22, 24, vedo che è proprio diventato difficile. Una volta per farsi da un bacetto o per fidanzarsi era un casino, no? Adesso, ma... è proprio un problema frequentare la persona.
0: Bravo, ma cioè, proprio una cosa tremenda,
1: è diventato tremendo, cioè fai un'uscita, due, poi oddio c'ho paura, oddio c'ho l'ansia, ma io non ti conosco. Appunto uscimo per conoscere, se no, come dicevi tu prima,
0: quello che uno si svela, no, la verità si svela, non è una cosa che io ti sbatto in faccia.
1: Capito?
0: Quello è più porno, no?
1: Capito?
0: Quello che ti sbatto, prima parlavamo,
1: lo
0: di
1: sbatto in faccia, sì, è molto porno,
0: lo sbatto
1: porno
0: in faccia, è proprio pornografica, di qualsiasi cosa, sì, si parli, di moda, di politica, se io te lo boom,
1: sì,
0: cioè, se uno, l'obiettivo quando due escono è finire a letto,
1: certo,
0: sicuro, per tutti e due. Però se uno va e dice a bella vuoi scopà, secondo me gli va male la serata.
1: Molto probabilmente.

0: cioè quella cosa che
1: a tempo Raffaella Caracci ha raggiunto un
0: grande Raffa
1: quando si faceva normale ti voglio, capito?
0: Capito che, ah, che tu ti
1: diciamocelo
0: toccavi, ti toccavi le mani, capito? Ti sfioravi le dita,
1: sentivi
0: e ti brivido. Invece adesso no,
1: ti ricordi che bucio di culo che ti ho fatto?
0: Buongiorno. Ma chi è questa? La sua abbadessa? Ma chi è? Sei Chierci Spadano?
1: Tu lo sai tutto quello che lui gli dice. Ricordi stavamo della spiaggia?
0: Estate 73.
1: Bravo, 72. Vai, aspetta, tiravo la base. Aspetta, no, scusate un attimo, una citazione ci va.
0: Estate 73-74. La conchiglia. Tu eri sdraiata sulla battigia, sì, e lontananza alle onde che si infrangevano al mare. Al jukebox, pazza idea di Patti Bravo, pazza idea di far l'amore.
1: Quanto eri romantico.
0: Ti ricordi che bucio di culo che ti ho fatto?
1: Buongiorno. Vabbè, scusate però.
0: Grande Cristo.
1: Per me è uno dei pezzi più belli di cinema che abbiamo mai visto. Dei ritmi. Allora, questa è un'altra cosa, prima di tornare poi sui ragazzi e le ragazze. Però un'altra cosa che succede è sottovalutare Christian De Sica.
0: Sì.
1: E lo dico da attore, perché il modo di dire quelle battute, cioè... Una che mi fece ridere tantissimo di una volgarità allucinante, che è Aiside. Io sono tanto triste, ho passato pure e fammi una pompa. Ma dirla teso a far ridere comunque centinaia di persone chiuse in un cinema, con tutto il movimento, la scena, non è una cosa facile. Ce ne sono certe. Ti ricordi che bucio di quello che ti ho fatto? Cioè, è difficile. Mi viene da ridere a me, però, perché ricordo lui che fa tutto quel.
0: Loro hanno raccontato, che ne so, De Sica, Boldi, i Cinepanettoni hanno raccontato un pezzo d'Italia, cioè uno spicchio di quell'Italia che esisteva veramente.
1: Assolutamente.
0: E poi De Sica è uno che canta, che balla, che sa recitare. Insomma, non è che parliamo di uno scemo che passa, Parliamo di un grande artista.
1: Purtroppo sottovalutato. Molto. Però la cosa che dicevamo, si sono un po' girati i ruoli in quello che sono le regole del corteggiamento, insomma, le donne che cercano sempre più di emanciparsi, di avere spazio, alla fine stanno però un po' imitando i maschietti, cioè sono un po' mascoline.
0: Ma si sono scambiati le posizioni, adesso la donna fa l'uomo e l'uomo fa la donna, anche perché l'uomo... Guardiamoci, facciamoci anche...
1: Non siamo di sostenitori di Vannacci,
0: no,
1: lo diciamo
0: no,
1: prima,
0: no, no.
1: Disclaimer.
0: Analizziamoci un attimo, cioè, sì. L'uomo fa lo skin care, Marco, di che cosa vogliamo parlare?
1: Sì, adesso sono un po' tutti metrosessuali, diciamo.
0: Hai capito?
1: Uno come Bob Ovieri avrebbe difficoltà adesso.
0: Anche Bob, anche Marco Borriello.
1: Borriello, però Borriello, attenzione, Borriello, attenzione, attenzione che Borriello... C'ha una collezione di scarpe da donna, giuro.
0: Sì,
1: sì, c'ha delle Labuten, raga, che voi ve le sognate, ragazze, voi ve le sognate.
0: Se me batto la pure Borriello c'è un problema.
1: Beh, Coco.
0: Coco.
1: Coco te lo ricordi?
0: Come no, il
1: che
0: terzino
1: era...
0: destro.
1: Terzino sì, forse pure
0: sinistro. Vabbè.
1: Prima di incontrare lei, la devastatrice degli sportivi.
0: Chi era la devastatrice?
1: E sono due, una è bionda e una è mora. Una è Anna Falchi, che ha fatto fuori Max Biaggi.
0: Sì.
1: Ragucci lì e Fiorello.
0: Sì, è vero.
1: E poi c'era lei, la Arcuri. Ha spaccato quello del ciclismo, quell'altro della spada e Coco del calcio.
0: No, sono Montano quello che ha spada.
1: Montano,
0: è
1: bravo,
0: schermo,
1: non
0: no?
1: Aldo Montano.
0: Aldo,
1: non
0: Montano.
1: Veniva, Aldo Montano, quello l'ha cioè era un campione, vinceva tutte.
0: Poi, le veline hanno preso il posto, c'era cioè la Canalis, la Sacca.
1: Beh, la Canalis, signori, due minuti di raccoglimento per lei, di silenzio.
0: Quasi 50 anni. E la Satta pure, perché Berrettini,
1: sì,
0: se ti ricordi...
1: Non ah, certo,
0: cioè,
1: sì.
0: La racchetta a mano, Borello... Sì.
1: Infatti Sinner rimane,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: cavoli
0: sì.
1: Suoi. Comunque, finendo questi discorsi così, cioè, ci siamo resi conto che osservando, se comunque abbiamo chi è nipoti, chi è cioè, di 15, 16, 17 anni,
0: c'è un grosso problema.
1: E ci hanno problemi, cioè noi abbiamo problemi per farsi da un bacio, loro proprio,
0: sì,
1: per,
0: sì, proprio per uscire.
1: Però
0: cioè,
1: si fanno skin care, si provano i vestiti,
0: vestiti,
1: si levano le sopracciglia.
0: Sì, e poi ognuno è libero di fare quello che
1: ma ci mancherebbe
0: vuole.
1: Altro.
0: Però
1: c'era un insegnante di accademia omosessuale, dichiaratissimo, che diceva sempre: le donne in gonna e l'uomo in pantalone, bisogna essere eleganti nella vita, l'uomo fa l'uomo e la donna fa la donna. E vi ricordo, era che hai dichiarato, cioè proprio nessun dubbio riguardo.
0: Ci sta, però capito, quella dice ho paura, non ce la faccio, oddio, adesso sta cosa, tutti, andiamo tutti da un psicologo.
1: Sì.
0: Tutti.
1: Quasi contenti di poterlo dire,
0: sì,
1: lo sai che ci vado. Sì,
0: 70-80 euro in nero.
1: Sì, tra l'altro,
0: e con la fattura
1: spesso.
0: E quindi, capito?
1: Molto spesso.
0: Psicologi succede. E ortopedici. Il periodo dei psicologi e degli ortopedici per il padel.
1: Ah, vabbè, quello è...
0: Ci si stanno a comprare ville proprio.
1: Il padel è un'altra piaga dei tempi moderni. Ma a noi ci è venuta in mente una canzone proprio riferito a questo clima, ovvero Disperato, erotico, ma stomp.
2: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Nel frattempo ci arrivano dei tag. Chi ci ha ascoltato questa citazione di Christian De Sica, abbiamo fatto tra l'altro benissimo. Cioè, sentita in radio, ricordati di soffocarti col microfono, sì, se no non ti sentono.
1: Sì, sì, sì. Ma lo sai che hai una sigla stupenda?
0: Questa sotto?
1: Madonna!
0: Ah, non l'avevi sentita. Allora, ti chiedo palumbo. Una domanda da tecnico. In quali e quanti film la troviamo?
1: Allora, nell'allenatore...
0: Allora, abbiamo due opzioni, vada, vada. Quindi,
1: allenatore del pallone.
0: E quello si sa, perché è la canzone di Aristoteles.
1: Di Aristoteles.
0: Ma ci sa, in tre film la troviamo. La troviamo in tre film. La troviamo in mezzo destro, mezzo sinistro. Quindi con sempre uno o due degli attori che stanno anche in allenatore nel pallone.
1: C'è Roncato e...
0: Roncato e Gigi Andrea.
1: Gigi Andrea. Gigi
0: Andrea Sammarchi. E poi lo troviamo in Sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, quando usa l'attrezzo che fa salire e riscendere dall'elicottero i soldati che vengono a rapire il ragazzino alieno. Lui usa questa, li manda avanti e indietro con l'apparecchietto che... Vabbè.
1: Tu sei un grande intenditore. Non arrivo a tanto io.
0: Avevo tanto tempo libero da ragazzo. Ne stavo sempre a casa, più che altro non mi sentivo nessuno, quindi
1: eccoci
0: ho
1: qua.
0: Letto libri, ho visto film. Quanto mi sono rotto dei coglioni in vita mia.
1: Vabbè, però dai.
0: Un'altra citazione.
1: Guarda che alle donne piace l'uomo di cultura.
0: Un riculturista ho scoperto, sì. Visto che due miei ex mi hanno lasciato per due culturisti.
1: Quindi, ma l'ottimismo è importante.
0: L'ottimismo è il sale della vita.
1: Diceva qualcuno.
0: Che però, nel frattempo...
1: Ci ha lasciato.
0: Esatto, sono sempre i meglio, tra l'altro, quelli che se ne vanno. E nel frattempo lo salutiamo Roberta Gemma,
1: sì.
0: E suo marito Roberto, sembra strano ma giuro che è così,
1: sì, sì.
0: Io tra l'altro mi vanto e mi fregio di questa cosa conoscendoli da quasi 20 anni, ormai ho a casa la loro bomboniera di nozze.
1: Fai bene.
0: Si sono sposati mi sembra nel 2010 o 2011
1: e ancora stanno insieme.
0: No, ma loro stanno insieme dai tempi del liceo. Sono una storia fantastica, tra l'altro.
1: Quindi l'amore esiste, mi dici?
0: Assolutamente
1: ancora...
0: Okay. Sì, esiste anche puro, nonostante appunto si occupino poi, no, per noi comuni mortali, occupandosi di attori porno, quindi dice,
1: certo.
0: Ah, ma come fai a stare insieme? Amandoti,
1: sì.
0: Lo so che a noi comuni mortali è difficile,
1: sì.
0: Tant'è che quando viene qualcuno e parla d'amore lo ammazziamo, crocifisso, sparato, impiccato, torturato.
1: Bisogna essere anche tanto intelligenti a questo punto, anche il marito, insomma, Roberto, mi hai detto.
0: Sono due persone fantastiche, sempre quando parlo con lui sempre delle riflessioni. Anche l'altro ieri parlavamo di politica, magari abbiamo delle visioni diverse, ma per fortuna non c'è il tifo, tu sei della Juve, sono
1: certo.
0: Della Roma, allora ci odiamo. Ma c'è un ascolto anche in quel caso, appunto, che denota intelligenza, dove dice c'è una cosa per cui siamo tutti uguali, mi ha detto, è che siamo tutti diversi. Che è un pensiero, io ho detto, vedi che uno se ragiona così non puoi essere, no, capito, non puoi dire.
1: Però mi hai fatto una promessa.
0: Assolutamente.
1: Che cosa mi hai promesso? Dillo a tutti.
0: Lo possiamo dire, lo sanno già, perché è venuto da noi Francesco Malcolm, okay. Che è un altro grande che ha vinto, tra l'altro poco hanno fatto dei premi alla Villa, ero pure invitato ma non sono andato. Alla villa di Jessica Rizzo sulla Cassia.
1: Quindi te la tiri pure, cioè non vai neanche agli
0: inviti. No, non vado perché non è periodo, non mi andava di, era una festa e quindi sarei stato fuori luogo, diciamo così. Però hanno fatto vincitori di premi alla carriera e alle produzioni che stanno facendo, quindi insomma, sempre sulla cresta.
1: Beh,
0: dell'onda.
1: Jessica Rizzo, Roberta Gemma, Milli d'Abbraccio.
0: Milli d'Abbraccio.
1: Beh, hanno fatto la storia.
0: La storia, Selene, Milli d'Abbraccio,
1: Selena,
0: Erika Bella, Eva Enger.
1: Eva Enger, anche Eva se ne ha fatti di meno di film.
0: Beh, perché lei si è sistemata, poi entrò in TV.
1: Subito.
0: Anche Roberta entrò in TV, che fece La Maleducation sulla 7,
1: oh,
0: insieme alla figlia di Franz Diciocio, Elena Diciocio, che è batterista di VFM.
1: Sì, giusto.
0: E lei faceva La Maleducation, nei primi anni 2000, se non ricordo male. Su Telemonte Carlo o già alla 7, non mi ricordo, e lei faceva la valletta, la subretta, dava delle spiegazioni, ovviamente.
1: Però quando verrà qua tu mi devi invitare, io vengo, sto lì seduto, sto zitto, non parlo, non voglio parlare.
0: Assolutamente, okay. L'importante, come si diceva una volta, è che tiri la testa al gallo, no?
1: Certo.
0: Come diceva Ivan Graziani, taglia la testa al gallo.

0: Ed eccoci qui, ormai le due ore sono quasi giunte al termine. Noi ringraziamo tutte le amiche e gli amici, ma soprattutto le amiche, perché hanno scritto solo donne, se non vado errore. Ah no no no, c'è scritto anche un amico che ci ha ricordato il nome di Manuel Fantoni, che era Cuticchia Cesare. Diceva: perché Manuel Fantoni? Perché poggia meglio. Poggia meglio. Grazie all'amico Dario, se non mi ricordo male.
1: Grande Dario.
0: Mi sembra che era Dario. Sì, Dario. Sì, sì, sì, quando si ricordano queste cose mi fanno felice, perché sì, vuol dire che il cinema non morirà mai. Moriremo prima, che ne so, Netanyahu, Trump, questi qua, Putin.
1: Speriamo.
0: Sì, sì, beh, noi, oh, che cazzo. No, cioè, no. Nel senso buono del termine.
1: Certo.
0: L'anagrafe passa per tutti, mica solo per me.
1: Non si augura la morte a nessuno.
0: No, no, no, no, è un fatto naturale.
1: Però loro sì.
0: Secondo me sì.
1: Sì.
0: Cioè, diciamolo.
1: Sì.
0: Ah, cioè, non è che dice: no, ma Mussolini ha fatto pure cose buone. Col cazzo, no, ha portato una nazione allo sfacelo, ha messo fratelli contro fratelli.
1: I treni erano in orario,
0: certo.
1: Staticeria. Capito?
0: No, si poteva mettere pure le chiavi sulla porta.
1: Ah, vedi?
0: Potevi lasciare, è vero, si lasciava le chiavi sulla porta.
1: Ma
0: nel paese di mia mamma, fino a che ci sono andato, si lasciavano le chiavi sulla porta. Ma purtroppo col terremoto andiamo in albergo.
1: Quel romanticismo che si è perso.
0: Si è perso per colpa del generalissimo Vannaccia.
1: Va e bene. Salutiamo.
0: Allora, saluto Romano, ovviamente, bella Generà. Ciao Generà, dai, mi raccomando. Noi ci abbiamo il break.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Giovedì Gnocco,
7: fino all'ultimo morso.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mediterranean love.
1: Amore mediterraneo.
2: Il mago del gelato, batticuore, veramente un bel brano. Io quando sento musica suonata mi viene proprio a tutta la gioia. Stavamo salutati, sì. La constipation.
3: Lo so, sì. Gesti che non posso,
2: ma non mi vedono in radio, non deve sputtanarmi.
3: Io però sì.
2: Lei sì, chiedo scusa, mi dispiace.
3: Adesso mi dà del
2: lei. Sì, questo prendo distanza. Ci stiamo salutando e siamo arrivati ai saluti finali. Quindi niente, manderemo la sigla,
3: sì,
2: e ringrazio tutti quanti e poi ce ne andiamo.
3: Anche io.
4: Avete ascoltato Giovedì Gnocco fino all'ultimo morso.
2: Ma proprio l'ultimo, cari amiche e cari amici, non mollo un secondo, sono proprio così, attaccato al vil danaro. Allora, noi vi salutiamo, come dicevamo, e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre con Giovedì Gnocco, a seguire Rocky Pirina 500, che il buon Lele Guzzardi e i suoi bicipiti, oltre che la sua voce da maschio alfa. E c'è anche una maglietta
3: retro dell'Italia.
2: Sì, vintage, ma rifatta, perché ho detto, ma è nuovissima, quando l'hai trovata? Dice, no, questa è rifatta. E io dicevo, vabbè, questo baffo mi pareva troppo grosso, infatti. Non era così. Io me la ricordo, invece, quella, brutti bastardi, perché l'ho visto quel mondiale, ma ti favo Brasile. Yeah.
3: Bravo, complimenti.
2: Ti favo Brasile, che poi ha vinto.
3: Sei un patriota.
2: Sempre stato patriota. Allora, io ringrazio innanzitutto Alessandro Bevilacqua che mi è venuto a trovare.
3: Grazie a te, Marco, e grazie a tutti.
2: Seguitelo sui social, oltre che poi Radio Rock Italia, quando ti andrà di venire.
3: Ma io vengo sempre adesso.
2: Finiamo pure il sondaggio giovani contro giovane e soprattutto giovanu e Orietto Bertu. E Orietta Berti.
3: Io verrò sempre. E senza invito.
2: Sempre senza continuo invito. Così. Vieni, se ci sono, se mi trovi entri, se non mi trovi chiedi a
3: troverò qualcuno.
2: Io, me medesimo in persona, vi do appuntamento appunto a giovedì prossimo, sempre qui con noi, Radio Rock Italia. Grazie a tutte e a tutti. E mo' un po' di canzoni che a me piacciono tantissimamente.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, giovedì 18 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va? In questa ormai estivo, giovedì 18 giugno 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque... Io intanto ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Giandomenico, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo, insomma, fate un pochino voi, giovedì gnocco, ma appunto si inizia, quindi preparatevi, come vi ho detto, sistematevi ben bene, perché il primo brano per oggi, sta per arrivare, eccolo qui, solo per voi.

con la loro tutta fortuna, sì, è proprio tutta fortuna se con questo caldo siamo qui in questo giovedì 18 giugno 2026 e ci possiamo parlare, voi potete farlo al 3791 600 190, io solamente spingendo un tasto, facendo on e parlarvi tranquillamente. Ma soprattutto la domanda che ci poniamo in questo istante è: cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo giovedì? Beh, essendo giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci terrà compagnia all'inizio della terza ed ultima ora della Rokipirina 500 di oggi e ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. E poi, essendo giovedì, ci sarà anche una bella chiacchierata mondiale con il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale, appunto, pensando un pochino, parleremo proprio delle partite del mondiale, alcune chicche, alcune cose durante la seconda ora della Rokipirina 500. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia, ma tranquilli e tranquille perché fra poco vi dirò tutto quello che accadrà. Infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.

0: Piero Pelù, bene bene, male male da queste parti, le parti della Rochipirina 500 sempre male male. Ma invece per quanto riguarda la parte di bene bene, come canta il grande Piero Pelù nazionale, è arrivato il momento, insomma, di farvi sapere in maniera dettagliata e minuziosa tutto quello che accadrà durante la Rochipirina 500 in questo giovedì 18 giugno 2026, in questo caldissimo giovedì 18 giugno 2026, perché so che all'ascolto in questo momento della Rochipirina 500, ma ovviamente di Radio Rock Italia, c'è qualcuno tra di voi o qualcuna che non sarà qui fino alle ore 20, ma è normale, 3 ore, ma neanch'io mi ascolterei per 3 ore, avete anche una vita, non vi biasimo assolutamente, ma io sono buono con voi che siete in questo momento all'ascolto e voglio farvi sapere in maniera dettagliata tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500. Infatti ce l'ho proprio in serbo per voi, ecco qua.
1: Pricio ciuvamo pilotu, poi miei modo svoluzaletenie, o simulatoru leta compagnie Google.
0: Vero.
1: E su su. Dice tu i nasci fantastici stručnjak za fantasy football. Nasza pouzdana astrofizičarka Eliza Micheli.
0: Confermo.
1: Zatim uobičajeni tračevi i poezia.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante questo programma, la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete fare solo una cosa: rimanere su Radio Rock Italia.

0: Dog Sport.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli €19,950 con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da €109 al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due non diventa mille.
9: Soprattutto quando la temperatura esterna supera i 31 gradi, beh, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Zen Circus con la loro Viva,
7: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2013, direttamente dall'album Canzoni contro la natura, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Viva degli The Zen Circus, il primo classico della Rocchipirina 500 in questo giovedì 18 giugno 2026. Eh beh, sì, io adesso però voglio ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con il sottoscritto, il vostro leletto, il principio attivo di questa pillola, la Rocchipirina 500, che potete assumere comodamente dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 su Radio Rock Italia. È semplicissimo. E come potete entrare in contatto con me e con tutti e tutte le speakers di Radio Rock Italia? Beh, è semplice, c'è il nostro bellissimo e affascinantissimo numero WhatsApp, ovvero il 3791 600 190. Mamma mia, ma quanto è bello, ma quanto è sexy il 3791 600 190, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, grazie al quale potete entrare in contatto con noi e dove potete inviarci appunto dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso,
0: sono ben accetti. Ma come ascoltare Radio Rock Italia? È semplice, se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Rock Italia e il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia, pure in streaming su www.radiorockitalia.it o in FM sui 96.6 se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, eccetera eccetera. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e soprattutto, se voi non lo fate ancora, non l'avete capito
2: veramente, mi scrive ai terroristi,
0: e dai, fatelo su.

0: la chiavò.
1: Zucchero, il mare impetuoso al tramonto e dietro una tendina di stelle. Lo sappiamo quello che dice Zucchero alla fine della sua bellissima canzone. Ma a proposito di mare, è arrivato però prima il momento di dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che è questa organizzazione che ormai da inizio stagione, da ottobre, dall'inizio della Rochipirina 500 di quest'anno, beh, è in collaborazione con questo programma e con me, e ogni mattina prestissimo con un messaggino mi fa sapere quale giornata nuova indice, a volte internazionale, altre volte mondiale, nazionale, condominiale, rionale, insomma dipende dall'entità. E oggi, giovedì 18 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del lettino del mare, e non scende fino alla fine, no, neanche se tiri il laccetto, niente. Allora cominci a fare una danza epilettica per cercare di tirarlo giù, ma niente, poi sfinito o sfinita, dopo che sono 3 ore che stai facendo questa danza epilettica, con questo laccetto ti fa male il braccio, ti butti giù sul lettino, ma non fino alla fine, ovviamente, altrimenti il problema non ci sarebbe stato. Maledetti lettini che non ci fanno riposare mai, maledetti.

Luke and Nate, Choices. A proposito di scelte, no, a volte ti dicono, il bagnino ti dice quale lettino vuole, quello là, e ovviamente è quello sbagliato, quello che non va giù e vi fa stare sempre messi male, mamma mia, maledette. L'ONU, l'organizzazione non ufficiale, oggi gli ha dedicato una bella giornata nazionale. Giusto, è giusto che sia così, questa organizzazione non ufficiale veramente non ne cicca veramente una. Ma adesso invece

A proposito di scelte, è arrivato il momento di fare gli auguri a un personaggio sconosciuto, una persona completamente sconosciuta. Sì, perché di solito di qua e di là, su e giù, potete sentire che si fanno gli auguri a personaggi famosi, quell'attore famoso, quel musicista ancor più famoso, quell'attrice, ma chi se ne frega, essendo famosi o famose, sicuramente, statisticamente, tantissime persone gli faranno gli auguri. Invece, io della Rochipirina 500, il suo principio attivo, il vostro eletto, l'eletto, io mi batto per fare gli auguri alle persone sconosciute. E oggi, pensate un pochino, che giovedì 18 giugno 2026, ma come tutti i giovedì, è il compleanno dell'amico personaggio sconosciuto di oggi, David, dermatologo, che ci fanno sapere, mi fanno sapere, a pochi amici e amiche e nessun amico o amica per la pelle. Proprio per questo, tanti auguri! Tanti auguri all'amico personaggio sconosciuto di oggi, David, dermatologo, bravissimo nel suo lavoro, impeccabile, ma a pochi amici e amiche e nessun amico o amica per la pelle. Quindi per questo, mio caro David, tantissimi auguri.

articolo 31 spirale ovale, quindi ancora tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, ovvero David, dermatologo, che mi hanno fatto sapere che ha pochi amici e poche amiche e nessun amico o amica per la pelle. Proprio per questo tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, questo giovedì 18 giugno 2026. Ma voi sapete, io vi porto sempre delle notizie che mi si figurano davanti agli occhi quando scrollo su Instagram, su vari social, su internet, eccetera, e mi è capitata questa disamina sulla vita di Gesù molto particolare che voglio proprio somministrarvela perché è molto molto simpatica e devo dire anche dettagliata. Però non voglio aggiungere altro, lo farò dopo il comandante Vasco Rossi, buoni o cattivi.

0: Vasco Rossi, buoni o cattivi? A proposito di buoni o di cattivi, insomma, fate un pochino voi, ma soprattutto di buoni, dai. Ho trovato questa disamina sulla vita di Gesù, la vita anche, diciamo, in un certo senso sessuale. Lo so, sono queste notizie che trovo così in giro per il web. Ecco, molto spesso quasi nessuna persona si sofferma abbastanza su un particolare aspetto, cioè Gesù da adulto, quindi morto a 33 anni, no? Da adulto viveva ancora a casa con mamma e papà, che carino, vabbè. È stata una sua scelta, ha fatto altre cose, ha dato la priorità ad altre cose, non aveva i soldi per l'affitto. Comunque, vabbè, durante gli anni del Romano Impero, quindi l'età in cui dovrebbe essere vissuto Gesù, mettiamo le mani avanti, facciamo, è vissuto, insomma, fate un pochino voi, l'età media per farsi una famiglia propria era bassissima, cioè basti pensare che le donne si sposavano fra i 12 e i 16 anni. Maria, la mamma di Gesù, rimase incinta a 14 anni. Ecco, è qui la sirena giusta. Giuseppe invece si stima avesse circa 20 anni quando si fidanza con Maria e diventa papà. Infatti Maria e Giuseppe tecnicamente non erano ancora sposati. Il Messia Gesù è nato fuori dal matrimonio.
1: È un reato?
0: Secondo la religione potrebbe essere un reato. Comunque, vabbè, altre cose, altre croccanterie, altre particolarità fra poco su questa disamina sulla vita di Gesù, che effettivamente la mette da un punto di vista che nessuno ci aveva mai pensato. Dico sempre...

0: cazzo questa società? Ebbene sì, Giuseppe aveva 20 anni, secondo le scritture Maria 14 ed era incinta. Ai. Colpa non è di Giuseppe, vabbè, ma queste sono altre cose. E a quanto pare ancora non erano sposati quando nacque Gesù. E non si fa, diamine, non si fa. Comunque, le sacre scritture appunto raccontano della nascita in una fase in cui non convivevano pienamente, perché insomma Giuseppe, ventenne, no? Magari bel ragazzetto, aveva un lavoro, il falegname, e allora, capito, se la tirava un pochetto. Comunque nel Vangelo di Matteo Maria è descritta come promessa sposa di Giuseppe quando si scopre la gravidanza. Ecco, praticamente, facendo un attimo una disamina anche sulla vita di Giuseppe e Maria, nel contesto ebraico dell'epoca però il fidanzamento era molto più vincolante di un fidanzamento moderno. Ma torniamo a Gesù adulto, a 30 anni, rimanendo celibe resta a vivere con i suoi genitori, o meglio con sua mamma, sì, perché da un momento in poi Vangelo e Bibbia smettono di menzionare Giuseppe, e forse gli stava sul cavolo, non so per quale motivo, che quindi potrebbe essere morto, così si presuppone. Ecco, fosse così si spiegherebbe la permanenza di Gesù rimasto a casa per occuparsi di sua mamma. Ecco, per circa 2-3 anni percorre la Galilea, la Samaria e la Giudea, e arrivato a 30 anni lui comincia appunto la sua vita pubblica, viene battezzato, 40 giorni nel deserto, inizia a predicare nei villaggi delle Galilee, insegna nelle sinagoghe, e questo si sa. Quindi praticamente alla fine del ministero si reca a Gerusalemme per la Pasqua, e qui avvengono l'ultima cena, l'arresto, il processo e la crocifissione. Gesù caro, forse non dovevi andarci. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Morale della storia: Gesù rimase a casa fino a 30 anni. Fino a 30 anni rimase a casa, quindi anche Gesù era un mammone. Madonna mia.
1: Rockstar. Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ecco, soprattutto nel momento che abbiamo scoperto, in cui abbiamo scoperto che Gesù era un mammone, proprio in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle vibrazioni con Ambiguità.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

riuscire. Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli, tra parentesi, un inno al divertimento dell'amore libero, segna il ritorno delle vibrazioni dopo l'ultimo EP del 2023, un brano del riconoscibile stile della band, scritto da Francesco Sarcina, ispirato dalla sua esperienza personale nei locali notturni. Ebbene sì, ricordando serate nate per puro divertimento tra trucchi, improvvisazione e coriandoli. Pubblicato simbolicamente proprio nel Pride Month mondiale, ovvero giugno, il singolo esordirà live a Roma Pride il 20 giugno prossimo. E proprio per questo, oltre ad essere una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la prima della Rockipirina 500 di oggi, si merita un grande ed immenso applauso, così forte da farsi male alle scapole. Io non ho veramente idea anatomicamente come possa accadere una cosa del genere, ma noi lo facciamo. Facciamo un grandissimo applauso e vediamo se è vero. Applaudendo forte, magari le scapole potrebbero far male. Ma fra poco vi racconterò la storia di un pilota canadese che ha guidato per tantissimi anni, ma non vi spoilerò nient'altro, vi dico solamente una cosa, poi ve la racconto proprio nel dettaglio questa sua storiaccia. Vi dico solamente che questa storia vi farà volare, voi che potete farlo, lui no.

0: milanesi Cyberpunkers con Fuck the System. E beh sì, perché questo titolo ha molto a che fare con la notizia di cui vi sto per parlare, ovvero di questo pilota che per quasi 17 anni avrebbe pilotato aerei di linea senza possedere la licenza necessaria per ricoprire quel ruolo.
1: This was the first reaction.
0: Ma soprattutto, beh dai, applauso, applauso veramente, sì. E tale signor Wall, ex pilota di Air Canada di 59 anni, è stato accusato dalle autorità canadesi di frode e altri reati dopo aver effettuato oltre 900 voli nazionali e internazionali tra il 2009 e il 2025. Ah, neanche un anno, un paio d'anni, più o meno un paio d'anni, ecco, poco di più. L'uomo non era completamente, ovviamente, privo di qualifiche, possedeva una regolare licenza da pilota commerciale, ma non la licenza da pilota, ma non la, la airline transport pilot, la licenza richiesta, insomma, la, la licenza, quella dei, dei piloti, dai, lo so.
1: Questo
0: è il livello del mio inglese, proprio questo qua. Insomma, ovviamente ci vuole quella licenza là, quella da pilota vero, non commerciale, per operare come comandante, tra l'altro, di grandi aerei passeggeri. Mica è merce, sono delle persone. Comunque, secondo gli investigatori, avrebbe ottenuto la promozione presentando documenti e credenziali contraffatti, riuscendo così a eludere i controlli per anni e anni, beh, dal 2009 al 2025, percependo complessivamente circa 2,1 milioni di dollari canadesi. Ha, però, hai capito, Wall?
2: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo tu.

0: Pain Weekend. Ecco, praticamente questo Wall, ex pilota della Air Canada, avendo con dei documenti falsificati, ha guadagnato nella sua carriera professionale dal 2009 al 2025 $2.9 milioni canadesi. Hai capito?
1: È un reato?
0: No, sì, direi di sì, in questo caso lo è. Insomma, le anomalie sarebbero emerse durante una verifica di routine della documentazione. Infatti Wall è stato immediatamente rimosso dal servizio e non lavora più per la compagnia. Lo immaginavo. Ecco, Air Canada sostiene che la sicurezza dei passeggeri non sia stata mai compromessa, perché tutti i suoi piloti vengono sottoposti ogni 6 mesi ad addestramenti obbligatori, a verifiche periodiche delle capacità di volo. E qua proprio percepite quel rumore di specchi, no? Di proprio le mani che scivolano sugli specchi e loro cercano di arrampicarsi, ma non ci sono riusciti. Insomma, Wall è riuscito a frodare l'Air Canada con una licenza fasulla, ha guadagnato quasi $3 milioni canadesi, e a me tutto questo fa veramente volare.

0: Arie e Salmo, un attimo in cui si è messo l'Air Canada a togliere il lavoro, insomma la professione, al suo ex dipendente tale Wall, che aveva frodato, aveva contraffatto dei documenti, una licenza, una semplice licenza per fare il comandante di aereo, ma insomma niente di che. E si è guadagnato quasi 3 milioni di dollari canadesi. Insomma, se vi dicessi invece che anche senza licenza, miei cari amici e miei cari amiche della radio del rock italiano, si può volare,
1: This was the first reaction.
0: In che modo? Beh, fra poco ve lo racconterò. Quindi se amate volare, se volete volare, se volete provare questa cosa oppure no, alla fine va bene lo stesso. Fra poco vi racconterò come potete fare.

0: Ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Non il mio, quello dei tre allegri ragazzi morti. Poi credo neanche sia loro. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ma che voi siate degli amanti o delle amanti del volo oppure no, alla fine, per quanto mi riguarda,
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma adesso vi darò una bella chicchetta. Sì, perché Google Art ha appena reso accessibile sul browser, quindi su internet tranquillamente, una funzione che esiste dal 2007 e che quasi nessuna persona conosceva: il simulatore di volo.
2: Ma stai scherzando?
0: No, il bello è che non c'è bisogno di download, installazione varie, niente di che. Si apre e si vola. Bellissimo, cioè era nato come easter egg nascosto nella versione desktop e attivabile solamente con una combinazione di tasti che solo in pochi maledetti conoscevano, che non ce l'avevano detta. Nel 2008 diventò funzione ufficiale, cioè dal 2006, incredibile questa cosa, non me ne faccio una ragione. Poi finì nel dimenticatoio nel 2008, quando Google abbandonò progressivamente l'app scaricabile a favore della versione web, e il simulatore rimase intrappolato lì in quel limbo, fuori dalla portata della maggior parte degli utenti. E adesso però la bella, bellissima notizia è che è sul web, gratuito e senza barriere. Un simulatore di volo fatto con le mappe di Google Earth. Ma che figata può essere? Ma che bello è! Ecco, fra poco però continuerò a spiegarvi, a raccontarvi anche come si utilizza, in che modo e tutto quello che riguarda questo simulatore di volo.

0: Di Moria, un volo splendido che potrete fare tranquillamente con questo simulatore di volo di Google Earth, che dal 2007, cioè, aveva questa funzione, ma pochissime persone lo sapevano perché non era proprio accessibile a chiunque. Nel 2008 poi praticamente è andato in disuso ed è rimasto lì. Ma adesso è sul web! Ebbene sì, gratuito e senza barriere. E due aerei, ci sono due aerei disponibili, uno un po' più veloce, l'altro più panoramico. La cosa bella è che ci sono gli edifici 3D e tutte le mappe di Google, quindi è quella la cosa bella. Immagini satellitari che si scaricano, tra l'altro in tempo reale, ci fanno sapere mentre si vola. Ecco, attenzione però, ci dicono, non è un simulatore vero e proprio come potrebbe essere Microsoft Flight Simulator, e non vuole neanche esserlo. Proprio non gliene frega, dice proprio:
1: non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa.
0: Infatti la fisica di volo, diciamo, per ovvie ragioni, è semplificata e l'obiettivo è esplorare e divertirsi. Il consiglio che ci danno è solamente uno: prima di decollare, ecco, spostatevi su una location che vale la pena sorvolare. Però che dire, se nelle prossime ore non sentite più la mia voce, sentirete soltanto delle canzoni. Ebbene, amici e amiche della radio del rock italiano e della Rocky Pirina 500, sapete cosa sto facendo.

0: scegli me prima però del break delle 18 e 15 minuti. Beh, io l'ho fatto veramente, mica dico balle, ho detto la verità. Infatti sono andato a vedere come si può fare questa cosa e ho visto che bisogna aprire Google Earth sul computer. Nella parte superiore della schermata home bisogna fare clic su Esplora la Terra, poi si apre il menu strumenti nella barra del menu alto, si seleziona simulatore di volo dal menu e si può volare e visitare tutta la Terra con le mappe Google facendo un volo panoramico oppure veloce. E quindi dai, grazie, se questo me lo prendo e prego per avervi dato questa bellissima chicca. Ma adesso arriva il break delle 18 e 15 minuti, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rockipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000.
2: Rockstar. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: State ascoltando Rockipirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Anche se non me ne è mai importato niente del volo, ma adesso mi sto chiudendo con questo simulatore di volo e voi direte... Esattamente, ma proprio in questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Caparezza con, pensate un pochino, Vengo dalla Luna.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2004, direttamente dall'album Verità su Poste, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Vengo dalla Luna del grande Caparezza, il secondo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 in questo giovedì 18 giugno 2026. E sto ridendo, non lo nascondo, perché ho avviato questo simulatore di Google Earth. Devo dire che ad un certo punto era tutto bello, ho detto ma andiamo a visitare il deserto, vediamo un pochino. Ad un certo punto non so cosa sia successo, evidentemente perché non so guidare l'aereo, a differenza di Wall, che è quel signore di cui vi ho parlato poco fa del Air Canada, che aveva contraffatto tutti i documenti per lavorare, per fare il comandante di linea, però lui sapeva veramente pilotare l'aereo, io no. E adesso sulla schermata, cioè veramente una, sta andando in picchiata, gira ma rimane sempre fermo sullo stesso posto. Lo so che voi state dicendo
1: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa.
0: Ma quello che sicuramente vi interesserà è che fra poco arriverà il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, che però oggi ci parlerà del mondiale.
2: Hi, this is Ali. So sorry I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can.
3: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: Coming back, love you.
1: Sofia Gobbi Detas, che la traduzione significa una certa cosa che non vi dirò, ma è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio mondiale, mettiamola così. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Lele.
1: Come va? Come
2: Eccoci
1: stai?
2: Qua.
1: Come stai? Come stai?
2: Mi sento spessito.
1: Ti senti spessito? Lo so. Ci sono alcune cose che bisogna fare per ispessire soprattutto il sangue, ma questo insomma lo lasciamo.

0: Incomincia la seconda giornata del mondiale.
1: Tra l'altro
0: la prima partita già giocata adesso.
1: Ah, sì.
0: Repubblica Ceca Sudafrica.
1: Sta vincendo. Curiosità,
0: l'è buttata lì così,
1: Sì.
0: Non si chiama più Repubblica Ceca.
1: Ah, no? E come si chiama?
0: Si chiama la Ceca, così.
1: Ah, è vero. Per quale perché hanno fatto sta cosa? Perché?
0: Queste cose strane, sono qualcosa loro, lo so, ragazzi, lasciamoli perdere.
1: Hai visto ieri la partita Portogallo-Congo? Hanno dovuto cambiare. Vabbè. Effettivamente.
0: Esatto.
1: Era un po' era tipo Cagliari-Atalanta qui in Italia che hanno
0: dovuto
1: cambiare.
0: Ma non vedo errori però io, cioè.
1: No, infatti. Comunque Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0. Questo è il parziale. Mamma mia, davvero, guarda, veramente paura quando succedono queste cose. E ci sono stati delle rivelazioni, tra l'altro, come Capoverde che ha pareggiato.
0: Sì, ci sono state un po' di sorpresine, dopo le andiamo a nominare, diciamo quello che un po' è successo. Spulciamo un po' quello che è successo in questa prima settimana di mondiale.
1: Bene,
0: dopo,
1: vediamo. Mi piace. Allora, io direi, come sempre, intermezzino musicale che ci parla di certe notti, lo fa proprio Ligabue, e poi torniamo qui con il nostro fantastico Massimo Esperto.

0: certe notti mondiali che noi non stiamo vivendo assolutamente. Ma sai che ti posso dire, massimo esperto, che...
1: Dimmi.
0: Cioè, se l'Italia avesse giocato alle 2 alle 3 di notte, mamma mia, sarebbe stato un accollo bello pesante. Non lo so. Tu che ne pensi?
1: Ma dai, forse meglio così.
0: Infatti, la penso anch'io così. Senti, prima di iniziare c'è una cosa importante che dobbiamo fare e la sai benissimo. Lascio farla a te.
1: Lo facciamo subito. Sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene.
0: E va benissimo. Allora, intanto in diretta al 31esimo minuto la Checca contro Sudafrica 1-0. Fino a qua.
1: Così.
0: Ci sta.
1: Ci siamo.
0: Esatto.
1: Ma vedremo quello che succederà alle altre partite più tardi stanotte.
0: Esatto.
1: Ma vediamo.
0: Alle 3 c'è cioè Messico Corea del Sud. Mamma mia. Che roba. Comunque,
1: tutti svegli.
0: Esatto, mamma mia, a vedere il Messico. E alle 21 c'è Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Vabbè, ma invece delle croccanterie, delle belle cose che riguardano il Mondiale 2026 ne hai, lo so.
1: Ma perché... ce ne sono. Diciamo che il Mondiale si è aperto subito bene, Lele. Cioè, parliamo un po' di curiosità,
0: vai.
1: Buttate lì,
0: vai,
1: un po' di cose successe strane.
0: Sì.
1: Beh, subito. Prima partita che apre il mondiale, arbitro Sampaio, brasiliano,
0: con
1: il suo annuncio al VAR.
0: Bellissimo.
1: Potrebbe aver fatto invidia a qualcuno di nostra conoscenza. Il suo inglese,
4: first reaction, shock.
0: Tipo lui?
1: Esatto.
0: Proprio lui. Più o meno, guarda, anzi, ti posso dire, era pure peggio. forse, guarda. Ti sono superati, davvero.
1: Era leggermente titubante.
0: È vero.
1: E altre curiosità che ci sono successe questa settimana. Prima tripletta di Messi ai mondiali.
0: Vero, meritatissimo. Che ha una patch, tra l'altro, attaccata
1: esatto,
0: sulla maglietta.
1: Esatto, il mondiale delle patch,
0: è vero, mamma mia. Beh, l'avevi detto della settimana scorsa. È il sesto mondiale? No.
1: È il quinto mondiale.
0: Quinto mondiale. Beh, quindi, insomma... Ovviamente bisogna omaggiarlo in qualche modo.
1: Tutto mondiale sono lui, Cristiano, Neuer, Muslera e Nagatomo.
0: Pensa, è vero, Nagatomo. Mamma mia, veramente. Dove ci insegnano i Gen Boy che anche il Giappone vince il mondiale.
1: Esatto.
0: Chissà.
1: E che poi ne parliamo del Giappone, dopo ne parliamo.
0: Va bene.
1: Altre curiosità possiamo dire che è la prossima partita che ci sarà, Tunisia-Giappone proprio.
0: Vedi?
1: Sì. Sarà la partita numero 1000 della Coppa del Mondo.
0: Mamma mia, pazzesco. Tunisia-Giappone che...
1: Infatti, e gli arbitri, noi la cosa avranno per celebrare questa cosa?
0: Non lo so, forse non voglio saperlo.
1: Una match.
0: Certo, che fai? Te ne privi, ovviamente. Va bene, dai, allora...
1: Maglia rosa speciale, ma c'è un'altra curiosità che poi riguarda anche qui l'Italia.
0: Vai, ce la dici dopo?
1: Un tifoso della squadra X che si è fatto riconoscere, Lele.
0: Aia, va bene, dai, allora dopo il prossimo intervento...
1: Ho visto un certo video di questo tifoso in diretta che mostra la maglia e cade, e si va via zoppicando.
0: L'ho visto, era una bella maglia, posso dire solo questo, ma ce ne parlerai fra pochissimo.
1: Io non parlo di maglie.
0: È vero, dai, bravo, rimaniamo lì.

0: Allora, questa curiosità di questo tifoso che poi tra l'altro si è rialzato e tornato indietro, non so poi come è andato a finire perché l'inquadratura era
1: solo... è andato zoppicando, è tornato zoppicando, non so verso dove.
0: Non lo so, non si sa, non si sa. Chissà. Invece dicevi Tunisia-Giappone?
1: Esatto, Tunisia-Giappone partita numero 1000 sarà, ma... andiamo a vedere un po' come è andata questa prima settimana anche Lele.
0: Sì,
1: eh?
0: giusto, vero.
1: Diciamo una settimana di conferme e di sorprese è stata.
0: Sì.
1: Diciamo che la conferma più grande ce l'ha data l'Inghilterra proprio ieri, con la prova di forza battendo 4-2 la Croazia.
0: Beh, bella partita.
1: Sì. Poi abbiamo l'Argentina che ha vinto con l'Algeria per 3-0 e... altra parola di forza, quella della Svezia 5-1 contro la Tunisia, la Germania 7-1 contro il povero Curaçao.
0: Asfaltato. Curaçao. Tra l'altro Scozia.
1: Asfaltato così.
0: Invece Scozia però, 1-0 con la Haiti, cioè proprio che... di misura.
1: Sì. Però ciò che fa più eco sono state le sorprese, lei.
0: Esatto, ne parlavamo prima.
1: Ci sono state delle sorprese,
0: Sì.
1: Cioè abbiamo avuto Olanda-Giappone 2-2, rocambolesco 2-2 nei minuti finali, cioè il Giappone che va a pareggiare, l'Olanda che passa in vantaggio fino al 64esimo e all'89esimo Giappone pareggia, ma partitona Giappone.
0: Bella, sì.
1: Ha detto possibile sorpresa Lele,
0: chissà se Gemboy, ne parleremo
1: hanno ragione, chissà. Il Belgio che ha pareggiato 1-1 con l'Egitto, ma soprattutto gruppo H, quello fra Uruguay, Arabia Saudita e Spagna, Capoverde, dove c'è stato appunto il pareggio 0-0 Spagna con Capoverde,
0: esatto.
1: Grandissima delusione, e si passa con la palla ma non si tira in porta, e poi Uruguay, Arabia Saudita 1-1.
0: Esatto, anche questo, cioè soprattutto questa.
1: E poi la partita che dicevo prima, il Por contro com'era la dicitura Por?
0: Guarda, non lo so, non so poi come l'hanno cambiata, ecco, volevo dire quella ma non mi ricordo. L'altra me
1: la ricordo. Da 1-1.
0: È finita 1.
1: Critiche su critiche verso Cristiano Ronaldo perché vabbè. Vuole segnare solo lui.
0: E invece. Beh, che
1: e
0: dire?
1: Invece non va.
0: Che dire? A questo punto io direi che ci aggiorniamo alla prossima settimana. Intanto ti ringrazio calorosamente e
1: io altrettanto calorosamente ti saluto e ti spestisco.
0: Esatto, spestiamoci volentieri e ci lasciamo.
1: Siamo tutti.
0: Guarda, ci lasciamo con questa rivelazione. A questo punto la portiamo avanti questa campagna del Giappone. Lo vogliamo fare? Ma facciamolo. Che dici?
1: Lo vogliamo fare?
0: Ma sì, dai, che dici? La facciamo.
1: Va bene. Saliamo sul carro del Giappone.
0: Esatto. E allora, proprio per questo, ci sentiamo la settimana prossima. Vedremo come va questo mondiale. E che dire, ci lasciamo proprio con Holly e Benji dei Gemboy. Pensa che chicca.
1: Mamma mia.
0: Alla prossima settimana. Ciao Massimo Esperto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Check it out.

0: Olli e Benji, quindi con il nostro fantastico massimo esperto che ringrazio ancora una volta e che saluto, abbiamo ormai ufficialmente aperto obiettivo mondiale per il Giappone. Questo diventerà il nostro inno d'ora in poi, vedremo se riusciremo a portarci a casa questo obiettivo. Ma adesso siamo molto prossimi, vicinissimi e vicinissime al break delle 18:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi ci avvieremo verso la strada dell'astrofisica e daremo il benvenuto, la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che come ogni martedì e giovedì, grazie alla nostra rubrica Marte e Giove, ci fa acculturare sempre un pezzettino di più. Quindi rimanete all'ascolto della Rockipirina 500 su Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Questo è Rockipirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, proprio adesso che abbiamo deciso che tifiamo il Giappone per la vittoria del Mondiale 2026, proprio per questo la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frisari con Progetto Pop.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso fra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici ormai da qualche tempo, e questo progetto pop fa parte ovviamente di questo album, ma è soprattutto una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dato che è la seconda novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, grandi applausi, la seconda per la Rochipirina 500 ovviamente, grandi applausi per Progetto Pop di Frisari, così applausi così forti fino a farsi male alle ginocchia. Come sia possibile non lo so, ma voi provate a fare un applauso vigorosissimo e forse le ginocchia potrebbero cominciare a far male. Ma prima abbiamo parlato con il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio mondiale, gli ho affibbiato questo aggettivo ovviamente parlando perché parliamo di mondiale, però voglio parlarvi di una scommessa che non è andata assolutamente a buon fine, ne abbiamo parlato insieme a lui, ovvero perché c'è praticamente una persona che ha scommesso sulla vittoria della Spagna contro il Capo Verde, è finita 0-0, e quindi dove se l'è presa questa scommessa? Fra poco ve lo dico.

0: Penguin, soffrire non è utile. Non so se è lo stesso parere questo personaggio di cui vi sto parlando, perché appunto un singolo trader su Polymarket, insomma la piattaforma di cui vi ho parlato abbondantemente, ha perso quasi $1 milione.
1: Ma stai scherzando?
0: No, dopo il sorprendente pareggio tra Capoverde e Spagna, uno dei risultati più inattesi delle recenti competizioni internazionali. Si pensava a un asfalto, proprio asfaltare, cioè che la Spagna avesse asfaltato Capoverde, e invece niente. Lo riporta Bloomberg citando i dati della piattaforma di Prediction Market, appunto Polymarket, e la scommessa era stata piazzata su una vittoria praticamente certa della Spagna, secondo le probabilità implicite del mercato al momento dell'operazione, quando ha fatto la scommessa. Ecco, il risultato invece ha ribaltato le attese, anche grazie alla prestazione decisiva del portiere quarantenne del Capoverde, protagonista di ben 7 interventi chiave e visibilmente emozionato, ovviamente, insomma, a fine partita. Insomma, come è andata a finire questa scommessa? E se ne è più sentito parlare di questa persona? Fra poco vi dirò tutto quanto, rimanete lì.

0: dormo più e credo neanche questo personaggio di cui vi sto chiamando, questo trader che su Polymarket aveva scommesso un milione di euro, di dollari, comunque vabbè, tantissimi soldi sulla vittoria scontata, sembrava, della Spagna contro la compagine della nazionale di Capo Verde. Invece poi alla fine 0-0. Ecco, aveva puntato, eccolo qua, quasi 1,1 milioni di dollari.
1: Ma stai scherzando?
0: No, lo ha fatto su un esito considerato appunto a bassissimo rischio. Voleva giocarla tranquillamente, diceva tanto la Spagna col Capo Verde, ma capirai. E invece in caso di vittoria spagnola il profitto potenziale sarebbe stato di circa 85.000 dollari. E invece il ribaltamento del risultato ha azzerato completamente la posizione e quindi ha perso 1,1 milioni di dollari. Lo so, è successo, chissà come l'avrà presa. Beh, mi viene da pensare sicuramente non bene, ma, tra poco arriverà il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Quindi rimanete là se volete sentir parlare di astrofisica, ma rimaneteci lo stesso, dai.

0: Bennato e Gianna Nannini, un'estate italiana. E beh, dai, questo è stato proprio il più grande dei benvenuti. Grande ricaccione, tra l'altro, direttamente dagli anni 90, da Italia 90. E questo però è il benvenuto alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Ciao Lele, eccomi qua.
0: Che bel ricaccione, che ci ha fatto tornare indietro.
1: Troppi ricordi.
0: Sì, io avevo appena staccato da poco, da un paio d'anni più o meno, il cordone ombelicale, più o meno.
1: Invece, come ti condividevo in privato, facevo l'esame di quinta elementare.
0: E voilà. Poi, eccola lì. Però poi sei tornata indietro nel tempo, si sa, no?
1: Certo.
0: Le astrofisiche fanno questo, no? nella loro vita fanno questo. Allora, piccolo spoiler, ovviamente oggi due argomenti croccantissimi, però piccolo spoiler del primo o di tutte e due, non lo so.
1: Allora, velocissimo, perché come dicevo anche su Instagram, è arrivato il caldo, quello
0: sì,
1: vero,
0: e
1: quindi oggi abbiamo proprio deciso di portarvi in vacanza.
0: Oh.
1: Viaggio di quelli impegnativi.
0: Molto impegnativo, dato che so quello di cui ci parlerai. Però dai, come sai, no, io cerco sempre di dare uno spoilerone anche a livello musicale e vediamo un po' se ci riesco. Voi intanto rimanete lì, eh.

0: Pora Stella. Secondo te Pora Stella oppure no?
1: Beh, allora, insomma, è una stella che fa un po' di danno anche.
0: Però prima di parlare di questa stella Pora, non lo so, lo valuteremo dopo
1: lo valuteremo insieme.
0: Esatto, c'è una cosa importante che dobbiamo fare.
1: Vero? Quindi, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Joe.
0: Ed eccoci, la nostra bellissima sigla della rubrica Marte e Giove. Allora, Pora Stella, non Pora Stella, pori noi, poro qualcun altro? Come è andata?
1: Allora, direi proprio povera, insomma, non tantissimo. Okay. Nel senso che stiamo parlando di una stella che si chiama TOI 5882. Non un nome sorprendente, però esatto. Una stella molto particolare.
0: Bene.
1: Si trova a 1300 anni luce dalla Terra, lontana ma non lontanissima, e pare da una serie di osservazioni che abbia letteralmente divorato uno dei pianeti che le ruotavano attorno.
0: Come?
1: Ecco, una cosetta così, ma cerchiamo di capire meglio come l'abbiamo scoperto.
0: Certo. Certo.
1: Allora, ovviamente non è stata osservata il banchetto in tempo reale, ma quello che hanno fatto i ricercatori è stato analizzare dei dati spettroscopici e hanno scoperto che c'era, da un punto di vista proprio chimico, una grandissima, un'anomala abbondanza di litio.
0: Okay.
1: Nel caso di queste stelle in particolare, questa grandissima abbondanza di litio può essere ricondotta molto, cioè può essere spiegata facilmente soltanto dal fatto che abbia appunto mangiato, inghiottito, assorbito un pianeta. Perché se è vero l'adagio che siamo quello che mangiamo, ecco,
0: è vero,
1: se si trovano, diciamo, un po' dei segni, degli sbaffi di litio sulla superficie della stella, vuol dire che si è mangiata un pianeta. Allora, come sia successo questo lo stanno cercando ancora di capire. Mm-hmm. Sembra che possa esserci stato un complice, ovvero una nana bruna, che vi ricordate, forse ne abbiamo già parlato,
0: sì.
1: È quell'oggetto a metà strada tra una stella e un pianeta, quindi è un pianeta molto molto grande.
0: Uh-huh.
1: Si ipotizza una cosa come 20 volte la massa di Giove, che potrebbe aver deviato l'orbita del pianeta, che si trovava appunto tra questa nana bruna e la stella al centro, facendola un po' cadere, quindi spostando l'orbita del pianeta e facendolo cadere verso la stella madre. Questo sarebbe, diciamo, il panorama un po' più plausibile.
0: Ok.
1: Però è molto interessante, perché questi sistemi ci insegnano che i sistemi planetari possono evolvere in maniere che noi fino ad ora non avevamo neanche immaginato. Quindi continueremo a sondare, a capire, ecco, se dobbiamo proprio programmare le vacanze attorno a questa stella che sembra essere interessata a mangiarsi i pianeti, non a tenersi
0: meglio
1: in orbita, direi evitiamo.
0: Bene,
1: è
0: bene.
1: Importante dirsi anche dove non andare.
0: Esatto, è giusto, e poi si va a esclusione, certo. È giusto. Beh, grazie per questo intervento e per averci dato anche questa chicca in virtù, insomma, delle vacanze estive del 2026. Piccolo spoiler per il prossimo argomento, invece, se ce ne
1: sono. Allora, in questo caso restiamo nell'ambito dei sistemi planetari,
0: sì,
1: ma una situazione un po' più tranquilla.
0: Ok, mi piace. Questo detto non detto, sai che a me manda proprio ai passi. Quindi grazie. Rimanete lì, non andatevene.

0: Le lune di Marte, sortilegio. Come sono andato a livello musicale, Eli?
1: Bene, bene, ormai siamo praticamente telepatici.
0: Diventa sempre più difficile.
1: Diventa sempre più difficile. Ma è lì la sfida.
0: Certo. Io insomma la accolgo sempre molto volentieri. Perché le lune di Marte? Perché? Di che cosa ci parli?
1: Allora, non di Marte, non di lune, però di qualcosa che ci assomiglia molto, nel senso che lo studio di cui parliamo adesso in qualche modo assomiglia al sistema planetario di cui abbiamo appena parlato, perché c'è sempre una stella, c'è sempre una nana bruna nei dintorni, ma la cosa interessante di questo sistema in particolare è che la nana bruna è stata scoperta praticamente con un solo transito, cosa che è assolutamente anomala, perché normalmente per poter dire di aver scoperto un pianeta servono almeno 3 transiti, ma in questo caso si sapeva che c'era qualche cosa che con la sua massa perturbava le orbite dei pianeti che si erano già scoperti più interni, e quindi è stato sufficiente un transito per dire che lì c'era proprio un pianeta, anche perché è un pianeta che appunto è una nana bruna, una roba metà tra pianeta e stella, è circa 15 volte la massa di Giove, ha un periodo orbitale attorno alla sua stella di poco meno di 8 anni terrestri, anche per questo non si è scoperta che servivano 3 transiti, quindi 3 per 8, insomma tanti anni d'attesa, certo, per vedere 3 transiti. E la cosa interessante è che questa nana bruna ha un'orbita molto ellittica attorno alla sua stella, e nonostante questa configurazione un po' particolare si sono riusciti a formare più di un pianeta all'interno tra appunto questa nana bruna e la stella madre, e è stato definito un sistema ristretto.
0: Sì.
1: Perché questi pianeti sono molto vicini alla loro stella, e quello che ci accende l'interesse e la curiosità rispetto a questo sistema è che sfida i modelli di formazione planetaria, perché non ci aspettavamo che potesse formarsi un sistema in cui c'è una nana bruna così lontana, con un'orbita così lunga, con una massa così grande e con un'orbita molto ellittica. Ok, può esserci, ma allora come hanno fatto a formarsi i pianeti all'interno? Bene, li vediamo, quindi ci sono, e questo significa che dobbiamo, come sempre, qualcuno ci resta male quando dice oddio, devo riscrivere i miei modelli. Per noi astrofisici, per noi scienziati invece è un momento bellissimo, perché diciamo ah, che bello, quindi dobbiamo riscrivere le nostre teorie, ripartiamo da capo, o meglio no, non proprio da capo, aggiungiamo un pezzettino in più, quindi ogni volta che la natura, l'universo ci stupisce, è sempre un momento meraviglioso
0: che
1: per
0: bello,
1: noi.
0: Che bello, che bello. Intanto grazie per averci acculturato un pezzettino di più, come fai ogni martedì e come ogni giovedì. E quindi che dire, con te l'appuntamento oggi è giovedì, quindi martedì prossimo tutto regolare, la prossima settimana sarà regolare come sempre. E che dire, grazie ancora, ciao Eli.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento,
1: ciao.
0: Buona serata, ciao Eli, grazie, ciao. Allora invece qui si va avanti con la Rocky Pirina 500 e arriviamo al break in buonissima compagnia, signore e signori della Radio del Rock Italiano e della Rocky Pirina 500, perché no? Lo facciamo insieme ai Porno Riviste con la loro Senza Fiato.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto dopo l'imprescindibile intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai CCCP, fedeli alla linea con Mi Ami.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1986, direttamente dall'album Affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi, eccetera eccetera eccetera, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Miami dei CCCP. Fedeli alla linea, terzo ed ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di oggi, di questo giovedì 18 giugno 2026. Io intanto saluto e ringrazio ancora la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci ha tenuto compagnia e ci ha fatto viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma adesso preparatevi, perché il viaggio sarà altrove, ovvero dentro la tundra del trash e del gossip italiano, di quella notizia di cui
1: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa,
0: e soprattutto che ci fa urlare a pienissimi polmoni. Quindi preparatevi, armatevi fino ai denti, perché fra poco entreremo proprio lì.

Brigade, che con la loro Il fuoco non si è spento, ci danno la carica per entrare nella tundra, per addentrarci, perché è pericoloso, nella tundra del trash e del gossip italiano. Ma quale sarà la notizia che oggi ha fatto aizzare il mio sticazzometro personale alle stelle? Ve lo dirò dopo la sigla!

0: In the sky. Allora, la vita privata di Elodie, una delle protagoniste della notizia di oggi, di cui io lo dico,
1: non mi interessa. Allora, non ne capisco. Non mi interessa.
0: Però ve ne parlo lo stesso. Appunto, la vita privata di Elodie procede serena accanto a Francesca Nuredini. Ne abbiamo parlato già tantissime, forse troppe volte. Protagonista con lei di una quotidianità che, quando condivisa sui social, rimanda a una gioia profonda, descritta da sguardi e sorrisi reciproci. Ed è proprio nel pieno di questa tranquillità sentimentale che è arrivata l'indiscrezione di oggi sull'allentamento di ogni tensione con Andrea Iannone. Non potevamo veramente non potevamo farne a meno. Io lo so che voi non avete dormito ieri notte, e vi posso assicurare che è proprio per questo, è questo il motivo per il quale voi ieri sera non avete veramente dormito in ogni istante della notte. Però tranquilli e tranquille, perché adesso vi, ra-

Negrita e Roy come spacca con la tromba, gioia infinita, la gioia infinita che pare che si evince insomma dalle foto su Instagram, su vari social, tra Elodie e Francesca Nuredini. Ma insomma l'indiscrezione di oggi è che pare che Andrea Iannone non abbia nessun risentimento nei confronti dell'ex Elodie. Infatti qualche settimana fa i due si sarebbero incontrati casualmente in una discoteca milanese e tra loro l'atmosfera è apparsa da subito distesa e rilassata. Ecco, da quel momento qualcosa è cambiato, perché a lui sembrava, insomma, gli rodesse un pochino il culo per come fosse andata la loro relazione. Ecco, tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole. Oh! E noi proprio questo volevamo, veramente volevamo che si sciogliesse tutto come neve al sole, giustamente. Insomma, il motociclista Andrea Iannone sembra aver intimamente accettato finalmente, meno male, l'addio di Elodie e anche la sua nuova storia d'amore con insomma la bionda ballerina Francesca Nuredini. Quindi le parole di chi lo conosce bene

Hanno sottolineato questa cosa e hanno detto: Andrea ora è davvero pronto a guardare avanti e senza i fantasmi del passato. Oh, meno male, era proprio quello che volevamo. Ma in realtà quello che vogliamo ancora di più è la poesia, che cercherà di elevare il livello culturale di questa Rocky Pirina 500 di oggi.

Sì, boom, voilà, Pinocchio. Ecco, no, no, non sono un Pinocchio, sto dicendo la verità perché è proprio arrivato il momento di farvi ascoltare la poesia e quindi raccontarvi la notizia di prima, cioè dell'avvicinamento e insomma, del termine delle tensioni fra Andrea Iannone e Elodie, la sua ex, ora che insomma è da qualche tempo che fa coppia con Francesca Nuredini. Lui inizialmente insomma se l'era un pochino presa per come era andata la storia e tutto quanto, e pare che dopo un incontro fortuito in una discoteca milanese sia tutto finito e abbiano fatto pace. Meno male, veramente è l'unica cosa che volevamo sentire da questa notizia, veramente. Ma adesso però è arrivato il momento di raccontarvi questa storia con un registro un pochino più elevato, e quindi grazie tramite una poesia che ho scritto di mio pugno, proprio inerente a questa notizia di cui vi ho parlato fino ad ora praticamente. E il titolo che ho deciso di regalare a questo componimento è "E lo dicevo io", e fa proprio così. Sembra essere passata ogni tensione tra Elodie e Andrea Iannone, che finché la ferita era troppo fresca non sopportava il rapporto dell'ex insieme a Francesca. Ma il tempo rimargina tutte le ferite e le tensioni si sono appianate. Dopo l'incontro fortuito in discoteca, adesso il pilota con

cazzo, e dai, e su. Ma chi se ne frega? Ma cosa? Veramente, ve lo chiedo. Cosa volete che ci interessi, eh? A voi con Sipari lo sto dicendo, eh? Cosa volete che ci interessi che Iannone, dopo che se l'è presa così tanto perché Elodie l'ha lasciato e si è messa con Francesca Nuredi, ma saranno anche affari loro. Ma cosa ci frega che Iannone adesso ha detto ok, basta, le tensioni sono state appianate, ora sto bene così, tranquilla Elodie, possiamo parlarci e tornare amici come prima. Però io vi dico una cosa, che non ce ne frega niente, non ce ne frega niente lo stesso, va bene? Oh, adesso proverò a calmarmi insieme a Neffa. Vediamo, vediamo.

0: E grazie a Neffa, con la sua molto calmo, mi sono molto calmato. Ma invece all'ultimo break della Rokipirina 500 di oggi, quello delle 19:45 minuti, ci andiamo in buonissima compagnia, compagnia dei ministri con la loro Idioti.
1: Idioti, tifosi della fine, rovina del buonsenso, gramigna dei balconi, squali da cortile, il sogno dichiarato di restare in pochi.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Ed è così soprattutto quando arrivo e c'è un sole che spacca le pietre e poi vado via, mi giro e ci sono le nuvole. Vabbè dai, comunque in questo caso la Rocky Pirina 500, appunto, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Amalfitano con Maledette Parole.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Amalfitano, maledette parole, Gabriele Mencacci, Amalfitano, in arte solamente Amalfitano, ex frontman dei Joe Victor, dal 2022 cantautore solista, aggiunge questo nuovo tassello alla sua prolifica produzione. Maledette parole su un sound estivo dell'estetica, insomma, squisitamente mediterranea, affronta il tema della difficoltà di dare forma ai sentimenti attraverso appunto le parole. Questa maledette parole di Amalfitano è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia ed essendo l'ultima, finalmente, meno male, della Rocchivirina 500 di questo giovedì 18 giugno 2026, grandi applausi a profusione fino a farsi male ai talloni. Io non so veramente come possa avverarsi una cosa del genere, che con un applauso farsi male ai talloni, però voi provate e magari qualcosa viene fuori. Ma adesso, prima di salutarci, prima di appunto di farvi ascoltare l'ultimo brano della Rocchivirina 500 di oggi, voglio farvi sapere tutto ciò che è accaduto in questo programma, perché so che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia e naturalmente della Rocchivirina 500 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non è qui dall'inizio. Ma tranquilli e tranquille, perché oggi durante il programma è accaduto proprio tutto ciò.
1: E la puntata di oggi della Rocchivirina 500 è stato giovedì 18 giugno 2020, si è parlato di un pilota che non aveva una licenza importantissima per volare, di un simulatore di gol di Google del Mammone Gesù. C'è stato il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio mondiale, la nostra astrofisica di Lucia di Zangali, con solito rossi per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rocchivirina 500 in questo giovedì 18 giugno 2026. Lo so, il recapone finale non si capisce mai, ma voi sapete benissimo che l'unico modo per ascoltare tutto a velocità normale è essere qui a Radio Rock Italia dalle 17.

0: Asia Noia, Raskolnikov, lo so, è un delitto adesso andarmene, me ne andrò in castigo proprio per questo, mamma mia che citazione, proprio per questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 18 giugno 2026, l'appuntamento è domani, 17.20, sempre Radio Rock Italia, sempre ovviamente Rocky Pirina 500, ma rimanete qui perché a tenervi compagnia ci sarà Riccardo Magni, l'uomo della qualità, l'uomo delle novità che mi ha degnamente sostituito l'altro ieri, sì, era martedì, per questo lo ringrazio ancora di più. Che dire, buona serata, ciao a tutti e tutte, ciao, a domani.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000.

0: Una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: Ed anche oggi è arrivata l'ora delle 20 in punto, l'ora di una questione di qualità. Saremo insieme come ogni giovedì fino alle 22, ma con chi? Con me, che mi chiamo come sempre Riccardo Magni, e vi terrò per l'appunto compagnia come tutti i giovedì che il nostro Signore ha mandato in terra. Non vi lascio mai un momento riposare. 3791 600 190 il numero per entrare in contatto con noi su WhatsApp con messaggi e note audio che questa sera ho deciso di neanche preascoltare, quindi se volete dire cose brutte, cose zozze, dediche, insulti, qualsiasi cosa vi passi per la testa, insomma sappiate che adesso sto dichiarando che non preascolterò, quindi insomma potrebbe passare qualsiasi cosa dalle frequenze della radio del rock italiano. Ma bando alle ciance, che abbiamo cianciato già abbastanza, cominciamo e andiamo, procediamo ad immettere la solita dose di qualità per poter farne un po' scorta ed andare avanti fino alle 22.

io tanto bene non sto invece oggi, perché visto che ieri insomma si sono fatte le ore piccole e ogni tanto capita di andare a qualche bella cena di gruppo, una bella, gran bella serata in cui si mangia, si beve, si mangia, si beve, poi si mangia, poi si beve, ma si dorme molto poco e quindi poi la mattina dopo, il giorno dopo, totalmente si pagano le conseguenze, i postumi, e insomma poi per recuperare man mano che si va avanti con l'età ci vuole sempre, sempre di più, ci vuole boh, una settimana, 10 giorni, il problema è che poi di queste cose non è che ci se ne concede solamente una a settimana, una ogni tanto e quindi poi con un po' di giorni si recuperano, invece no, i tempi di latenza si allungano, si sovrappongono e diventa una cosa veramente, veramente, veramente difficile, difficile, difficile, specialmente la mattina, ma poi vedrete che mano a mano anche con la sera, ci aiutiamo con la musica, arrivano anche i Subsonica.

Lazzaro, alzati e cammina, che è un po' quello che mi sono detto questa mattina quando è suonata la sveglia. Insomma, però i risultati sono stati quelli che sono, insomma, quindi siamo qui che ci trasciniamo, stiamo come al solito aspettando il quarto d'ora accademico per far arrivare tutti quanti i ritardatari, quelli che corrono uscendo dal lavoro, quelli che hanno cenato prima per esserci, quelli che ci ascoltano mentre cenano, quelli che non gliene può fregare di meno, ma comunque sia, magari per sbaglio ci trovano e ci restano, perché vi proponiamo la migliore musica made in Italy, come questa di Mille alle 2 di notte, che è più o meno l'ora a cui sono andato a dormire ieri. Eccola.

cara Mille, invece era abbastanza, era pure troppo probabilmente, e quindi poi le conseguenze si sono fatte sentire. Ma basta con questa storia di me che faccio le ore piccole, cerchiamo di riprenderci perché qui bisogna arrivare alle 22 e intanto arriviamo già al primissimo break pubblicitario a cui ci accompagnano i Difference, a Dirty Pop Duo, con la loro Contactless.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
5: 20 e 16 è il momento del classico e questa volta ce lo gustiamo dall'inizio alla fine senza dire una parola sulla magnifica intro di unità di produzione dei CSI.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La meraviglia, il punto più alto della scrittura, della poetica, per quanto cupa, di Giovanni Lindo Ferretti e dei suoi, della sua seconda creatura, potremmo dire così, che poi proprio sua proprio totalmente non era, i CSI, una band della Madonna, permettetemi l'espressione, nata sì, ok, sulle ceneri o dall'evoluzione, potremmo dire, dei CCCP, ma insomma, questa unità di produzione, brano che apriva quel album capolavoro, uno dei più belli della storia della musica italiana, Tabula Rasa Elettrificata, nel 1997. Che bello riascoltarla sempre, riascoltarla qui con voi. Nel frattempo andiamo avanti ancora, da una grande classico a una proposta un po' più nuova. Lei è Etta, ne abbiamo parlato molto molto spesso, perché anche lei merita e merita tanto. Mi fa schifo tutto oggi, dice lei. Beh, per la mia condizione potrebbe anche essere adeguata.

Oggi è dura, sì, oggi è particolarmente dura, lo so che lo dico sempre, ma sempre c'è una buona ragione. 3791 600 190, intanto non abbiamo, insomma, dato contezza del podio di oggi, il podio dei saluti. E allora in terza posizione partiamo dall'applauso per la nostra amica Anita, anche se ci scrive, insomma, meriterebbe forse qualcosina in più perché ci scrive pur non essendo all'ascolto. Allora, meriterebbe qualcosina in più perché ha scritto non essendo all'ascolto, ma meriterebbe qualcosina in meno perché non è all'ascolto, e quindi insomma le cose si bilanciano. E poi c'è un quasi quasi ex aequo al primo posto, ma in realtà no, secondo gradino, ma roba proprio di una frazione di secondo, lo photo finish secondo gradino per il nostro amico Roberto. Eccolo, il grande applauso anche per lui, eccolo qua che se lo merita, sempre presente, sempre fedele, grazie, grazie di esserci e di intrattenerci con i tuoi messaggi anche quando ti trasformi nel sintetizzatore. E poi chiaramente un grosso applauso per il gradino più alto del podio, e non solo, per la nostra amica Isabella, perché oggi insomma è stata per lei una giornata anche molto particolare, me la stava raccontando un po' per messaggi, e insomma c'entra il teatro, c'entra una soddisfazione personale, c'è della perseveranza, devo farle dei complimenti, quindi intanto le faccio anche un altro applauso. E visto che ci siamo, Isabella, insomma non era previsto, però dai, dai, stavolta te la sei meritata, te la sei meritata, ecco.

mondo, su quello che vi pare. L'importante è che balliate, l'importante è che abbiate energia sufficiente per farlo. Beati, beati e beate voi, perché io, insomma, come potete sentire, oggi sono veramente veramente in difficoltà, ma se n'è già andata la prima mezz'ora, e in realtà questo mi dispiace, perché poi quando ci si diverte il tempo passa molto velocemente. Ne approfitto anche per ricordarvi che potete ascoltarci chiaramente in FM sui 96.6 se ve la state spassando su tutto il litorale romano da nord a sud e anche un pochino nell'entroterra, in streaming chiaramente su RadioRockItalia.it o sulla applicazione gratuita per iOS e Android, nel Lazio anche in DAB Plus nel canale digitale radiofonico.

Eh sì, oggi ci è presa così, siamo stanchi e siamo nostalgici. Questa canzone mi ricorda sempre tante tante belle cose del passato più o meno recente. Mi ricordo chiaramente il video e mi ricordo insomma che è una canzone molto molto importante che ha segnato la mia generazione e forse anche qualcosina in più, qualcosina un po' prima e qualcosina un po' meno. Zeta Reticoli dei Meganoidi, Meganoidi che sono famosi praticamente strafamosi per questa canzone e per un'altra canzone, Supereroi contro la Municipale, ma in realtà la loro produzione insomma meriterebbe un approfondimento, però certo questo pezzo insomma questo pezzo ci ha fatto innamorare tutti quanti e tutte quante. Arrivano intanto i Bachi da Pietra, Accetta e Continua.

Come se ho masticato, abbiamo masticato ieri sera a cena, abbiamo masticato e bevuto come se non ci fosse un domani, ma poi il domani è arrivato e sono guai. Stavo un attimino rifacendo un po' il, come dire, il computo delle notizie di oggi, ce n'è, intanto mondiali, Repubblica Ceca, Sudafrica è finita 1-1, arrivano i Satantango.

I Satan Tango con il loro sound morbido, ma comunque alto, un bel muro di suono bello, alto. Niente, stavo dando una sbirciata ai risultati della giornata di oggi, dei mondiali. Lo dicevamo, Cechia, perché non si dice più Repubblica Ceca, Cechia, Sudafrica 1-1. C'è stato anche in nottata l'esordio del nostro Fabio Cannavaro, allenatore tecnico dell'Uzbekistan. Questa non è andata benissimo, hanno scagliato 3-1 con la Colombia, ha perso l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Questa sera c'è la Bosnia, coloro che ci hanno estromessi meritatamente dai mondiali, vincendo gli spareggi, che se la vedranno con la Svizzera alle 21. Se vi va, dategli un'occhiata. Nel frattempo noi andiamo avanti con i 17:89.

0: Rock Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
5: 20:46 è il momento della novità. Arriva l'ultima di Noyz Narcos con Danno.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Il pezzo questo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano, questo pezzo di Noyz Narcos con Danno dal titolo Scarafaggi, perché segna la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo, pensate, quasi 20 anni, e dopo che Noyz Narcos, partito, lo ricordiamo, dal Truce Clan, insomma, è diventato un riferimento dell'hip hop nazionale. E come notato tra l'altro dai fan più attenti sui social, la copertina ufficiale del singolo è una citazione chiarissima a Consuming Impulse dei Pestilence, che è un disco death metal leggendario, oseremmo dire, di fine anni 80, e insomma, Scarafaggi, brano che si fa metafora di resistenza urbana, no? Chiaramente restando nella come dire, nell'humus, ecco, dell'hip hop, del rap romano e non solo. Cambiamo un po' sound e atmosfere, un altro pezzone che ci farà cantare a squarciagola.

Di oggi cercheremo di fare un po' un riassunto, anche se praticamente abbiamo bruciato un'ora in stupidaggini e nel cercare di far riprendere il sottoscritto da una serata ecco impegnativa, più che una serata un risveglio impegnativo questa mattina. Vi ringrazio insomma per aver avuto questa pazienza, non ce l'ho fatta, lo annuncio ufficialmente, lo posso dire senza pericolo di smentita, non ce la sto facendo, però ci proviamo, dai, ancora per un'oretta abbondante magari cerchiamo di parlare di cose un po' più serie. Vorrei ricollegarmi al discorso, un discorso spinoso, un discorso, il discorso soldi, ecco, che avevamo iniziato martedì scorso, avevamo toccato varie tematiche sempre legate al patrimonio personale, ai guadagni, alla, insomma, alla spesa personale, alla spesa pro capite che ognuno di noi deve affrontare e di quanto sia complicato, ecco, per non dire altro, barcamenarsi tante volte in molte situazioni. Però ecco, come ci hanno insegnato i nostri avi, il primo passo per fare una vita agiata, se non si ha, insomma, la cosa più semplice sarebbe, la cosa più giusta, più logica sarebbe la classica botta di culo, ma purtroppo non capita a tutti quanti e c'è gente che deve studiare molto e prepararsi molto, perché poi oltre a quello serve comunque la botta di culo dopo che si è studiato, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E allora dove studiare se non nelle migliori università del mondo? Ma quali sono queste migliori università del mondo? Beh, ancora una volta il MIT, Massachusetts Institute of Technology, si conferma per l'appunto la migliore università a livello mondiale, con livelli record in termini di ricerca, insegnamento e prospettive di lavoro. Questo lo certifica uno studio pubblicato, insomma, il World University Ranking 2027, pubblicato proprio in questi giorni. E, insomma, ci sono atenei importanti anche nelle posizioni subito successive, c'è l'Imperial College di Londra, poi Stanford negli Stati Uniti e insomma l'Italia, poi arriva anche l'Italia, non vi preoccupate, chiaramente Milano, ne parliamo.

Ogni notte, ogni mattina, io non voglio tornare sempre a dire le stesse cose, ma insomma, vabbè, insomma, l'avete capito che oggi è un po' particolare. Allora, dicevamo dei migliori atenei al mondo, le migliori università, il Massachusetts Institute of Technology, MIT, più semplice, si conferma il migliore, poi alle spalle, insomma, i soliti nomi, Oxford, Harvard, Cambridge, Zurigo, si affermano anche atenei asiatici come quello di Singapore, Hong Kong e Pechino. E l'Italia dove sta? L'Italia cresce, quantomeno si cresce nel ranking delle migliori università del mondo. Per quanto riguarda l'Italia, emerge una positiva eccezione, si legge su questo, sull'articolo che riporta questo studio della DN Kronos, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nel ranking 2027, l'Italia invece si muove in direzione opposta, ovvero guadagna, e dei suoi 47 atenei classificati, 26 hanno migliorato la propria posizione in classifica e solamente 15 invece sono peggiorati. L'unico grande sistema dell'Unione Europea con più università in crescita rispetto a quelle in calo. Insomma, il Politecnico poi di Milano si conferma il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, salendo di ben 11 posizioni nella classifica mondiale rispetto alla scorsa edizione, però è soltanto all'87° posto mondiale, c'è da dire. Magari andremo a vedere anche come se la passa Roma tra un attimino. Nel frattempo ci facciamo compagnia con Brunori Sas.

E come detto, il Politecnico di Milano è all'87esimo posto al mondo nella classifica delle migliori università mondiali, per l'appunto, insomma, molto molto indietro l'Italia, nonostante sia in crescita, molto molto indietro rispetto a tante altre realtà. 87esimo, e pensate che è la migliore posizione mai raggiunta da un'università italiana, questa del Politecnico di Milano, nella classifica del 2027, ed è l'unica tra l'altro università italiana nella top 100 mondiale, perché la Sapienza di Roma, che è al secondo posto, la seconda università italiana in classifica, è solamente al 111esimo posto mondiale, che però è il miglior risultato della sua storia. Quindi sicuramente, sicuramente applausi, applausi a scena aperta per il Politecnico, per la Sapienza, per l'università italiana, che è in crescita, però c'è ancora tanto tanto tanto da lavorare, perché siamo veramente molto molto molto indietro rispetto a tantissime realtà europee e mondiali. Poi c'è Bologna, l'alma mater, al terzo posto, e poi via via tutto in crescita, lo abbiamo detto, arriva Padova, e poi c'è anche il Politecnico di Torino, e poi insomma si va a scorrere mano a mano con tutti quanti gli atenei d'Italia. Ma perché stiamo facendo questa classifica? Beh, perché ci hanno insegnato che insomma, se ci si prepara, se si scelgono le migliori università, c'è più la possibilità nella vita di non trovarsi in difficoltà economica, magari di trovare un buon lavoro, magari di trovare una buona specializzazione, un ottimo stipendio, una buona posizione sociale, per poi cosa farci con tutti quanti questi soldi? Beh, spenderli ovviamente. Ma spenderli come? Spenderli in vacanze, spenderli in cibo, in alcol, in acquisti online, perché no? Ne parliamo di tutto tra un attimo.

Leuca con la loro pappagalli. Pappagalli, sì, Roma è piena di pappagalli, ma tanti di noi sognano di vederli anche in posti esotici e tropicali, e chiaramente quando si parla di spendere al meglio i propri soldi, insomma, nelle classifiche di gradimento ai primi posti ci sono sempre le vacanze. Però vi siete mai chiesti quale sia la modalità migliore e qual è la durata esatta di una vacanza perfetta? Perché, insomma, se non ve lo foste chiesti, c'è qualcuno che se lo ha chiesto per voi. Chiaramente c'è uno studio per ogni cosa, c'è uno studio anche per questo, e tra l'altro sembrerebbe smentire anche delle convinzioni piuttosto comuni, perché non sono 15 giorni o un mese le durate perfette, le più rilassanti non sono queste. Ecco, contrariamente all'idea che una lunga vacanza serva a staccare la spina maggiormente, la realtà è che prendersi delle pause lavorative più brevi può essere molto più efficace per il benessere. Dicono così loro, ma chissà se credergli. In realtà poi questo studio parla di vacanze magari ripetute a distanza più breve una dall'altra, ma sempre comunque di qualche giorno, di magari una settimana, 5 giorni, magari un weekend lungo a seconda di dove si va. Ma anche qui, insomma, ci vogliono le possibilità per farlo. Adesso approfondiamo un pochino meglio. Intanto arriva un'altra bella novità, Bird, più in alto.

Allora, secondo lo studio pubblicato su questo Journal of Happiness Studies, che è un nome che è tutto un programma, le vacanze brevi e frequenti hanno un impatto più positivo rispetto a quelle lunghe e poco frequenti. Lo studio ha valutato i partecipanti più volte durante le loro vacanze e si sono accorti che il benessere ha iniziato a migliorare nei primi 4 giorni e poi ha continuato ad aumentare fino a raggiungere il picco intorno all'ottavo giorno. Ottavo giorno, quindi mi viene da dire che poi così brevi queste vacanze non sono, ma evidentemente dipende dai parametri. Ecco, dopo l'ottavo giorno, appunto, dopodiché l'umore si stabilizza e non migliora più. La conclusione è che non serve un mese intero per notare benefici significativi, perché le vacanze più lunghe non migliorano necessariamente il benessere in modo più marcato, ma non ne prolungano neanche la durata. Ecco. Quindi, insomma, è meglio fare vacanze più brevi, secondo loro, piuttosto che molto distanziate nel tempo, ma più lunghe. Si sottolinea sempre nello studio che prendersi 7-10 giorni di ferie più frequentemente sembra migliorare maggiormente il benessere rispetto a una lunga vacanza che magari arriva una volta ogni 2 anni. E direi anche grazie a qualcosa, però vi voglio fare un applauso, bravi bravi, perché senza il vostro studio non ci saremmo mai arrivati, non avremmo mai immaginato che prendersi 1 settimana, 10 giorni di ferie e potersi permettere di andare in vacanza, insomma, avrebbe fatto così tanto la differenza rispetto ad aspettare magari 2-3 anni e farsi il viaggione della vita. Insomma, però non tutti se lo possono permettere, per l'appunto, per questo, insomma, viaggiare è comunque uno dei modi migliori in assoluto di spendere soldi, lo continueremo a dire all'infinito. Certo, bisogna per l'appunto poterselo permettere, non come Caparezza, insomma, che ce lo diceva già nel 2014.

0: E se viaggiare, andare in vacanza è uno dei modi migliori per spendere il proprio denaro, probabilmente uno dei peggiori è fare acquisti compulsivi online. Visti i tempi, invece, capita molto spesso. Ne parliamo tra un attimo.
1: Rockstar. Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: 21:16, l'ultimo classico di oggi è di Antonellone Venditti, In questo mondo di ladri.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mondo di Ladri, Antonello Venditti, brano e disco del 1988, canzone che dava per l'appunto il titolo all'album In questo mondo di ladri, uscito nel 1988. Pensate che era già l'undicesimo disco in studio di Antonello Venditti nel 1988, undicesimo disco in studio. E vabbè, insomma, queste cose poi mi destabilizzano sempre un tot, pensare che Antonello Venditti sia ancora incredibilmente sulla cresta dell'onda, un grandissimo, e da un grandissimo ad una grandissima arriva anche Gianna Nannini. Questa è la sua meravigliosa Latin Lover.

E allora dicevamo, forse tra i peggiori modi per spendere il proprio denaro, gli acquisti compulsivi online, un disturbo potremmo dire, un qualcosa, un fastidio, figlio chiaramente dei nostri tempi, e forse da domani sarà anche un po' più facile, perché dal 19 di giugno cambiano le modalità di reso per gli e-commerce, entreranno in vigore delle nuove norme che obbligheranno qualsiasi sito di e-commerce, qualsiasi negozio online a, come dire, a facilitare le procedure di reso, perché dovrà esserci un punto ben visibile in cui cliccare, una sezione ben visibile, e dovranno loro preoccuparsi di mettere a disposizione degli utenti, insomma, le modalità di reso migliori possibili, senza, insomma, che l'utente debba andare lui a mandare un'email, a fare, insomma, cose magari un po' più complicate. Chiaramente i più grossi siti di e-commerce che conosciamo, anche non così grossi, hanno ormai delle procedure di reso talmente semplici che è più facile magari rimandare indietro gli oggetti acquistati piuttosto che acquistarli, e questo facilita molto chiaramente l'acquisto compulsivo. Però ecco, dal 19 di giugno, ovvero da domani, entrerà in vigore questa nuova norma a tutela, dicono, dei consumatori privati. Insomma, sarà probabilmente più facile anche fare i resi online, e quindi chissà, spendere compulsivamente il nostro denaro così faticosamente guadagnato dopo aver studiato magari in una delle migliori

E loro sono i Quercia con Inammissibile. E dicevamo, sì, certo, magari studiare nelle migliori università del mondo può facilitare l'ascesa verso la sicurezza economica, ma tante volte ci vuole la classica botta di culo, come quella che è capitata, buon per lui, a questo signore di 95 anni, residente a Castiglione di Garfagnana, ovvero in provincia di Lucca, in Toscana, che negli scorsi giorni, insomma, rimettendo a posto dei vecchi cassetti, rovistando un po' tra i cassetti della vecchia casa paterna, ecco, mentre cercava nei mobili di famiglia, ha scovato dei vecchi buoni postali emessi, pensate, nell'agosto del 1940. Buoni che ha fatto valutare che ad oggi varrebbero, condizionare è d'obbligo, circa 100.000 euro e qualcosa, spicciolo in più, spicciolo in meno, ma era spicciolo in più se non ricordo male. Ecco, però non è detto che riesca ad incassarli, perché chiaramente, come insomma saprete, c'è una scadenza, no? I buoni fruttiferi postali non sono eterni, c'è una scadenza, anche se poi lì inizierà sicuramente la classica battaglia legale. Il pensionato 95enne ha affidato il tutto a un'associazione di consumatori e relativo studio legale. Insomma, speriamo per lui che magari riesca ad incassarli questi 100.000 e rotti euro e magari farne un ottimo uso. E come? Beh, per esempio, non so, magari aiutando i nipoti, molto probabilmente figli e nipoti, sperando che, insomma, sperando che ne abbia, magari insomma, se ha voluto averne nel tempo potrà sicuramente aiutarli. Non sono finiti i modi per spendere soldi, eh? Ce ne sono ancora, ce ne sono.

Pensate, Giorgines, che ci riporta un attimino all'argomento di prima. Ci ricolleghiamo anche all'argomento di martedì, quando abbiamo detto che tante vincite alla lotteria non vengono riscosse e insomma ci sono tanti premi che per l'appunto non vengono richiesti. Beh, succede qualcosa di molto simile anche con i buoni fruttiferi postali. Questa vicenda di questo pensionato 95enne che ha ritrovato dei buoni risalenti al 1940 nella casa paterna, 1940, pensate quanto interesse potrebbero aver accumulato se non fosse che a un certo punto i buoni scadono e non sono più esigibili, e quindi adesso comincerà sicuramente la sua battaglia legale per poter avere il valore di questi buoni, che si aggira poco oltre i 100.000 euro, insomma non una cifretta piccolina, ecco. Però secondo dati statistici diffusi da questa associazione a cui si è rivolto il pensionato, in Italia si stima che la presenza di circa 10 milioni di titoli di credito antichi mai riscossi, tra buoni postali, libretti bancari e anche BOT, risultano teoricamente ancora riscuotibili nonostante le frequenti resistenze però degli enti preposti al pagamento, che chiaramente cercano di tenersi i soldi in cassa il più possibile. Soldi con cui si potrebbero fare tante cose, come abbiamo visto, delle vacanze perfette di 7-10 giorni non tanto distanziate l'una dall'altra, oppure cose meno perfette come acquisti compulsivi online, oppure, visto che è un momento particolare per la viticoltura italiana, bere tanto vino.

0: peggio di niente, chiaramente i ministri li avrete riconosciuti, ma perché ho esortato a comprare bene tanto vino, insomma, magari anche non berlo, magari collezionarlo, ecco, perché ci sono anche delle bottiglie di grande grande valore. Beh, perché come ogni anno, ormai purtroppo il trend è questo, la viticoltura in Italia è in difficoltà e la vendita dei vini cala. La produzione è sempre molto alta, ma se ne vende sempre meno, se ne è venduto ancora meno dello scorso anno, una situazione che ha portato ad accumulare nelle cantine italiane uno stock di invenduto di quasi 50 milioni di ettolitri di vino da smaltire, e pensate che manca anche poco alla nuova vendemmia del 2026, che insomma si fa agosto, settembre, insomma, o giù di lì, a seconda dei vigneti. Oltre 49 milioni di ettolitri di vino sono presenti nelle cantine italiane, vino un po' di tutti i tipi, perché insomma, la variazione annua più evidente a quanto pare è quella dei vini IGP, che salgono del 6,5%, ma ci sono anche i vini da tavola, i DOP, i bianchi, ecco, i bianchi in particolare si sono accumulati più dei rossi. Ecco, nelle cantine sono rimaste più scorte, molte, tantissime, di vino bianco rispetto al vino rosso. Il 56,4% di questo vino fisicamente si trova nelle regioni del nord, prevalentemente in Veneto, e che quindi i veneti si fanno un po' parlare dietro, perché loro, che hanno una fama di grandi bevitori, a quanto pare invece lasciano tantissimo vino così a fare il muschio, a prendere polvere nelle cantine, e segue la Toscana, la Puglia, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti di vino. Sì.
1: Son ciò che resta.

0: Puntata da Ino Braino in questa loro Tradimentus, mentre è già partita la canzone dell'acqua, un grandissimo classico della musica italiana di Eugenio Finardi, che ci accompagna fino all'ultimo break. Restate lì perché poi il finale sarà scoppiettante.
1: Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
5: 21:46 Radio Rock Italia. L'ultima novità di oggi è del grandissimo Andrea Chimenti, Canto Pagano.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Io spero che molti di voi conoscano e ricordino i Moda, senza accento, da non confondere assolutamente con i Moda, perché Andrea Chimenti è lo storico frontman dei Moda, insomma band di culto, capostipiti della New Wave fiorentina anni 80, insieme a Litfiba e Diaframma. Insomma, per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni più belle, tra cui questa Canto Pagano. Adesso arrivano i Panta, Arcobaleno Elettrico.

dei Panta su cui scivoliamo verso il finale di questa nostra serata, ennesima serata insieme, incredibile, anche oggi siamo arrivati alla fine, questa volta veramente non ci avrei puntato mezzo centesimo. Allora, piccolo spoiler per la prossima puntata, che insomma, se Dio vorrà, sarà la prossima settimana, giovedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22 su Radio Rock Italia. Pensate che in questi giorni si celebrano gli 80 anni della Vespa Piaggio, insomma, prodotta, iniziata, la vendita è iniziata nel 1946 per rimettere in moto l'Italia del dopoguerra, e la Vespa è diventata poi negli anni un simbolo di modernità con tutte quante le sue edizioni e riedizioni, e insomma verrà celebrata anche a Roma dal 25 al 28 di giugno prossimo, e quindi ne parleremo bene meglio la prossima settimana. Siamo giunti ai saluti, grazie per esserci stati, grazie da Riccardo Magni, l'appuntamento a giovedì prossimo, ciao.

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

Radio Rock Italia.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

0: Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Instat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi, né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami, oh diva del pelide Achille, lira funesta che infinì.

il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a

sputtana tutta, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. Eh no, bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo a ripristinare il sistema? No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente. Sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: Quando ero in Russia?
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva di averla sentita su miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e mo non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione e quella successiva è la comunicazione. Noi

0: volte che ho pensato di evitare il dolore.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto.

0: scusami che botto in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo.
1: Radio Rock Italia, non solo rock.
2: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: insieme fosse pure un'ora al giorno. Distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto. Sta incisa nel profondo che intorno.
1: No, ritorno a un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno. L'amore non ti resti, ma ti strappa via dal collo. Parlare di cicatrici, zii, ci sta pure se in fondo. Sta incisa nel profondo che è intorno.